orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati, il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

0: mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribou ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

gold thread, so delicate.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: We won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: ma alla fine ti dirò che Radio Gwen, tutto sommato, ha fatto anche cose buone.
1: Ed eccoci in onda da Casa Azul. Sono Yelena, sono qui con Susanna.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Good morning, everyone.
1: Dopo questa jingle inaspettata, e siamo qua anche con Armando.
3: Sì, la jingle del buongiorno.
1: La jingle del buongiorno. E, ecco. E niente, da casa ci dicono che si sente strano e si sente a scatti, ma secondo me era la jingle. Grazie. Che abbiamo appena sentito. Però adesso aspettiamo dei feedback. E, bene, per la prossima ora saremo qua insieme, siamo a Casa Azul, l'ha già detto, a Gordola, per questa residency, e siamo in questo salotto che abbiamo rinominato Salotto Gwen Azul, e è il nostro secondo giorno di residenza. Mi dicono ancora che da casa si sente a scatti. E
3: secondo me è la loro connessione.
1: No, dicono che si sente a scatti.
3: Ok, facciamo una prova anche da qui.
1: Sì,
3: dite?
1: Sì. Adesso facciamo subito una prova e quindi mandiamo un brano
3: e facciamo una prova.
1: Mandiamo un brano e io direi di partire con un brano degli America, A Horse with No Name.
3: Sì, però mi lasci un po'... Aspetta.
1: 5.
3: Alla quinta, ok.
2: Buon ascolto.

0: Horse with No Name degli America e George Martin. Bellissima canzone.
1: Perfetta per iniziare il nostro secondo giorno di Casa Azul, residenza.
0: Esatto, e oggi è una giornata un po' uggiosa, speriamo non faccia troppo caldo, chi lo sa.
1: Eh sì.
0: Allora, noi in realtà abbiamo diverse cose qua sul nostro tavolo, abbiamo dei libri, abbiamo diversi fumetti che io ho portato da casa, sono dei fumetti che parlano di donne che... Una è una breve storia delle donne in chiave molto ironica, molto divertente. Un altro fumetto è 15 storie di donne audaci e creative. Poi ho un piccolo librettino arancione che si chiama Manuale di autodifesa umoristico. Fas o sexist, quindi quando ci si ritrova di fronte delle persone sessiste o che fanno commenti sessisti, non per forza sono persone sessiste. E quindi sì, e poi abbiamo delle carte, le carte dei tarocchi. Io e Susanna abbiamo i nostri mazzi personali. Io ho un mazzo di carte che sono le carte delle streghe. Chiedi alla strega.
1: Oh dai, chiediamo alla strega.
0: Chiediamo alle streghe.
1: Perché io non conosco tue carte.
0: Sono delle carte che avevo voglia di comprarmi un mazzo di carte per dei tarocchi. Ed ero in Puglia, ad Otranto, in questa cittadina, e sono entrata in questa libreria molto molto carina, perché aveva lo spazio era molto bello all'interno della città vecchia, e all'interno c'erano due spazi e c'era un angolo dedicato a diverse letture e libri per le donne, legate alle donne, sul femminismo, eccetera. E quindi c'erano anche diversi mazzi di tarocchi. E questo mi ha colpito, mi piaceva la grafica, infatti è una grafica molto particolare. E niente, allora io direi di iniziare con... Peschiamo una carta.
1: Pesco io.
0: Sì.
1: Dai. 1, 2, 3. This is very exciting. Oppala, sì. Eccola.
0: Ok.
1: Wow, cosa devo fare adesso?
0: Allora, puoi leggere la carta e io vado a cercare che cosa significa.
1: Allora, prima di tutto è molto bella. È scritto il mondo sulla carta e il numero è 21.
0: Ok, allora, le carte sono divise...
2: 21.
0: 21, sì, sono divise in questi modi. I messaggi delle streghe si suddividono in arcani maggiori e poi arcani minori, ok? Il mondo è un arcano maggiore.
2: Maggiore.
1: Maggiore.
0: Esatto. E adesso andiamo a vedere che cosa dice la carta del mondo. Lo vado a cercare. Se hai voglia di un po' descrivere quello che vedi.
1: Provo, perché è veramente un disegno molto bello, è una donna vecchia, con
0: capelli bianchi
1: e ramo di un albero vecchio.
0: Sì.
1: E lei sta pescando una frutta.
0: Sì, raccogliendo un frutto dall'albero.
1: Dall'albero.
0: Allora, lei è Xi Wang Mu. E con questa carta siamo al cospetto del mondo. Il proprio mondo come un rifugio. Il grande mondo dove perdersi e vivere avventure.
2: Sì.
0: Dalla vetta del monte Kunlun.
2: Kunlun.
0: Del monte Kunlun.
2: Monte Kunlun.
0: Xi Wang Mu, regina madre dell'Ovest dei miti cinesi, sa che il viaggio è stato lungo e questa lunghezza supera i confini di tempo e spazio. È la misura dell'anima, dove si incontrano l'alto e il profondo, e un istante di rivelazione equivale a secoli di studi. Attende il viaggiatore nella sua caverna, oppure esce nel suo giardino, sopra le nuvole, dove cresce l'albero cosmico, e quindi questo albero che vediamo è l'albero cosmico che collega il cielo e la terra. E ogni 3.000 anni, fra i suoi rami maturano le pesche dell'immortalità. Quindi lei sta cogliendo la pesca dell'immortalità. Xi Huangmu ha mutato forma, ha avuto code di leopardo, denti di tigre, ha portato la pestilenza fra gli umani, eppure Xi Huangmu guarisce e protegge. È l'antenata, è la nonna di tutti.
1: Wow!
0: Anziana quanto è anziano il cosmo. E questa carta è interessante perché ogni carta ha gli incantesimi della strega e quindi si possono poi dopo interpretare. E l'aspetto positivo è il compimento, la migrazione, il nuovo inizio, l'appartenenza e la ricerca conclusa. Quindi è proprio una carta forte. E niente, quindi è la tua carta di oggi. Hai il mondo.
1: Ma sai, wow, mi sento proprio così, nel senso che sì, anche no, sono un po' overwhelmed, si può dire così.
0: Sì.
1: Una carta molto forte, molto bella, e me la sento.
0: Sì. Nuovo inizio.
1: Nuovo inizio con Radio Gwen, con tutto, con...
0: Sì, e sì, è bello perché è un senso di appartenenza,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Che...
1: Sì.
0: Ti senti di appartenere a qualcosa, a questo gruppo, a questa radio?
1: Ma come ho detto a tutti i miei amici negli ultimi mesi, ho detto, finally I found my tribe. Finalmente sì. Ho trovato la mia gente, il mio popolo, sai? Sì. Perché sì, sono sempre in come dire? Oh, è molto molto molto profondo adesso questo. Sono un po'
0: overwhelmed.
1: Sì,
0: sì. Perché infatti è questa ricerca forse conclusa, no? Magari per tanto tempo stavi un po', come dire, rumbling, girovagando a trovare qualcosa e ora ti senti che hai
1: come
0: trovato,
1: sono,
0: no?
1: Sono arrivata a un posto, ma anche qua in Ticino. Mi sento molto bene.
0: Cool.
1: Grazie. Ecco, grazie per questa carta. Bellissima.
0: La carta del mondo.
1: The world is mine.
0: The world is yours. Sì, e quindi io ti lascio scegliere il prossimo brano.
1: Io sceglierei, non sai che non... Afro Blu di
0: Melanie... Di Grace...
1: Melanie
0: De Biasio.
1: Sì, perché questa canzone mi piace tantissimo.
0: Buon ascolto.

0: E rieccoci in onda da Casa Zul. Io sono Yelen, sono qua con Susana
1: Ciao.
0: e Armando. Ci metto gli effetti alle voci. Sono appena arrivati due persone, due amici di Elio. Elio è un mio amico, un bravissimo DJ che ieri è passato ad ascoltare musica a Casa Azul e poi è rimasto con il suo furgone a dormire nel giardino di Casa Azul. E beh,
1: Davvero? Non
0: sì,
1: sapevo.
0: ha
1: Ah!
0: chiesto a Mattia, che è uno delle persone che è qua a Casa Azul e fa parte dell'associazione. E lui ha detto: beh, certo, è una casa e una casa accoglie. E quindi egli è rimasto a dormire e adesso lui è ancora qua. Stamattina abbiamo fatto colazione insieme e sono arrivati due suoi amici che ieri li abbiamo incontrati al paravento e hanno detto: ah, allora volentieri domani mattina passiamo a Casa Azul a fare colazione e a vedere la radio. E quindi adesso sono appena arrivati
1: E tutti sono benvenuti, eh?
0: e tutti sono.
1: Venite,
0: Sì.
1: venite a trovarci.
0: Anzi, ieri tanta gente mi diceva che pensava che fosse qualcosa di privato perché c'era la radio e
1: Ma
0: quindi in realtà vogliamo proprio sdoganare questa cosa. Radio Gwen è sempre aperta a tutti e Casa Azul è aperta a tutti. Noi facciamo attività, c'è musica, c'è cibo.

0: tant'è che mia mamma mi diceva: ma Irene, sei ancora in bagno? E dicevo: sì sì arrivo, perché stavo leggendo. E questo piccolo manuale di autodifesa umoristica Fasso Sexist è una pagina molto molto interessante, che dice, adesso ve lo traduco direttamente dal francese: lo sapevate? Allora, lo sapevate che fischiare a una donna in strada diminuisce del 120% le vostre chance di seduzione?
1: Yeah.
0: E questa è una cosa che mi è già capitata diverse volte. Ma non lo so, tu, Susanna?
1: Sai che non mi è capitato tante volte.
0: Magari non fischiare, però sguardi intensi, oppure sì. Ah, ciao, oppure
1: sì, sì, sì, questo sì.
0: È un po' sempre
1: però adesso provo a ricordarmi dove. Secondo me è dipendente dal paese dove tu sei, no? È una cosa anche in Germania. Gli uomini non fanno così tanto. Se vai più in sud, sì, ti succede di più, no?
0: Sì, sembra un cliché, ma è un cliché che...
2: Io vorrei dire una cosa.
0: Sì?
1: Sì, difendati.
2: No, no, non voglio difendermi. Volevo dire che, cioè, questa cosa succede anche a noi uomini.
1: Oh, sì.
2: Sì, a me mi è successa, sono stato anch'io, diciamo, vittima di catcalling. E voilà, quindi so cosa provate, ragazze.
0: Sì.
2: Non ridere,
1: no, cioè, molto interessante. Va bene che hai alzato la tua voce.
2: Cioè, succede anche noi uomini, voglio dire, di essere, sì, come posso dire.
0: E come ti sei sentito?
2: Ma io bene.
0: Ma perché è stato fatto in che modo? Come hai vissuto tu e come ti è sembrata l'altra persona quando lo faceva?
2: Ma in realtà, sai, per noi uomini è un po' diverso, perché forse noi siamo un po' più, non lo so, ci piace magari essere, come posso dire, visti e, come posso dire, magari sotto i riflettori. Quindi, cioè, visto che ci capita così poco, quando ci succede magari abbiamo una reazione diversa da voi. Insomma, immagino che sia così. Quindi, ecco, penso... No, io ero divertito più che altro, però appunto mi è successo da parte di uomini, cioè non da donne. Quindi,
1: anche sì.
0: Ok.
2: Quindi, sì.
0: Ma, sì, secondo me a tutti piacciono i complimenti,
1: ecco,
0: no?
1: Ecco, volevo dire questa cosa.
0: Però è davvero brutto quando hai uno sguardo viscido,
2: certo,
0: addosso.
2: Certo.
0: E quindi di conseguenza è proprio una situazione dove ti senti, soprattutto quando si è giovani. Adesso io, avendo comunque un'età diversa, e rendendomi anche conto che io posso sembrare più giovane, io ho 38 anni e spesso mi danno meno di 30 o anche su 25 anni, così. E quando vedo alcuni uomini che mi guardano in un determinato modo o guardano altre ragazze che sono giovani e che potrebbero essere le loro figlie, in quel modo, per me è allucinante, ed effettivamente diminuisce davvero di 2000% le possibilità di poter effettivamente entrare in relazione con una donna. Basterebbe un sincero: volevo semplicemente dirti che sei molto bella,
1: per esempio, sì,
0: che farebbe molto più piacere. Eppure non succede così. E quando si è giovani ci si sente già magari male nel proprio corpo, insicure, e ricevere questo genere di attenzioni non richieste e non volute, in un intento che non è dirti sei bella, è tutt'altro intento, ti fa star male. Io mi ricordo che quando sono andata in Ticino, ma anche andando all'università, era proprio brutto.

0: Se posso aggiungere qua una cosa, secondo me anche, sai, perché queste cose non ti insegnano, non so, tu vedi come si comporta il tuo padre, i tuoi amici e poi tu copia come, no, come si, però questa cultura di come dare complimento, quando, sai, secondo me è mancanza di questa cosa, di
1: Sì.
0: questa cultura. E c'è ancora tanto da fare.
1: Sì, penso che gli uomini ancora non gli è stato data la possibilità anche di vivere la loro anche mascolinità, no, scusami, la loro sensibilità in una maniera che non diventi una mascolinità tossica. E quindi sì, è
2: Posso
1: interessante.
2: intervenire? Allora, dunque, io sono molto d'accordo con voi su questo, nel senso che a noi uomini credo non ci è stato mai neanche insegnato veramente come, no? Come approcciarsi in una maniera sana verso appunto il contesto femminile. E credo anche che noi uomini purtroppo dobbiamo fare i conti con un lascito che abbiamo avuto appunto. Dai nostri genitori o da un'eredità
1: Della
2: appunto della
1: società,
2: società anche, quindi
1: molto patriarcale. Sì.
2: sradicarsi di questi meccanismi ed è difficile, no? E molto spesso sono anche un po' inconsci, cioè uno non
1: Sì.
2: cioè uno ha delle reazioni che magari poi quando ce li ha dice,
1: Sì.
2: ma perché?
1: Sì,
2: Perché ho detto
1: certo.
2: questa cosa? Nel senso, da dove viene, no?
1: Sì.
2: E non voglio giustificare assolutamente, però credo che comunque ci voglia un po' di anche educazione,
0: Sì.
2: proprio anche magari non lo so, nelle scuole oppure voilà, oppure
1: O
2: magari
1: in radio.
2: o in radio, no? Ma però come dite voi, no? Nel senso, approcciarsi in maniera sana, anche facendo
0: È
2: complimenti,
0: rispettosa.
2: rispettosa, ma senza essere viscidi
1: No,
2: o
1: esatto.
2: senza essere. Come posso dire, volgari o eccetera, eccetera.
1: Perché appunto come tutti piace ricevere degli apprezzamenti, non so, e quando sono fatti in maniera sana. Sono belli e vanno bene. A me mi è già capitato di ricevere degli apprezzamenti da donne, da uomini positivi. Wow, sei proprio bella. Grazie.
0: Sì.
1: Cool.
0: Ma anche poi sapere come ricevere questi, sai, che, anche quello non abbiamo quella educazione. Altra cosa che volevo magari anche aggiungere prima era, ad esempio, io ho trovato molto difficile adesso vivendo qua in Ticino per 12 anni e solo dall'anno scorso sono riuscita di costruire un'amicizia, proprio amicizia con un uomo, perché ho capito che tutti gli uomini che ho trovato, che ho incontrato qua negli ultimi anni nel mondo lavorativo, progetti e così, e ad un certo punto non si poteva più approfondire questa amicizia perché come io ho capito che la cultura qua è così che gli uomini vedono le donne come oppure sex object, nel senso,
1: Sì,
0: o è famiglia, e l'altro non c'è. È
2: è vero.
0: vero
2: Sì, è
0: così, no?
2: verissimo. Ma io vi dirò, nel senso, io personalmente, io ho avuto la fortuna di avere fin da ragazzo avuto un sacco di amiche donne. E per me questa è un po' stata un po' la normalità, cioè, e non so gli altri uomini, come dici tu, quali muri hanno. E quali difficoltà hanno nell'avere l'amicizia donna, ma credo che io, per esempio, ho trovato molto più arricchente l'amicizia con alcune donne, perché a dispetto di alcuni uomini si può parlare di cose che magari con amici uomini è più difficile, no? Perché con amici uomini è più difficile parlare di argomenti sensibili, no?
1: Sì.
2: Di cose approfondite, di come ci si sente, di tante cose.
1: I
2: Invece con le donne
1: sentimenti,
2: i
1: no?
2: sentimenti con le donne è più facile, quindi io mi sono trovato sempre benissimo, anzi, ho ho trovato che l'amicizia di alcune donne, anzi, mi avessero addirittura salvato da stati d'animo difficili anche da comprendere, no? Quindi, voglio dire, questo deve essere anche un incentivo da parte degli uomini di avere tante amicizie donne, nel senso di avere, come posso dire, di staccare la parte sessuale e avere amicizie sane con delle donne, ecco, appunto.
1: Sì, perché è bello. È una cosa che mi ha, come dire, anche colpito quando ci siamo conosciuti, Armando, abbiamo cominciato a fare subito dei discorsi profondi, ed è comunque bello poter parlare così anche con tutti, indiscriminatamente, io devo dire comunque che, non so tu, Susanna, mi sono fortunata perché nella mia vita ho incontrato tanti uomini che portano avanti una mascolinità non tossica.
0: Oh sì, ecco, anche io.
1: E
0: sì,
1: ce ne
0: sì.
1: sono tanti sì, ed è bello.
2: Sì. Quindi lodiamo anche loro, insomma, facciamo anche un...
1: Sì. Lodiamo te, per esempio, che porti comunque avanti una mascolinità non tossica.
2: Grazie.
1: Io farei ascoltare un brano, posso proporne uno?
0: Assolutamente.
1: È in fondo alla lista, Armando, si chiama King di Florence and the Machine, che fa una profonda riflessione sull'identità femminile e sul conflitto tra ruoli tradizionali di genere, tra l'essere madre, l'essere sposa e l'essere artista. E è fantastica questa canzone, gustatevela tutta.
0: Ottima scelta, Hélène, grazie.

0: Rieccoci. Stavamo discutendo di comunque quanto è difficile in questa società che ancora comunque per tanti versi abbiamo ancora questo retaggio patriarcale che è difficile da lasciarsi andare, cioè da proprio liberarsene, ed è difficile per gli uomini essere degli uomini diversi da quello che si ha come legacy, ma ci sono comunque. Attenzione, ci sono delle donne anche che vivono proprio il patriarcato e che di conseguenza lo mettono in pratica e diventano cibo.
1: Perché non lasciano suoi figli piangere o far vedere le loro emozioni.
0: O obbligarle a giocare con le macchine
1: Macchinette.
0: o tutti di azzurro e mai di rosa. C'è ancora questo sì.
1: O non fare niente in cucina. Sai, tutte quelle cose, secondo me. C'è un processo veramente ancora lungo, c'è ancora tanto da fare, però dobbiamo avere speranza.
0: Bisogna, secondo me, discuterne, poi ogni tanto anche dimenticarsi di tutto e pensare semplicemente di avere persone davanti a sé, quindi se dopo si chiude gli occhi e si pensa ok, ho una persona davanti a me, quindi bisogna essere umani e portare rispetto e di per sé poi dopo tutto funziona,
1: Ecco,
0: no?
1: esatto.
0: Cosa facciamo?
1: Eleni, io direi adesso magari tempo per te per tirare una carta
0: Va
1: del
0: bene.
1: mio mazzo.
0: Va bene,
1: Cosa ne
0: volentieri.
1: dici?
0: Sì.
1: Allora, abbiamo qua carti di tarocchi Portraits of a Woman, Aspects of a Goddess, che mi hanno regalate le mie amiche Virginia e Steffi,
0: Bravissime DJs.
1: sì, e produttrici. Allora,
0: Le
1: Elen, tu devi.
0: salutiamo.
1: Sì, ciao Gini, ciao Steph. Scegli una. Un po' difficile. Armando è bravissimo a mettere questi suoni sottofondo.
0: Wow, goosebump, si dice così. Goosebump,
1: Goosebumps, sì. Come si dice in italiano?
0: pelle d'oca. Pelle
1: Pelle d'oca.
0: d'oca. No, perché
1: Dimmi, quale carta hai preso?
0: la carta 12, I'm tenacious. Come si pronuncia?
1: Tenacious.
0: Tenacious. Sono tenace.
1: Io sono tenace. Vuoi che te la leggo? No,
0: Volentieri, sì. Sì,
1: prima di scrivere la carta.
0: allora, c'è questa donna che guarda con uno sguardo nostalgico, sembra che guardi fuori dalla finestra. E sì, ha questo sguardo un po', sì, nostalgico, ma allo stesso tempo che guarda verso una destinazione, sembra quasi che sta pensando un po' alla sua vita, a cosa deve fare. Forse sono solo io che sto proiettando quello che, boh, che mi è capitato l'anno scorso e mi sono ritrovata a dirmi a cosa devo fare e guardare il mio futuro e dire
1: Allora,
0: what I have to
1: come
0: do in my
1: io
0: life.
1: sì, lei ha vissuto tanto, quella donna là. Vado,
0: Forse sì.
1: leggo. Lo scopo ha dato la forma. La tenacia permette a quella forma di resistere alle ferite del tempo e della distrazione, all'insulto della condiscendenza, all'abitudine di sminuire. Tutto passa, ma la tenacia resta.
0: Come si dice? Talkative. Mi parla.
1: Ti parla.
0: Sa me
1: It
0: parla.
1: speaks to me.
0: It speaks to me.
1: I can also do the English version of the text, which is a bit more, a bit longer. I am tenacious, purpose given shape, Tenacity allows that shape to resist the injury of time and distraction, the insult of condescendence, the habit of discounting. Everything goes, but tenacity stays. I can be tenacious. Visualize yourself seated. Your hands are not idle. They touch, they do. Yet your gaze is unwavering. Elsewhere, where your attention is, and you stay seated, unrelenting and grounded.
0: Wow.
1: Sì. Wow. Ma cosa ne dici se lasciamo Marmando prendere una carta delle donne?
0: Sì. Ci ascoltiamo una canzone, sì. E poi dopo facciamo fare ad Armando. Io vorrei fare un piccolo... Posso scegliere uno?
1: Sì, sì, certo. Vuoi,
0: no, scegli
1: no,
0: tu.
1: No.
0: Perché c'è la Vivi, che è la mia amorosa, che saluto. Ciao Vivi, non so se...
1: Ciao Vivi!
0: Ti salutiamo tutti, ci manchi.
1: Oh sì.
0: E, lei mi ha mandato una canzone di... faccio fatica a pronunciarlo. Bongeziwe Mabandla, e il brano si chiama Ndokulandela.
1: Sì, conosco.
0: Ecco, la Susanna conosce.
1: Bellissimo.
0: Ed è, no, è dentro nella nostra lista. E, il brano, eccolo lì, numero 17. Grazie Vivi.

0: Bellissima canzone.
1: Grazie Vivi per questo suggerimento, per la scelta. Allora, noi abbiamo permesso ad Armando che lui tira una carta.
0: Bello.
1: Delle donne, delle goddess. Secondo me è giustissimo che lui adesso tira anche una carta.
2: E ormai mi avete infilato dentro in questa situazione, non posso uscirne, quindi va bene.
1: E non chiudo... sei obbligata.
2: No, no, no, no, va bene, sono pronto. Chiudo gli occhi.
0: Ok.
2: Chiudo gli occhi?
0: No, fatti faccio guidare come vuoi.
2: Aspetta, faccio un respiro. Ok. Ho scelto la carta.
1: Guardala.
2: Me la sta mostrando. Wow. Ok, devo descrivere la carta. Metto un po' di musica di sottofondo.
1: Yes. Dai.
2: Allora, la carta è una carta molto bella, c'è una donna seduta con c'è una statua di un felino accanto. Wow. E la carta 32 intitolata I am organized.
1: I am organized.
2: Wow.
1: Wow. Sei organizzato tu?
2: Allora, allora adesso sì, nel senso che ho dovuto fare veramente un lavoro su me stesso negli ultimi anni per condurre una vita più organizzata e, diciamo, come si dice, mi sono un po' tirato insieme, no?
1: Mm-hmm.
2: Perché prima, insomma, non lo sono mai stato, sono sempre stato un disordinato, un disorganizzato. Uno che faceva le cose di pancia, no? Quindi non dava proprio peso a quello che... Insomma, pensavo solo al presente. Cioè, quello che succedeva adesso era quello che doveva... Era quello giusto, e quello che c'è poi non mi interessa, no?
1: Allora, hai tirato la carta perfetta.
2: Wow.
1: Perché ci dice... Troppe cose possono sopraffare chiunque. Ma anche qualcosa di scoraggiante, come scalare una montagna, può essere diviso in tappe più piccole. Pensare prima di agire, ma pensare lucidamente, allontanare la pressione del tempo che scorre e affrontare un problema alla volta sono tutte buone qualità organizzative.
2: Guarda, è assurdo, perché proprio vivo un momento della mia vita che mi sento proprio così, mi sento che devo essere... iperpresente, iperlucido per non farmi neanche prendere dall'ansia, quindi cercare più di tutto di schematizzare il mio cervello e fare le cose un passo alla volta senza farmi... tu hai detto la parola prima, overwhelmed, no? Mm-hmm. Quindi sopraffare dalle cose. E quindi sì, direi che è una carta molto appropriata al mio momento, al momento che sto vivendo, insomma.
1: The cards never lie.
0: Yeah. È vero. Perché sì, le energie ci portano a scegliere quello che effettivamente siamo in questo momento. E
2: i
0: tarocchi. Sì, no, ma i tarocchi sono una cosa fantastica, sì. Perché permettono di, non so, di parlare di se stessi in un modo molto positivo, in realtà. Mm. E vedi, stiamo parlando di cose comunque molto profonde.
2: Uh-huh.
0: E io trovo che è molto bello.
2: Sì, è
1: grazie.
2: Stata una bella mattinata piena di rivelazioni, no?
0: Sì, tra l'altro ha ricominciato a piovere, quindi un po' d'acqua fa bene.
1: Ah sì.
0: Dopo verremo uccisi e uccise dalle zanzare, ma non fa niente. E niente, per ringraziare il mondo che ha fatto venire un po' di pioggia, Susanna ha proposto una canzone di Grace Jones.
1: Che adesso ci fa... fare la cosa che è walking in the rain.

0: Walking in the Rain di Grace Jones.
1: Adesso io mi tolgo le scarpe e vado a ballare nel...
0: Sì, sotto la pioggia.
1: Sotto
0: prendere
1: la pioggia.
0: Un po' di acqua.
1: Sì.
0: Va bene. E, beh, io ti ringrazio Susanna e ti ringrazio Armando per quest'oretta insieme.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a te Helen.
0: Mi è piaciuto.
1: Grazie a te Armando.
2: Grazie a voi fanciulle.
0: Sì, niente, siamo in diretta sempre da Casa Azul. Piove, che bello, ma non fatevi fermare dalla pioggia, passate a trovarci. Sarà tutto molto cosy. Oggi adesso alle 11, quindi fra un minuto o due, iniziano il nuovo momento di recensioni dei film
1: del Locarno Film Festival.
0: Locarno Film Festival con Anissa, Laura e Nikita. Sta iniziando a piovere sempre di più. Cool.
1: Wow.
0: E oggi pomeriggio poi dalle 5 noi saremo di nuovo in onda con Casa che parla, Casa che suona. Alle 6 c'è il salotto di Gwen Azul con
1: Musikvielfalt Initiative.
0: Esatto, parleremo di finanziamenti destinati alla musica. E andremo un attimino a capire perché si dice che il 90% dei finanziamenti svizzeri va alla musica classica e il restante 10% al resto della musica. E quindi voilà, noi vorremmo andare a capire meglio questa situazione. E poi ci saranno altri programmi, poi ci sarà anche The Moment of Truth con Nix e Costa e poi DJ Chillus.
1: Yes.
0: E apericena e aperitivi con birrette, acqua frizzante, mate, tutto quello che volete a Casa Azul. Vi salutiamo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao e buona giornata.
3: Radio Transmission. Lasciati coccolare da Radio Gwen perché ti vuole bene.

0: سلام خراغ لاستاسو وسیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: Buona mattinata e bentornati, siamo di nuovo qui da Casa Azul, ringraziamo, entriamo in coda la chiacchierata di Yelen e Susana. Oggi siamo qua con il vostro format mattiniero per seguire il 79esimo Festival del Film di Locarno, recensioni a colazione. Io sono Nikita.
3: Io sono Laura.
4: E io sono Nissa.
2: E oggi in realtà io mi sento un pochettino un alieno, quindi mi affiderò soprattutto a voi per raccontarmi un pochettino questo festival, anche perché in questi due giorni sono stato un po' esiliato a Casa Azul, mi sono un po' rintanato a Casa Azul a gestire più cose legate alla radio, quindi non ho ancora avuto modo di vedere nessun film.
4: Ma c'è da dire che in realtà comunque il profumo del festival lo riesce a sentire anche da Casa Azul, quindi sicuramente ti sono arrivate almeno delle piccole antenne accese, dei piccoli riferimenti ai film che stiamo vedendo, le tematiche, però non vediamo l'ora in realtà di portarti nel vivo di quello che è questo festival. Questa 79esima edizione, diciamo che comunque oggi la giornata è iniziata in modo un po' più uggioso, ma anche abbastanza romantico, quindi
3: sì, devo dire che questa pioggia dà un senso ancora un po' fatato, ancora di più al festival.
4: È quasi la quiete prima della tempesta, questa preparazione al weekend, la preparazione alla settimana più viva proprio del festival, che va di solito da sabato a sabato.
3: Esattamente.
2: Ma io mi ricollegherei tra l'altro con una piccola citazione cinematografica di Viper Vendetta, il bellissimo detto di Dio è nella pioggia. È così bello vederla scendere così.
3: Che riferimenti.
4: Anche se io ci vedo proprio i follettini e le fatine che ci stanno comunicando di prenderci una piccola pausa e di passeggiare accompagnate magari da una colonna sonora o due, per rimanere sempre in tematica cinematografica.
3: Esattamente.
2: Oggi c'è da dire che la selezione musicale sarà veramente bella gasata.
4: A me fa super ridere che ci sarà un connubio antifrastico tra questo inizio tutto un po' soft, accompagnati appunto dalla pioggia, e poi in realtà entrare a gamba tesissima con quelle che saranno le tematiche di oggi, perché abbiamo per la recensione a colazione delle chicche che io non vedo l'ora di svelarvi.
2: Magari andrei alla prossima canzone, a questo punto non perdiamo tempo, anche perché il materiale è tanto, il tempo è poco. E con questi piccoli stacchi tra una canzone jazz, ma che alla fine è molto da discussione film, il salottino con il jazz e poi il film effettivamente, oggi avremo cose molto, molto accese, quindi partiremo con Firestarter dei The Prodigy.

0: E questa era Firestarter dei The Prodigy. Mamma mia, ragazzi, vi avevamo avvisato comunque che saremmo ripartiti a bomba e quindi niente, abbiamo dovuto introdurla con una musica che fosse veramente un po' più affine a quello di cui andremo a parlare. Ma dato che Nikita ci ha appena espresso che in realtà non ha conosciuto il festival dall'interno quest'anno, abbiamo pensato di portarlo magari all'interno di quelle che sono le sezioni che vengono presentate al Festival del Film, anche perché magari anche alcuni degli ascoltatori si vedono tutte queste selezioni, sentono di dover andare a questo film che fa parte del concorso internazionale, questo è un open doors, che cosa significa? Andiamo magari un po' a introdurre quelle che sono le sezioni del Festival del Film e soprattutto quelli che sono i premi, no? Perché questo è un festival, vuol dire che in un qualche modo c'è qualcuno che viene premiato, no? Se no, cosa siamo qua a fare? Beh, la sezione che personalmente mi appassiona di più, ma è anche un po' quella principale per cui la maggior parte delle persone è curiosa di venire al Festival del Film di Locarno, è sicuramente il concorso internazionale. Quindi si parla appunto di una selezione fatta dal direttore artistico, di una serie di film appunto da tutto il mondo. Dopo vi parlerò di quello che c'è stato ieri alle 2 del pomeriggio, che si chiama appunto Manhunt, segnatevi il nome, che faceva per l'appunto parte del concorso internazionale. Questo era canadese, ma in realtà abbiamo una serie di film che vengono sia dall'Europa che dal resto del mondo. Il secondo concorso, che comunque include dei registi che magari non hanno ancora fatto il loro, come dire, il loro protagonismo nel mondo del cinema, ma che sicuramente faranno parlare di loro nei prossimi anni, è il concorso dedicato ai cineasti del presente. Quindi una sezione in cui appunto è possibile trovare anche un po' delle chicche, no? Delle piccole innovazioni.
1: Sì, effettivamente in questo senso Locarno si è rivelato negli anni essere comunque un festival che, grazie a queste selezioni di artisti emergenti, comunque si ritrova a essere quasi in anticipo sui tempi. Certe volte sono stati scoperti registi a Locarno che poi sono andati a Cannes, che poi sono andati a Venezia, a altri festival sempre legati al mondo del cinema. Quindi Locarno è sempre un passo avanti, Locarno.
2: Questo è un piccolo orgoglio ticinese per una volta, dai.
1: Certamente.
0: Piccolo,
1: certamente.
0: Neanche così piccolo, cioè comunque è uno dei più grandi mini festival, sì. È uno dei più importanti.
1: Lo si chiama piccolo tra i grandi, grandi tra i piccoli, tipo. Certe volte,
0: esatto.
1: Un bellissimo modo di dire, che una volta avevano detto qualche anno fa, penso, in un'altra diretta di altri programmi, ecco, interessante.
0: Let's go. Poi sicuramente quello che il pubblico conosce un po' di più, che è anche il fascino proprio del Festival del Film di Locarno, è la sezione che viene proiettata in Piazza Grande, che per l'appunto troverete sul programma come Piazza Grande. Sono una serie di film che tendenzialmente ricalcano un po'... chiaramente si parla sempre di un cinema molto diverso da quello mainstream, però si può dire che in Piazza Grande vengono comunque esposti dei film un po' più accessibili. Ecco, se comunque coi cineasti del presente o anche nel concorso internazionale si può sperimentare, si può veramente andare a vedere qualcosa di nuovo, anche di disruptivo, in Piazza Grande comunque possiamo andare abbastanza sul sicuro, come dire, a livello di trama.
2: Ma infatti in realtà coglierei l'occasione per osservare una cosa e fare una domanda, perché io ho studiato a Bologna. Bologna è famosa per una cosa di questo tipo, che è il cinema all'aperto, no?
1: Certamente, bellissimo.
2: Cosa che, quando ho scoperto che esiste anche a Locarno, il mio cuore ha iniziato a battere a vibrazioni di Lucio Dalla immediatamente.
0: Ti sei sentito a casa?
2: Immediatamente. E infatti, tra l'altro, visto che a Piazza Grande comunque vengono proiettati dei film che alle volte possono essere comunque film d'epoca, possono essere film magari moderni, cioè contemporanei, però un po' più vecchi. Tipo c'è un film con Joaquin Phoenix del 2007, penso.
1: Esattamente.
2: E poi ci sono film che sono usciti adesso.
0: Sì, tendenzialmente diciamo che la prima visione, quella delle 9:30, quella appunto di cui si parla, quella in cui vengono anche presentati un po' i premi della giornata, sono delle prime mondiali, quindi comunque includono dei film che non sono ancora stati esposti al pubblico, mentre la seconda visione, quella appunto delle 11:00, 11:30, a dipendenza del primo film, tendenzialmente va effettivamente a ricoprire una memoria del cinema, quindi film magari restaurati. Per esempio questa sera ci sarà Ballo coi lupi, che è stato restaurato recentemente con Kevin Costner, un film spettacolare, ditemi che l'avete visto.
2: Purtroppo questo no, mi manca.
1: Anch'io ti dico, devo dire un grande purtroppo.
0: Ragazzi,
2: ma la storia del cinema è così grande che potresti veramente avere, potremmo parlare di 14 film diversi e nessuno avrebbe visto i film degli altri probabilmente.
1: Verissimo, sì, è vero, verissimo questa verissimo. Cosa che ti dici.
0: Però comunque ecco, se dopo gli aperitivi, dopo la scoperta delle piazze e delle viuzze di Locarno, avete voglia di godervi il secondo film in Piazza Grande, io lo consiglio vividamente, perché è veramente un retaggio culturale affascinante da morire.
2: Tra l'altro ricordiamo che comunque ci sono organizzati degli spostamenti coi mezzi apposta per queste visioni qui. Ad esempio ieri c'era un treno comunque che partiva alle 2, esattamente pronto per essere preso dopo la proiezione delle 11 di ieri. Quindi non c'è veramente nessuna scusa per non andare a vedere questi film. Ma io mi chiedo una cosa, i film proiettati in Piazza Grande sono in concorso?
1: No, in realtà la sezione Piazza Grande è una cosa appunto a parte, per cui c'è il premio Prix du Public, che okay. Nello specifico una cosa fatta per cui vengono fatti dei voti, dei televoti tramite il pubblico, e poi a dipendenza appunto dei voti viene premiato il film migliore delle serate della Piazza Grande. Si tratta però del film sempre quello il primo messo in proiezione, quindi quello nuovo tra virgolette.
2: Capito. Certo che deve essere un'esperienza comunque vedere il proprio film proiettato in prima mondiale.
0: Ma
2: in una piazza.
0: Incredibile. Immagini. Poi la cosa ancora più affascinante, secondo me, no, non lo so, è un lato un po' romantico proprio della Piazza Grande. Non è solo che è proiettato all'interno proprio del nucleo di questa cittadina, ma lo si può guardare dalle finestre delle case. Questa per me è una cosa ancora più forte. Immaginati di essere un regista, arrivare, veder proiettato il tuo film in Piazza Grande e immaginarti di poterlo seguire dalla finestra del tuo appartamento. Questa è una cosa di una sovradimensionalità abbastanza sorprendente, vero?
1: Sì, le persone comunque sui balconi delle case certe volte le puoi anche proprio vedere, che sono lì a fianco a godersi il film lì.
2: Un po' anticommerciale, però un sogno. Dopo Piazza Grande invece vedo qualcos'altro, però effettivamente, quindi continuando sulle sezioni.
0: Andando avanti con le sezioni, abbiamo invece delle sezioni che sono un po' delle selezioni particolari. Abbiamo dei film fuori concorso, quindi da nome sono comunque fuori dal concorso. Abbiamo gli open door screenings, poi vi lascio evidentemente scrollare nel programma che troverete comunque su tutte le piattaforme del Festival del Film di Locarno per andare anche a esplorare. Ma gli open doors sono una selezione appunto alternativa, molto spesso chiamano registi che fanno parte di culture, regioni molto distanti dalla nostra, e quindi è comunque un aperitivo abbastanza interessante per entrare proprio in una psicologia completamente diversa da quella che magari siamo abituati a vedere sul grande schermo. A seguire c'è la sezione Histoire du cinéma. Ieri Laura ci ha illuminato con le sue passioni comunque del cinema un po' di epoca.
1: Sì, esatto, infatti per la proiezione del 5, quella musicale fatta con l'orchestra della Svizzera italiana, è stato proposto The General, un film fatto, tra l'altro non ci avevo fatto caso prima, ma è stato fatto esattamente 100 anni fa, quindi nel 1926. Ottima scelta, devo dire, da parte della commissione, e super consigliato da vedere anche senza l'orchestra dal vivo, ecco.
0: Quindi una sezione proprio dedicata ai viaggi nel tempo, siamo un po' in un ritorno al futuro di salto nel passato in realtà.
2: Ma infatti una cosa che apprezzo tantissimo, oltre vabbè a questo titolo francese che rimanda un pochettino ai fratelli Lumière, ai primi,
1: esatto, sì,
2: cinematograph, il fatto, purtroppo non ho potuto parlarne ieri, però il fatto dell'orchestra dal vivo, che è una cosa terribilmente d'epoca. Nei cinematografi era presente la

0: ma che sono separati dalla commissione delle selezioni degli altri concorsi. Ecco.
1: Insomma, un'altra possibilità di esplorare magari qualcosa di diverso. Dopodiché abbiamo in realtà qualcosa di piuttosto regionale, patriottico, che è Panorama Suisse. Personalmente i film svizzeri che vengono proposti al festival mi piacciono tantissimo. Io sono veramente sorpresa dalla qualità che abbiamo sul nostro territorio e che non abbiamo tanto la possibilità comunque di guardare, di ammirare. Io ricordo, vabbè, adesso dirò qualcosa che spero non verrà censurata, quando ho iniziato a venire al festival, quindi comunque si parla di una quindicina di anni fa, ricordo che Panorama Suisse era un po' la sezione sicura in cui eravamo certi di vedere una trama. Quindi
0: okay.
1: quando avevamo bisogno un po' di un respiro dal cinema d'autore eccezionale, nulla da dire a riguardo, avevamo bisogno comunque di un inizio e una fine chiari, allora andavamo sul sicuro con Panorama Suisse e con le proposte del territorio.
2: Beh, poi se la sezione precedente, la Semaine de la Critique, che fa un po' Cahiers du Cinéma, fa un po' Nouvelle Vague, a pensarla in questo modo.
1: Sì, tutto quello che ha presentato in questo modo. E poi abbiamo anche una sezione dedicata ai più giovani, perché infatti abbiamo il Locarno Kids Screenings, che è appunto una selezione proprio per i bambini, ma in realtà non solo, perché molto spesso vengono veramente proposte delle cose super carine, tendenzialmente con l'attenzione al lato emotivo, al lato voilà, più di affetto, più di sensazione, dedicato ai più piccoli.
0: Sì, devo dire che la selezione dei film per bambini certi anni propone delle cose non solo impegnate dal punto di vista dell'educazione ai bambini all'emotività o comunque all'empatia, certe volte hanno trattato temi veramente interessanti, sociali anche. Ricordo per esempio, non so se era l'anno scorso o due anni fa, avevano proposto un film che si chiamava Il Terratremol Invisibile, che parlava di una storia di una bambina con la sua famiglia che viene sfrattata da casa sua e che deve trovare posto in case popolari di persone specialmente senza diritto di asilo, ancora in attesa del diritto di asilo, eccetera. E parla di proprio un'occupazione di una casa, quindi assolutamente temi super forti e che raccontati in quel modo ai bambini, in quella forma, possono già sensibilizzarli a questi tipi di tematiche.
1: Quindi insomma, cominciamo da subito a venire al Festival del Film di Locarno.
0: Assolutamente.
1: Cresciamo con lui, no? Invitiamo un po' tutti quanti a cantare insieme.
2: Ma io continuo a guardare comunque a... Beh, io vado anche spessissimo ad esempio a concerti, vedere in questi contesti di festival, anche al Fit Festival, a teatro, al cinema, a concerti di genitori, nuovi genitori tra l'altro, trentenni, portare i propri figli. Oh mio Dio, che bello. Mi continuo a ricordare quel ragazzino del Festival Scintilla che aveva portato il vinile dei Prodigi. Ce l'ho ancora in testa.
1: Qual è stato il tuo primo disco? Qual è stato il primo disco che hai selezionato e andavi in giro a portarlo da bambino?
2: Il mio primo
1: il
2: disco?
1: Il tuo.
2: Oddio. Penso il History di Michael Jackson.
1: Veramente?
2: Ero fissato con Michael Jackson da piccolo. Avrò avuto... Ma infatti volevo diventare un cantante una volta.
1: E poi cosa è successo?
2: E ho iniziato a fumare.
1: Proprio ieri parlavamo di quanto in realtà la voce un po' roca, quella appunto anche... carnale, un po' viscerale, a me affascina tantissimo.
2: Secondo me solo se sei Johnny Cash.
1: Quello potrebbe effettivamente essere la ragione per cui ha un lato interessante. Però vabbè, sono dettagli. Il mio disco erano i Led Zeppelin.
2: Spettacolo.
1: Quindi bello, per bello. Rientrare nel mood di cui parlavamo prima, direi che è un riferimento piuttosto forte.
0: Sì, il mio disco era Tears for Fears, l'album si chiamava Seeds of Love, credo. Comunque un'altra cosa, assolutamente un genere assolutamente diverso, però sempre anch'io ho avuto i miei momenti di album.
2: Io andrei velocemente a guardare quelli che sono i premi di questo festival.
1: Sì, in realtà il premio comunque più ambito è il nostro famoso Pardo d'Oro, quindi è propriamente un pardo.
2: Cioè proprio un leopardo.
1: È un leopardo.
0: È proprio una statuetta.
1: Raga, non è che abbiamo tutto leopardato per sport. Cioè, il Pardo d'Oro è il premio principale del Festival del Film di Locarno. Si tratta di 75.000 franchi ripartiti equamente tra regista e produttore o produttrice del film. Dopodiché c'è la menzione

0: speciale, che è il premio speciale della giuria. Anche in questo caso comunque si tratta di un premio veramente molto importante, si tratta sempre di 30.000 franchi ripartiti equamente tra regista e produttore. Poi abbiamo il Pardo per la miglior regia, quindi una menzione speciale unicamente per il regista, si tratta di 20.000 franchi, e poi abbiamo anche un premio per la migliore interpretazione, si tratta di due premi che vengono appunto assegnati e possono addirittura avere delle menzioni speciali, con un massimo di due menzioni speciali.
1: Beh, posso, cioè, faccio fatica ad immaginarmi un leopardo, questo regista che si tiene un leopardo sulla mensola del suo salotto.
0: Ma è perché, tu nella testa c'hai il tapiro d'oro.
1: Possibile, effettivamente è la mia mente italiana, esatto. Forse sono ancora fresco della puntata di Repubblica delle Palme con i diritti degli animali.
0: Esatto, quindi in realtà il Pardo d'Oro è una gran menzione, io lo esporrei assolutamente sopra il mio comodino.
1: È molto aggressivo come premio, tra l'altro.
0: È vero, è un po' grave.
2: Ma sai che il design in realtà è molto slick, è molto elegante questo leopardo che hanno creato come premio.
0: È elegantemente graffiante.
2: Sì, ha una certa... è un enigmatico, devo dire. È un mascotte enigmatico.
0: È enigmatico.
1: Me lo sto immaginando di fianco al mio gatto. La prossima canzone, comunque, dobbiamo andare avanti. La prossima canzone è Half Return di Adrian Lenker.

0: Bentornati a Recensione a colazione. È ancora il venerdì 7 agosto, sono le 11.37 di un venerdì piovoso, finalmente piovoso. Io in questa piccola pausa musicale ho dato un'occhiata al Pardo d'Oro e mi ricorda un po' la Pantera Rosa per qualche motivo. Saranno le linee un po' sinuose, forse.
1: Sì. Nikita si è immaginato una riproduzione in scala gigantesca di questo Leopardo d'Oro. È diventata la sua nuova cosa preferita.
0: Sì, no, ma lo voglio in casa. Lo voglio nel mio salotto. Voglio una statua di questa cosa nel giardino della mia futura casa.
1: Tu togli tutti i divani, togli il tavolo e ci metti un leopardone gigante.
0: Solo leopardi giganti.
1: Solo un leopardo gigante.
0: Parlando effettivamente di leopardi, perché poi questo premio verrà dato, questi premi verranno dati, e io andrei a uno dei nostri... Passiamo dai leopardi ai conigli, in realtà, perché abbiamo una recensione di Primer Feu.
2: Esattamente. Infatti io ieri sono stata a vedere una selezione di corti dei Pardi di Domani, del concorso internazionale dei Pardi di Domani. È interessantissima questa selezione, credo, appunto, di questa edizione. Sono stati mostrati 4 corti ieri pomeriggio alla sala di Locarno e nello specifico vi parlerò di 2. Il primo si chiama Premier Feu ed è stato girato e creato da Blanca Camel Galli, una regista francese e spagnola, e questo cortometraggio bellissimo durava appena 19 minuti. È riuscita, secondo me, a parlare di un tema molto delicato e molto attuale, che è la maternità. Però viene stata raccontata in una maniera veramente cruda e senza nessun filtro. Nello specifico, allora, vi partirei con veramente il frame iniziale, perché poi vi spiego bene la storia, però il frame iniziale di questo film, proprio appena prima che compaia il titolo proprio scritto sullo schermo, è una donna, appunto è una partoriente, una donna che ha appena partorito, che viene spinta in carrozzina. È un primo piano proprio sul suo viso, e piano piano una lacrima le scende da un occhio e le scivola sulla guancia, e appena dopo, appunto, il titolo compare sotto il suo mento. Quindi la protagonista, sin dall'inizio del film, proprio il primo frame, è proprio lei e la sua sensazione che prova appena dopo aver partorito. Durante questa sua ricovero, appunto, post-parto, comunque subisce una cosa che è molto attuale, molto presente nell'ambito ospedaliero, che è appunto la violenza ostetrica, il modo in cui le partorienti vengono trattate nell'ambito del parto, nell'ambito della maternità, sia prima che nel mentre che dopo il parto. È un tema discusso attualmente, appunto, nell'ambito medico, nell'ambito ospedaliero, di come, appunto, c'è questa donna che ha appena partorito e magari chiede agli infermieri: scusa, per favore, mi faresti questo? Ah, lo faccio dopo. Scusa, per piacere, ho male qui, mi aiuteresti a fare questa cosa? Non riesco ad alzarmi. E viene detto: ah, vabbè, è normale che tu ti senti così, è normale che ci siano questi dolori, tra un po' ti passa. Comunque un certo senso di non cura, di negligenza rispetto nei confronti di questa donna che, appunto, ha appena partorito sua figlia. Oltre alla violenza ostetrica, in questo film viene anche toccato il tema della introspezione che accade, che cambia dopo, appunto, questo evento della nascita della sua figlia. E è interessantissimo vedere come appunto il film non è lei e la protagonista non sono lei e sua figlia, è lei e questa sua nuova vita che deve un attimo riassestare, deve un attimo ricapire come mettersi, come indirizzarsi nell'interno di questo percorso che ha cominciato con questo parto, con questa figlia appena nata. Interessantissimo, però, senza farvi spoiler, perché appunto spero che lo andiate a vedere, è il fatto che verso fine film poi viene dato però un bellissimo barlume di speranza, pur sempre immerso nei dubbi, nel caos, nella confusione di questa neomadre che deve un attimo capire come fare, come comportarsi in questa sua nuova vita. Al tempo stesso viene dato proprio un barlume di speranza, del fatto che d'ora in poi il caos verrà vissuto, ma verrà vissuto non da sola, perché ci sarà appunto il padre della figlia, che appunto questo marito, che anche nel film è rappresentato in modo bello. E interessantissimo come questo barlume di speranza viene dato proprio solo alla fine viene detto: guardate che questa donna che viene rappresentata, questa neomadre, cioè ce la farà e avrà veramente il coraggio di pur nei dubbi, pur nella confusione, pur nelle difficoltà, avrà il coraggio di portare avanti questa nuova vita, questa nuova nascita, non solo della figlia, ma anche di se stessa all'interno di questa nuova relazione. E infatti poco prima, la canzone che abbiamo ascoltato prima era Half Return di Adrian Lenker, un'autrice che ha fatto questo bellissimo album chiamato Songs pochi anni fa, che è molto legato all'ambito dell'infanzia e anche della relazione con i genitori. E quindi ho pensato che fosse interessante includerla in questa nostra recensione a colazione.
3: Una cosa che mi chiedo poi è... Oddio, non vorrei fare una gaffa di traduzione, perché io non parlo francese, però Primer Feu è primo fuoco.
2: Esattamente, comunque. Bravissimo.
3: E da dove viene effettivamente questa cosa? Cioè, è molto limpido comunque il tema della nascita, no? Però mi dà comunque anche l'idea di qualcosa di una certa forza, in un certo senso, che mi chiedo appunto dove potresti averla vista tu.
2: Allora, ha a che fare con un evento specifico verso la fine del film, che ha proprio a che fare col fuoco effettivo, proprio non è esattamente uno spoiler, però appunto a un certo punto la famiglia riunita appunto va in Spagna, al paese d'origine di lei, e vanno a vedere questa festa dove ha a che fare con dei bastoni infuocati, dove vanno in giro per la città e hanno come... simbolo di festa dei bastoni infuocati che scoppiettano in continuazione. Potrebbe, allora, il collegamento magari oggettivo, magari visivo è quello, però è vero che è anche quello che tu dici, la questione del fuoco come una nascita, come un qualcosa che anche per stare in vita deve essere, no, alimentato, bisogna prendersi cura di un fuoco per fare in modo che questo cresca, che questo diventi più grande o che vada in modo indipendente da solo. Quindi potrebbe anche essere una questione simbolica.
1: La cosa che vorrei chiederti in realtà riguarda proprio l'accessibilità di questo tipo di corto. Io ricordo che 3 anni fa sono andata a vedere un film che come donna mi ha veramente toccato da molto vicino e andandolo a vedere con diversi miei amici in realtà non è arrivato a loro allo stesso modo in cui è arrivato a me. Quindi vorrei chiederti, secondo te questo corto, perché comunque è davvero notevole affrontare una tematica delicata del genere in un corto di appena meno di 20 minuti, quanto è riuscito la regista a renderlo accessibile proprio a un pubblico?
2: Secondo me è riuscito forse non in maniera perfetta, ma perché io adesso dico non in maniera perfetta perché io per questo film mi sono emozionata tantissimo, quindi avere una prospettiva super logica, super razionale per me in questo momento è veramente difficile, sono veramente a caldo da ieri, da questa proiezione. Secondo me anche dal punto di vista delle altre persone della sala è arrivato bene, perché comunque basti pensare proprio a, ripeto, questa prima inquadratura, l'inquadratura è fatta da la prima inquadratura è proprio lei, il suo viso e la sua sofferenza di questa lacrima che gli scende giù dalla guancia. Cioè, è una cosa che è proprio sbattuta in faccia, non puoi non vedere questa scena, non è una cosa marginale, è una cosa che proprio come prima scena viene detto chiaramente, la protagonista di questa storia è lei e le sue difficoltà rispetto a questa cosa. Prima scena, primo frame, che è una cosa che a livello cinematografico è una scelta veramente significativa, secondo me, fatta molto bene. E anche appunto queste scene finali di queste feste, che poi appunto non spoilerò troppo, sono veramente girate in un modo che non puoi non avere empatia per questa persona, non puoi non entrare, almeno se non avere empatia almeno entrare in contatto. Poi tu puoi anche pensare quello che vuoi di questa situazione, di quello che sta succedendo, però secondo me voleva sensibilizzare e cioè è riuscita molto bene.
3: A questo punto ti chiederei una cosa, effettivamente. Nel caso, ad esempio, una qualsiasi persona o io dovessi riuscire a scendere la montagna per venire a vedere questo corto, che cosa mi consigli?
2: In che senso, che cosa ti consiglio?
3: Di come andare a vederlo, con quale mentalità o che cosa cercare, cosa aspettarmi in un certo senso.
2: Ma secondo me bisogna pensare a se stessi e a pensare che comunque siamo... è difficile come domanda, devo dire. Bisogna andare non giudicanti, sicuramente, non, senza pregiudizi, senza preconcetti di nessun tipo, lasciarsi veramente emozionare dalle scene, non farsi neanche troppe domande su quello che sta succedendo, specialmente in una fase finale del film. Non chiedersi perché sta succedendo questo, perché sta succedendo quello, concentrarsi proprio sulle sensazioni e sulle immagini, secondo me. Questo è importante.
3: Ok. Quindi andrò a vederlo, appunto, cercherò di andare a vederlo se riuscirò, ma cercherò di andare a vederlo con, senza preconcetti, va bene. E coniglietti, invece?
2: Coniglietti gli diamo un solido 4 su 5.
3: Wow!
2: Solido, solido. Bello pieno, non scarso, bello pieno.
3: Quindi andatevi a vedere Premier Feu. Adesso prossime... Cioè, sappiamo quali sono le prossime, i prossimi screening o...
2: Dovrebbero esserci già sul sito, adesso su Due Piedi non mi ricordo, però sì, comunque sono già in programma nei prossimi giorni.
3: E io direi che, rimanendo in tema, appunto, con in tema maternità, annunciamo la prossima canzone, che è Mother dei Pink Floyd. Mother, do you think they'll drop the bomb?

0: E questa era Mother dei Pink Floyd, appunto una canzone che comunque richiama la tematica del corto di cui ci ha appena parlato Laura. Ma in realtà ieri non è andata a vedere soltanto un corto, perché appunto come vi ha raccontato i corti tendenzialmente sono presentati in blocco, quindi se ne vedono uno, due, tre, quattro per volta tutti insieme. Il secondo che hai guardato ieri di cui ci vorresti parlare è Melk, giusto?
1: Sì, esattamente, si tratta di Latte in olandese, la parola milk. È interessantissimo, era un film d'animazione della durata di 15 minuti, girato, cioè creato da Philip Antonissen. Spero di averlo pronunciato correttamente, in caso potete vedere sul sito la scrittura. E allora, Milk è un film d'animazione, no? Creato in 3D, comunque con un programma d'animazione 3D. La particolarità, cosa particolarissima di questo corto, era che i personaggi avevano più o meno tutti quanti la stessa struttura facciale e avevano dei movimenti, dei modi di parlare assolutamente non naturali, assolutamente non neanche realistici e proprio quasi disagevoli a livello di molto bizzarro come corto. E narra della storia di un uomo adulto sui 40-45 anni che vive con questa madre e che hanno come animale domestico un pesce, e non sto parlando di un pesciolino rosso, sto parlando di una carpa enorme in una boccia però che sarebbe adatta per un pesciolino rosso. Certe volte questa madre come coccola questo pesce tirandolo fuori dalla boccia, veramente una cosa bizzarra. Poi in più aggiunto con la stranezza di queste animazioni, tutto fluido, ma non in fluido in maniera naturale, in fluido in maniera proprio strana, quasi disagevole. E quindi appunto questo figlio è geloso e invidioso dell'amore che appunto questa madre dà a questo pesce, un giorno dà un calcio alla boccia e per errore questo pesce finisce ucciso su una forca. Poi tutta la storia poi si modella su questo tentativo disperato di questo figlio di cercare l'approvazione della madre. E interessantissimo perché comunque ricerca un po' i temi di questa voglia di essere accettato di questo protagonista. Non solo gli capitano queste situazioni con questa madre che appunto dà più amore a questo pesce che a lui, ma è interessantissimo come è considerato un po' un reietto in generale della società, perché comunque ci sono scene in cui cerca di entrare in una discoteca, delle feste e viene escluso, o comunque varie situazioni di questo tipo. E tutto il film aveva anche una simbologia quasi un po' biblica in certi momenti. Infatti interessante questa cosa del titolo, si chiama Melk, latte in olandese, però l'unico riferimento al latte che magari viene fatto durante il film sono certi casi in cui la moglie di un pastore allatta il figlio e basta, non c'è nessun altro riferimento al latte, quindi secondo me è proprio un titolo un po' evocativo per rimandare a questo senso della maternità o comunque della genitorialità, insomma. E sì, penso che io consiglio tantissimo di andare a vedere questo corto, ma fosse anche solo al di là della storia, che comunque è interessante, ma proprio anche solo per vedere questa nuova tecnica di animazione che ha ideato questo mitico Antonissen. Perché era veramente difficile da descrivere, era fluida, innaturale e disagevole, per addirittura i personaggi quando parlavano, a parte che è quasi totalmente muto, le poche parole che dicono i personaggi è la madre che a un certo punto chiama il pesce, e tutti questi versi che fanno i personaggi sono versi quasi animaleschi, non sono animaleschi e soprattutto distorti al punto da non essere umani, quindi diciamo che questo senso di alienazione che prova il protagonista può anche essere collegato allo stile di animazione che ha scelto il creatore, perché tutto questo disagio non lo si sente solo nella storia ma anche proprio nelle immagini, in queste animazioni veramente peculiari, ecco. E quindi consiglio tantissimo di vedere questo.
0: La cosa che mi chiedo, visto che prima appunto Nikita ti ha chiesto come si sarebbe dovuto preparare a entrare a un corto del genere, io invece vorrei chiederti, uscendo da Melk, che cos'è che ti rimane attaccato addosso di questo latte animato?
1: Allora, secondo me, a me è rimasto tantissimo alcune soluzioni grafiche che ha usato il creatore. per esempio, c'è una scena veramente buffissima in cui questo, durante una rappresentazione teatrale di una scuola, proprio all'inizio del film, il protagonista per noia si mette il dito nel naso, per esempio, e viene fatto vedere la prospettiva all'interno del naso del dito che entra, veramente una roba peculiare, stranissima, e questo penso che sia interessante, queste visioni, prospettive veramente particolari anche a livello cinematografico,
2: che comunque ha un'aura surrealista alla massima potenza da come ne stiamo parlando.
1: Assolutamente,
2: cioè, mi dai quasi l'aria comunque di ambienti che si sciolgono, è semplicemente folle.
1: Sì, era veramente folle, c'erano delle scene per esempio che erano a metà tra il sogno, la paura e delle visioni un po' psicotiche di questo personaggio che si rende conto di aver ucciso per errore questo pesce, e allora comincia a farsi tutti i film, e questi film infatti sono veramente di uno psichedelico quasi facevano quasi male agli occhi per quanto avevano degli stacchi di colore così veloci.
0: La cosa che adoro comunque di questi corti è che appunto tu puoi ritrovarti davanti al macabro, alla violenza che appunto invece hai descritto con l'esperienza vista attraverso il primo cortometraggio, e subito dopo entrare in un mondo sciolto alla Dalì, quasi come quello del secondo corto, e non sai mai che cosa ti aspetti. Quindi la stessa tematica, perché comunque si tratta sempre alla lontana della maternità, presa da questi punti di vista completamente differenti, ma mi sembra di capire anche con una sorta di distanza, quindi nel primo caso quasi una distanza della protagonista, che da come hai descritto sembra essersi sentita maltrattare comunque dal contesto in cui si è ritrovata, e in questo caso invece una distanza proprio di percezione tra il pubblico e quello che sta vedendo. La trovo veramente una cosa affascinante.
1: Sì, anche proprio il modo in cui banalmente lo stesso tema può essere declinato in due maniere completamente diverse, non solo a livello di forma, ma a livello proprio anche di narrazione, no? Infatti il pubblico, penso che tra tutti i cortometraggi visti ieri, quello, l'ultimo, Mel, che è stato quello in cui il pubblico ha riso di più, perché alcune scene comunque erano veramente ai limiti dell'immaginabile. Comunque aveva una narrazione abbastanza chiara, devo dire. Comunque aveva un inizio, una fine, una certa regolarità a livello di ritmo anche.
2: Io andrei a quindi il verdetto. Quanti coniglietti gli dai a questo Melk?
1: Allora, a questo darò 3 su 5. Allora, sembrerà poco, ma secondo me era perché era un... Comunque... L'ho messo inevitabilmente a confronto con Pierre Melfaux, che invece mi aveva emozionato a un livello molto... quest'altro mi aveva molto fatto ridere, mi aveva molto fatto riflettere su alcuni temi, però l'altro aveva una emotività che a me personalmente ha preso di più. Ma non vuol dire che Melk sia meno bello, semplicemente è una cosa diametralmente opposta e molto difficile da giudicare insieme.
0: No, secondo me puoi andare decisa, dillo che si merita 3 coniglietti, qua non siamo a salvare le cose. 3 sì, coniglietti, no. Tra l'altro non sono pochi.
2: No, niente, è sopra la media.
0: È sopra la media, quindi in realtà a me sembrano comunque 2 giudizi eccezionali, quindi direi che possiamo consigliare al pubblico di andare a vedere questi 2 cortometraggi e di, insomma, lasciarsi trasportare dalla tematica della maternità.
2: Ci vediamo quindi lì in piazza.
0: Totale.
2: Punto. Andiamo a vedere questi film. Io andrei alla prossima canzone, anche perché manca ancora una recensione, quindi rimanete sintonizzati. E attaccandoci appunto alla prossima, ritorniamo su tonalità un po' più hardcore, Silver Lights di Coconuts.

0: e bentornati a Casa Azul. C'è stato un piccolo incasinamento tra le canzoni.
1: Era volutissimo.
0: È quello che succede nel avvenire trascinati da queste ondate, da queste onde surrealiste, in un certo senso, no? Sentiamo, siamo un po', intanto tra l'altro siamo pure un po' coccolati comunque dal, beh, dal passare delle macchine, dalla pioggia, dalle campane che prima suonavano. È un ambiente molto più divertente rispetto che stare in studio, diciamocelo comunque.
1: Ma poi è tutto veramente molto più realistico, ed è proprio parlando di ambiente che io cercherò in verità di immergervi in quello che era il clima che invece si percepiva per la proiezione di cui vado a parlarvi in questo momento, che è Manhunt, di anche in questo caso, scusatemi per la pronuncia sbagliata che sicuramente sbaglierò, è Wayne Wipemukwa. Questo è il nome del regista.
0: Era veramente questa la pronuncia?
1: Wipemukwa.
0: Come al solito, venite a dirci se la pronuncia era giusta, nel caso correggeteci e vincerete dei calzini di Radio Gwen.
1: Ragazzi, comunque bisogna dire che ci state veramente testando con questi nomi. Potevamo chiamarci tutti Bianchi e invece avete scelto un cognome diverso. Comunque, per ritornare al clima di questo film, io cercherò di ricordarvi la crudezza della musica che abbiamo appena ascoltato prima del cambio sonoro o tecnico disruptivo, che è proprio il mood in realtà di questo film. Si tratta di uno scenario crudo, uno scenario crudo e rumoroso che in realtà, dopo aver parlato di maternità, ci trasporta in realtà completamente da un'altra parte. La tematica, a grandissime linee, è quella che possiamo rivedere nella Manosfera, quindi nella Manosphere, questa, appunto, per chi non la conoscesse, questa tendenza che prende piede soprattutto negli Stati Uniti, ma che sta avendo in realtà degli effetti anche alle nostre latitudini, di una radicalizzazione negativa nella direzione appunto di un maschilismo molto imperante, con dei termini quali maschio alfa, maschio beta, insomma una radicalizzazione continuata, e che sembra essere appunto, secondo alcune teorie, aiutata da questa assuefazione alla violenza da parte dei videogiochi sulle nuove generazioni. Quindi il film, appunto dal titolo Manhunt, riprende proprio il nome di un videogioco che si è distinto per questa caratteristica molto molto violenta. Si tratta infatti di un videogioco in cui il protagonista deve raccogliere delle armi, deve sparare agli altri, e i suoni così forti, così cupi, veramente dei suoni di violenza, sono quelli che accompagnano non soltanto il videogioco ma proprio tutto il film. Parlo di assuefazione alla violenza perché il pubblico, cercherò veramente di portarvi all'interno del film, ma mi sarà complicato, il pubblico progressivamente si abitua a una visione ridicolizzata della violenza attraverso dei piccoli sistemi. Per esempio, viene utilizzato un fucile che sembra un giocattolo, il protagonista parla con un linguaggio altamente volgare indossando una berrettina di stoffa rosa. Insomma, il pubblico si abitua progressivamente a dei microgesti che sono man mano più strani, più cattivi, che in un qualche modo ci fanno suonare ring a bell, no? ci risvegliano un po' dal nostro torpore e ci dicono questa cosa non dovrebbe essere così. Ma man mano che va avanti il film ci abituiamo sempre di più, fino chiaramente alla parte centrale e poi alla parte finale del film, che è cruenta. È veramente un film pesante. Non entrerò proprio nel dettaglio di quello che è stata proprio la trama fino in fondo, perché vi invito veramente ad andare a guardarlo. È un film molto forte, tanto che comunque il regista nell'introduzione proprio al film, si è trattato comunque della visione Alfevi, ha parlato anche del coraggio del direttore artistico del Festival del Film di Locarno per aver selezionato questo film che in realtà non è stato preso dal Festival di Toronto, quindi un regista canadese che non è stato preso dal Festival del Film della sua regione proprio per questa tematica immensamente forte che è portata attraverso il film.
0: Io infatti però, no, è che mi ha catturato quest'ultima cosa, avevo in mente un altro commento, però è assurda la censura che si può fare, cioè non riesco a concepire che un regista nazionale venga in Canada, un regista nazionale venga buttato praticamente all'uscio e costretto a presentare, perché poi ricordiamolo, Menant è una prima mondiale.
1: Sì.
0: E è costretto a portare una prima mondiale invece che nel proprio paese, dall'altra parte dell'oceano, a Locarno.
1: Ma se ci vogliamo pensare, la tematica del film parla trasversalmente proprio di questo. Parla di come questo allenamento visivo alla violenza non è sufficientemente discusso, tanto che si contrappone in verità alla censura che possiamo vedere in realtà appunto nel continente di origine di questo regista in questione. Un paese in cui la violenza è praticamente diventata gioco, è utilizzata anche come mezzo di propaganda, ma al contempo è nascosta, quindi è sempre in questo gioco sottile tra la realtà e la percezione della realtà, come se dovessimo abituarci sempre di più a cose cruente senza mai affrontarle davvero.
0: Ma poi se ci pensi è tantissimo il concetto della rana bollita alla fine, no?
1: Verissimo, cioè, verissimo.
0: Passi perché lo passi così lentamente, così costantemente, che poi alla fine non te ne rendi neanche più conto. Lo vediamo nel nostro comunque dibattito politico, lo vediamo in quanto è diventata cioè violenta tutta la nostra vita in un certo senso, tutto il nostro linguaggio anche, no?
1: Ogni tanto mi soffermo veramente a pensare a quanta visione della morte abbiamo all'interno di film o comunque anche all'interno delle notizie, dei documentari. Tutto quello che ci viene bombardato ci fa veramente abituare a questo tipo di violenza, mentre se mi immagino a vivere in prima persona una situazione del genere, credo che non riuscirei mai a riprendermi. Quindi è una tematica veramente molto forte, perché ci abituiamo a essere circondati proprio da tutto questo.
2: Una domanda appunto per te, che è appunto per questo film, ma secondo te nello specifico riusciresti a dire a chi nello specifico è indirizzato, se è specifico o se è generale?
1: Io credo, allora, c'è da dire che comunque il regista ha utilizzato un po' uno stile che possiamo vedere nei film statunitensi, che ha molto del didascalico, quindi comunque a un certo punto abbiamo un vero e proprio spiegone della tematica del film attraverso questo escamotage, che devo dire è stato utilizzato col contagocce, quindi devo fare un applauso perché tendenzialmente il didascalico non mi piace particolarmente, soprattutto perché al giorno d'oggi sembra che si debba spiegare tutto, se no non si riesce neanche a seguire la trama di un film. Devo dire che in questo caso è stata utilizzata con finezza e di conseguenza può veramente arrivare a tutti, perché il regista si dedica a spiegare la centralità di questa tematica, ne parla con un monologo chiarissimo, accompagnato tra l'altro da immagini molto simboliche, però un simbolico che a parer mio è molto accessibile, quindi anche diciamo chi non è abituato a un certo tipo di simbologia, un certo cinema d'autore, guardando Manhunt sicuramente accede agli stessi contenuti.
2: Un lavoro non facile a livello anche di contenuto, perché comunque c'è tanta carne al fuoco, devi capire e selezionare un attimo quello che, di cui vuoi parlare in un film del genere con una tematica così vasta, no? Credi che ci sia riuscito il regista a focalizzarsi su certi punti?
1: Sì, devo dire che appunto la finezza di introdurre progressivamente questo ridicolo, questo gioco della violenza, ti arriva a livello di subconscio, ti arriva continuando a notare sempre di più cose che non riusciresti magari a denunciare come testimone diretto. La classica situazione in cui ti dici forse dovevo accorgermene prima, ma che al contempo, essendo proprio presente, e tra l'altro grandissima abilità del regista a rendere lo spettatore spettatore, quindi una sensazione di blocco, di freeze, di incapacità in realtà di intervenire su una situazione che siamo costretti a guardare su grande schermo e che nella vita quotidiana siamo costretti a guardare magari in quello che ci circonda, quindi osservare questi micro comportamenti che non sono per un qualche motivo mai bloccati. Quindi è vero che la tematica è molto vasta, però la tocca appunto con questo climax ascendente di situazioni su situazioni, di cose, di piccoli gesti, di veramente delle gesta che arrivano direttamente proprio alla mente.
0: Io da una parte spero, cioè sono molto contento di sentire parlare di questo, volevo tantissimo andare a vederlo anch'io, Menante, penso che andrò realisticamente domani a vederlo, e cioè adoro sentire che comunque ci troviamo davanti ad un'altra, cioè ad un lavoro che ridicolizza la violenza, che sensibilizza sulla cosa, anche perché molto spesso è più sottile, no? Quindi mi auguro che a lavori del genere continuano ad uscire, che continuano a sensibilizzare, magari la prossima volta che ci troveremo davanti alla normalizzazione, pensate alla normalizzazione della tortura nell'idea di un interrogatorio, tipo il classico film con agenti dell'FBI che vanno a impedire un attentato terroristico, e ovviamente qual è la prima cosa che fanno? È torturare un povero disgraziato, no? O il cattivone comunque. Quindi mi chiederei, però, a me sta piacendo tantissimo, quanti coniglietti gli dai? Potresti distruggervi queste aspettative?
1: No, non distruggerò queste aspettative, ma proprio per questa caratteristica un po' troppo didascalica non riesco a farlo arrivare a 5 coniglietti, quindi gli darò un 4 coniglietti e mezzo, perché è comunque bello ingombrante, ma è assolutamente un film che consiglio caldamente di andare a vedere.
0: Wow, veramente wow, cioè un voto del... Wow!
1: Sì, soprattutto perché mi dispiace, ma io stronco.
0: E infatti, cioè, contando che prima dicevi che no, ma 3 comunque è già un bel voto, 4,5 su 5, cioè, non dico che è il coniglietto d'oro, però quasi. Io andrei, intanto, sempre rimanendo su questo danno, su queste tonalità comunque, beh, non è proprio violenta come canzone, però comunque... Su questa tematica rimarrei sulla seconda canzone dei Pink Floyd che sentiamo oggi, che è Brain Damage.

0: Ma bentornati a Casa Azul, bentornati su Radio Gwen. Siamo quasi alla conclusione delle vostre recensioni a colazione. Infatti si è quasi fatta ora di pranzo. E io andrei, questa era Brain Damage dei Pink Floyd. Dopo queste splendide recensioni io andrei un pochettino a chiedere una cosa. Appunto, perché non ho potuto vedere così tanto. Voi l'avete vissuto per questo festival, avete visto un bel po' di cose. Che tematiche saltano fuori, perché non c'è un tema previsto in realtà per il Festival del Film di Locarno, mi sembra. Però che cos'è che avete potuto intravedere?
1: Secondo me c'è una grande componente identitaria in vari film.
0: Identitaria?
1: Sì.
0: Che tipo di identità? Cioè, in che senso?
1: Ma tipo la relazione tra se stessi e la società e la autodeterminazione, per certi versi. L'ho visto nel film di Premier Feu, che ho recensito prima. L'ho visto anche in parte in Milk. Quindi secondo me potrebbe essere non dico un fil rouge proprio dichiarato, ma qualcosa che ho visto in alcuni film che ho visto.
2: Ma personalmente ieri abbiamo parlato appunto di quello che in realtà è il tema a grandissime linee proprio della selezione dei film, che è appunto questa curated diversity, e ci siamo proprio un po' interrogate su che tipo di diversità avremmo voluto vedere a questo festival. Devo dire che sia con le tue recensioni dei due corti, sia appunto con la visione di Manhunt, è stato portato quello che speravo e mi aspettavo portassero i registi. Comunque ci troviamo in un momento societario in cui, come giustamente ha detto Laura, questo contrasto identitario, questa distanza tra il sé e l'altro è veramente vissuto in modo molto più forte. Credo che comunque siamo tutti inclusi in questo discorso del chiedersi dove siamo rispetto agli altri, dove siamo rispetto al contesto globale, rispetto a tutto quello comunque con cui veniamo in contatto. Quindi qual è la distanza? Devo dire che mi piace che ci sia questo fil rouge delle dinamiche sociali. Abbiamo visto la maternità, appunto la manosphere, che tocca magari di più i giovani d'oggi, ma comunque abbiamo visto anche la testimonianza della migrazione. Quindi devo dire che finora effettivamente è sempre preso tutto da un punto di vista dell'io rispetto al mondo che circonda.
0: Io ci vedo effettivamente in... mi ricordo le parole, mi ricordo questa idea anche dell'identità, no? di trovare noi stessi e il nostro posto nel mondo. Mi ricordo un pochettino le parole di Kasim Wadid di ieri. È veramente bello trovare un tema così personale che comunque riesce a parlare a tutti in un festival che comunque, come abbiamo detto, piccolo tra i grandi, ma grandi tra i piccoli alla fine. E effettivamente, venendo a quello che è in programma, stasera avremo alle proiezioni alle 9:30.
2: 9:30, confermo.
0: 9:30 di Steinanderer. Il mio tedesco è quello di un italiano.
2: Era chiarissimo comunque, esatto, questo sarà il film in Piazza Grande, a cui appunto seguirà, come abbiamo già detto in precedenza, Ballo coi lupi.
0: E infine sarà premiata, mi affido a qualcun altro.
2: No, non voglio anche in questo caso pronunciarlo in modo sbagliato. Oggi abbiamo veramente una cornucopia di nomi pazzeschi in questo programma.
0: Ma dovrebbe un po' per il romanaccio, cioè nel senso, non è possibile.
2: Ah, raga, sarà Virginie e Fira. No, Virginie e Fira, teoricamente. Però vabbè, utilizzando l'accento romano.
0: L'hai detto in modo bellissimo in entrambi i modi, comunque.
2: Fantastico. E sarà premiata appunto per il Leopard Club Award. Si tratta comunque di un'attrice e comunque una delle protagoniste del panorama cinematografico, e la potrete vedere appunto in Piazza Grande prima di Ich ist ein anderer.
0: Quindi venite a trovarci in Piazza Grande, venite a trovarci a Locarno al Film Festival, venite a trovarci anche a Casa Azul comunque, che anche se siamo un po' più in montagna è un bellissimo posto con bellissime persone e bellissima musica da ascoltare.
2: Noi... Sì, comunque non è che parliamo soltanto in radio, siamo delle persone,
0: no, vero.
2: Non vediamo l'ora in realtà di avere dei contatti sociali.
0: Incredibile.
2: Lo so,
0: cioè, tu sei fatta. Posso darti un pizzicotto? Sei fatta in carne ed ossa. E noi vi salutiamo, purtroppo abbiamo raggiunto la fine, appunto, recensione a colazione, tra un po' diventeranno recensione a pranzo, quindi vi salutiamo per questa giornata, vi ricordiamo l'appuntamento domani dalle 11 alle 12, io sono Nikita.
1: Io sono Laura.
2: E io sono Nissa.
0: E ringraziamo il nostro mitico tecnico Armando. La prossima canzone con la quale chiudiamo è Guerrilla Radio dei Rage Against the Machine.

Is this the sound?

0: esplosione venerdì 7 agosto a casa Zoom. Tra l'altro, prima volta che mi capita di fare regia, quindi sono qua un attimo. Ti senti? Davide?
1: No. Oggi siamo qui appunto in una prima puntata, diciamo un'intrusione a casa Azul. Sono le 2:20, abbiamo appena finito di mangiare, stamattina ci sono state le recensioni a colazione e più tardi seguirà Casa che parla, Casa che suona. Io sono il vostro conduttore preferito, Nikita, e abbiamo qui un grande ritorno in realtà. E, beh, in questa intrusione, perdonate un po' il caos, però in questa piccola intrusione che stiamo facendo in questo contesto comunque di festival, di residenza anche qua a Casa Azul, è nata effettivamente tipo, cos'è, 20 minuti fa parlando di un film che hai visto e che doveva essere necessariamente portato in puntata.
2: Perché dovete sapere che Nikita ovviamente è stato segregato a volte in compagnia, altre volte da solo, visto il suo carattere esuberante a casa Azul.
1: Sono in compagnia del nostro mitico tecnico Armando, di Yelen e di tutte le persone che passano da casa Azul. Anche voi passate da casa Azul e venite,
2: vero,
1: a trovarci.
2: Verissimo.
1: Bevetevi una birra con noi, già che ci siete.
2: E raccontate cosa c'è nel mondo esterno a Nikita, che lo vede solo ormai dalle finestre di questa casa.
1: Effettivamente, poi adesso ci sono le persiane perché inizia a fare un pochettino caldo, la luce entra e quindi vedo delle grate più o meno, non lo so.
2: Sei in carcere, letteralmente in carcere.
1: Quello è un albero?
2: Non te lo so dire, magari è cresciuto nel frattempo.
1: Oddio,
2: che tu,
1: no,
2: da quanti anni sei chiuso qua dentro?
1: È passato prima così tanto tempo, voi umani non potete neanche immaginarvi.
2: Però sai chi ha vissuto la tua stessa situazione, un po' di prigionia, anche di caos? I personaggi del film che ho visto.
1: Davvero? E allora che cosa hai visto? Sentiamo, sono curioso adesso.
2: Dunque, devi sapere innanzitutto che i film che vado a vedere al Locarno Film Festival vengono scelti un po' a caso. Nel senso che...
1: Ma da te o dalla redazione?
2: No, da me.
1: Ah, ok.
2: Da me come membro della redazione, ognuno di noi ha la possibilità di poter scegliere i film che effettivamente si va a vedere, che poi quelli che ci interessano di più o quelli che più vogliamo distruggere li andiamo a recensire. In questo caso io tendo a scegliere film più strani possibili e immaginabili, quelli che normalmente non andrei a vedere al cinema pagando il biglietto, perché vorrei ampliare un po' il mio bagaglio culturale.
1: Anche perché i biglietti ti vengono pagati da Radio Gwen in questo momento.
2: E approfittiamo di questo occasione. Infatti sono almeno a 9 film adesso in
1: ne
2: 48
1: stai
2: ore.
1: Abusando, cioè
2: sto vivendo in queste sale cinematografiche.
1: Non fate sapere alla contabilità di Radio Gwen.
2: No, io non ne abuso, io faccio di un buon investimento, come si dice, lo sfrutto al massimo, visto che sono già pagati, non è che viene pagato in base al biglietto.
1: Allora forse qua il problema sono io che non lo sto sfruttando.
2: Esattamente,
1: al massimo.
2: Esattamente. Tu verrai cancellato dopo, ma sono andata a vedere come prima cosa un documentario che si chiama Hollywood on Trial, che io non ero sicura all'inizio neanche che fosse un documentario, pensavo fosse un docufilm, invece è quasi tutto documentario, quindi okay. Ha questo stile, questo modo di fare che, diciamo, se non siete fan del documentario all'inizio può sembrare un po' noioso, poi però, soprattutto se lo andate a vedere alle 9 del mattino come ho fatto io, può essere un po' intenso.
1: Un documentario alle 9 del mattino è decisamente...
2: Alle 9 del mattino, con la sveglia alle 6:50... Ma senza caffè.
1: Proiettato dove effettivamente?
2: Al Gran Rex, la sala cinematografica che si trova dove sta la piazza grande di Locarno.
1: Ok, quindi però non hai potuto mangiarti il tuo cornetto sul...
2: No, ti pare, non si può mangiare in nessuna sala cinematografica.
1: Terribile.
2: Neanche bere, cioè magari di nascosto, ma non è una cosa che si può fare.
1: Ma in piazza grande si potrà fumare durante le proiezioni
2: ma
1: dei film
2: della
1: sera?
2: Ma ti sembra il caso di fare queste domande? Non puoi neanche aprire l'ombrello se sta piovendo, ti vuoi mettere a fumare?
1: Oddio,
2: ti denuncio,
1: terribile.
2: Ti denuncio. Nikita, resta in questa casa Azul e non uscire, per favore, per il bene degli spettatori.
1: Sono troppo bolognese. Io passerei alla prima canzone, poi andremo direttamente con la recensione. Penso che ne parleremo in realtà in maniera molto anche tranquilla.
2: Vai. Così ti spiego anche perché ho scelto questa canzone.
1: Allora dimmi che canzone è.
2: No, dopo che l'abbiamo ascoltata.
1: Ah,
2: ti dico che la canzone è Which Side Are You On di Pete Seeger.

0: Eccoci tornati con Which Side Are You On di Pete Seeger. Canzone un po' lontana dai gusti soliti di Senza Filtro, probabilmente in realtà non ho sentito tantissime cose così d'epoca su Radio Gwen. Quindi
1: è perché devi farti un po' di cultura musicale, Nikita.
0: Dai, insomma,
1: siamo qua per quello oggi, per insultarti ed insegnarti.
0: Ma quello sempre, in realtà.
1: Sì, un po' sempre.
0: Capitano, mio capitano, sto cazzo.
1: No, in realtà ho scelto questa canzone perché viene proprio nominata nel documentario che ho visto a un certo punto. Ti faccio un po' di contesto. Hollywood Trial praticamente è un documentario di è di David Halpern, che racconta tramite le testimonianze di altri registi quello che è stato un lungo processo in tribunale, fuori dall'aula di tribunale, che è avvenuto ad Hollywood tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, ma poi è proseguito un po' anche oltre, o almeno le conseguenze, e vede diversi attori, registi, persone del mondo del cinema che sono stati coinvolti. Addirittura, se guardate il documentario, vedrete Walt Disney intervenire proprio nel tribunale per parlare. E anche uno dei fondatori del Warner Bros. Studio, uno dei due fratelli, che non mi ricordo come si chiama.
0: Faccio una domanda, effettivamente, non mi ricordo neanche io il nome del fratello, o dei due fratelli. Però mi chiedo, ma sono immagini di repertorio?
1: Sì, sono immagini, ci sono due tipi di piani temporali, diciamo. C'è il passato, dove vengono mostrate le riprese effettivamente realizzate in aula del tribunale, e quindi sono tutte riprese vere. E poi il regista ha intervistato nel futuro, che però comunque sono gli anni 70, tra il 78 e gli 80, questi stessi personaggi che erano stati coinvolti nel processo 10 anni dopo, per vedere un po' che cosa raccontavano effettivamente. Tipo, uno dei personaggi che più è stato nominato è questo Dalton Trumbo, che è un regista sostanzialmente che era molto famoso durante quegli anni, e insieme ad altri 9 registi loro si sono rifiutati di rispondere alla domanda che ha portato tutti questi personaggi a finire in tribunale, che era: tu sei o sei mai stato parte di un partito comunista?
0: Beh,
1: rispondi, Nikita.
0: Io? Tu posso valermi del diritto di non rispondere?
1: Ecco, esattamente. Quindi è il primo emendamento questo in America.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi sono però non siamo in America.
1: No, non sei in America. Però non so se posso applicare questa legge in questo caso.
0: Potrebbe essere problematica questa cosa.
1: Ti daremo del comunista.
0: No, dai, già ci pensa mia sorella.
1: Ecco.
0: La nomea da studente di Bologna non è il massimo da quel punto di vista.
1: Effettivamente hai ragione.
0: Quindi il processo è avvenuto negli anni 80, se ho capito bene.
1: No, il processo è avvenuto tra il 47 e il 53.
0: Tra il 47 e il 53.
1: Ma il documentario ti mostra un po' quello che erano quegli anni effettivamente in cui è avvenuto il processo in tribunale, e quindi tutti questi attori, questi registi che sono stati chiamati a dover rispondere a questa domanda, e poi fa un salto temporale intorno alla fine degli

0: politica. Il comunismo diventa una specie di nemico dell'America, soprattutto dopo che dalla Seconda Guerra Mondiale l'America in realtà è uscita vittoriosa e la più ricca tra tutti i paesi, ma nonostante abbia abbattuto il fascismo, teme che un totalitarismo nuovo vada a sostituire quello vecchio, quindi che si passi dal fascismo all'estremismo dall'altro lato con i comunisti. E ci sono questi bisbigli, questi rumors, come ci sono sempre un po' nel mondo del cinema, che si dice che ci sono tantissimi comunisti tra tutti in realtà, tra i tecnici, tra i cameraman, i registi, gli attori. Alcune persone effettivamente poi fanno dei nomi in tribunale. Infatti a un certo punto è interessante perché tra le interviste che vengono fatte ai registi, uno di loro dice: in quel contesto l'America ti spingeva ad essere una spia, perché se eri una spia eri un eroe. In un contesto nel quale di solito chi è la spia è sempre lo snitch, no? Non devi snitchare, anche in Italia, in italiano si dice chi fa la spia non è figlio di Maria, no? Sì. Non è mai stata una cosa positiva. Invece là ti costringevano a dire più nomi possibili, perché era l'unico modo per poterti scagionare. Effettivamente, in primis, le persone che venivano accusate di comunismo venivano considerate proprio anti-americane e venivano costrette a fare proprio degli anni in carcere. Dopo che uscivano dal carcere, poi si è iniziata a creare questa sorta di lista nera, la blacklist, che proprio viene nominata nel documentario, che non è un documento ufficiale, nel senso che qualcuno in tribunale si è messo e ha scritto questa lista e ha detto cancelliamo queste persone, però si sono diffusi i nomi di tutti coloro che o hanno risposto male o si sono rifiutati di rispondere, e i loro nomi sono finiti su questa blacklist. Quindi tutti questi registi e questi attori che vivevano di pane e cinema a un certo punto si sono ritrovati senza lavoro, completamente esclusi. Allo stesso tempo poi, un paio di anni dopo neanche, hanno però alcuni sono tornati a far parte del mondo del cinema, ma in maniera nascosta.
1: Quello penso che ci arriveremo tra un momento, dopo la prossima canzone, però prima effettivamente pensarci, anche per fare un paio di nomi, abbiamo avuto, cioè Charlie Chaplin ad esempio, mito del cinema muto, è stato costretto a tornare a vivere in Inghilterra.
0: Sì, tantissimi sono emigrati verso l'Europa, verso altri posti per poter continuare a fare cinema effettivamente. Walt Disney invece mi ha sorpreso perché è stato uno di quelli che invece si è esposto contro i comunisti apertamente, dicendo che lui non era comunista.
1: Beh, d'altronde Walt Disney ha una nomea un po' particolare, insomma.
0: Solo che io lo vedevo come, ho capito, il creatore di Topolino, che prima,
1: guardi Topolino, guardi Biancaneve, ti viene un po' difficile immaginartela con una svastica.
0: Esatto, così aggressivo, ho detto ma come, scusa?
1: D'altronde senza filtro. Io andrei, effettivamente, ritornando un po' a questo concetto qui, arrabbiamoci anche contro questa, cioè andiamo un po' ad ironizzare su questa cosa, e andrei con la prossima canzone, che è Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Sì, riesco a fare questa cosa.

0: La furia di Rage Against the Machine con Killing in the Name, e dopo così la dolce vocina di questa ragazza Dalila qui su Radio Gwen. Sono le 14:39, sono con Nikita e siamo qui per una puntata improvvisata di Senza Filtro.
1: Una piccola intrusione in questo ecosistema, diciamo, di casa Azul, di questa piccola residenza.
0: Così, per mettere un po' in difficoltà Nikita, che oggi si sentiva in vena di provare cose nuove.
1: Ma infatti io sono anche alla regia oggi, cosa che non ho mai fatto. Quindi
0: se sentite errori, sentitevi pure liberi anche di insultarlo o di dare dei feedback costruttivi successivamente. Meglio i feedback costruttivi.
1: Vabbè, ma è parte della nostra crescita personale, d'altronde.
0: Dai,
1: no?
0: Ci sta comunque, impari.
1: Io effettivamente mi chiedo, quindi, però... Cioè qualcuno avrà continuato a lavorare, insomma.
0: Ah ok, parli di Hollywood Trial.
1: Sì, no.
0: Stavo stessi parlando del tuo lavoro, dici dopo questo continuerò a lavorare nella radio. Allora, non lo sappiamo, Nikita.
1: Dai, insomma.
0: Lo decideremo tra 5 secondi.
1: Io mi sento un po' messo all'angolo, però tenterò di arrivare alla fine di questa puntata e non credo stia andando così male, ma poi d'altronde è lo spirito di Senza Filtro.
0: No? Ma sì, ce la viviamo così, senza pensarci, senza rifletterci, senza filtro. Bravo, bravo, complimenti. Allora, per questo ti sei guadagnato il tuo posto.
1: Oh, davvero?
0: Per altri 5 minuti.
1: Ma da quando è che sei tu il capo, comunque?
0: Da quando mi sono seduta a questo tavolo. Buon pomeriggio a tutti!
1: Facci sapere, quindi, Hollywood Trials.
0: Stiamo recensendo Hollywood Trials, che è un documentario di fine anni 70 che però è ambientato tra gli anni 40 e gli anni 50 ad Hollywood, dove praticamente è iniziata una sorta di caccia alle streghe, dove però le streghe erano i presunti o gli effettivi comunisti all'interno del mondo del cinema. Anche se tu venivi anche solo accusato di essere comunista, venivi considerato un anti-americano, e a un certo punto si è iniziato a creare questa blacklist, questa lista nera, dove c'erano tutti i nomi di personaggi che erano attori, registi, macchinisti, gente dietro le macchine da prese, chiunque praticamente che facesse parte del mondo del cinema, che a un certo punto si è ritrovato che non poteva più lavorare. Alcuni di loro però erano talmente grandi, effettivamente portavano davvero tanti soldi all'industria cinematografica, che gli veniva chiesto di continuare effettivamente a produrre film, a lavorare, però senza avere credito al riguardo.
1: Quindi prima ti sbattono fuori,
0: ti
1: perché sei un comunista, e poi ti chiedono
0: e poi
1: nuovamente
0: dicono,
1: di lavorare.
0: Però non è che magari lo fai lo stesso, questo, però lo fai senza avere il tuo nome nei titoli di coda, senza firmare alcun contratto, forse neanche senza ricevere davvero tutti i soldi che sono previsti. Perché hanno iniziato ad usare questo espediente dei si chiama The Front in inglese, i prestanome in italiano sono. Ci hanno fatto anche un film dove tra l'altro recita Woody Allen, dove in pratica immaginati che questi registi a un certo punto si sono trovati altri lavori, tipo commessi, cassieri, panettiere, ti trovavi Woody Allen che faceva il panettiere, perché non poteva dire che stava lavorando nel mondo del cinema, ma lo facevano lavorare lo stesso, e prendevano una persona tipo Dalila e Nikita dicendo l'avete fatto voi. Allo stesso tempo era difficilissimo trovare un prestanome, perché alcune case cinematografiche non volevano Nikita, che è una persona qualsiasi, ma volevano un nome altrettanto famoso.
1: Grazie, tra l'altro.
0: Prego, per poter giustificare, tipo Dalila che ha grandissima esperienza, ha più senso che la Warner Bros. Assumi Dalila piuttosto che... Non è vero, ti sto insultando troppo adesso, però ho capito, era difficile.
1: Ma io rimango in silenzio, cioè non ho nulla da dire in realtà.
0: Tanti prestanomi poi lo facevano, alcuni magari lo facevano per amicizia verso il regista, altri volevano essere pagati, quindi la casa di produzione doveva pagare sia il prestanome che il regista. E molti di questi film hanno anche ottenuto dei premi, degli Oscar, che però non sono stati riconosciuti veramente al suo creatore. Solo anni dopo magari se ne è iniziato a parlare.
1: Quindi questa cosa è avvenuta sostanzialmente sempre per le persone che comunque stavano dietro le quinte.
0: Sì.
1: Immagino che non...
0: Anche per gli attori,
1: anche per gli attori.
0: Sì, perché a un certo punto le persone in tribunale hanno iniziato a fare nomi di tutti quelli che avevano sentito dire fossero parte di partiti comunisti o anche solo associati con gente che ne faceva parte, e sono usciti anche nomi di tanti attori, attori degli anni, di quelli là. Di
1: ma
0: quegli
1: non credo
0: anni
1: che possa valere anche per i prestanomi, anche perché nel senso se... io
0: forse
1: vaio
0: loro non lavoravano con i prestanomi.
1: Credo, ma no, me ne immagino comunque di... Mi immagino andare a vedere un film con Robin Williams e avere come credito Claudio Bisio, ad esempio.
0: Eh no, perché i prestanome partecipavano poi anche alle interviste, alle riunioni, qualsiasi cosa, ci mettevano letteralmente la faccia. Quindi, per esempio, ecco, Woody Allen, non è questo il caso, ma se fosse stato Woody Allen che veniva censurato in questo caso e noi gli facevamo da prestanome, durante le riunioni anche Woody Allen non c'era, parlava per telefono oppure parlava in delle riunioni piccole. Poi la cosa che hanno sottolineato in tribunale è che ovviamente l'ipocrisia di tutta questa macchina organizzativa, perché concretamente poi chi ti assumeva lo sapeva che stava assumendo una persona presunta comunista o comunque così. Da una parte ti voleva, ma dall'altra non ti difendeva perché ti voleva, ti condannava lo stesso, perché altrimenti avrebbero detto: sai che c'è, secondo me tu devi lavorare lo stesso a prescindere da che sei considerato comunista o meno, e quindi io metto il tuo nome. Questa cosa è stata fatta solamente con questo Trumpo, si pronuncia,
1: penso. Donald Trumpo.
0: Non è Donald, è Dalton Trumpo.
1: Dalton Trumpo.
0: Trumbo.
1: Trumbo.
0: Che fatica questo nome, cercatelo.
1: Oggi abbiamo avuto tantissimi nomi molto complessi.
0: Molto molto difficile, perché praticamente alla storia sono passati questi 10 registi che sono Dalton Trumbo, Ring Lardner Jr., Lester Cole, John Edward Lawson, Albert Maltz, Herbert Biberman, Samuel Hornitz, Adrian Scott, questo è difficilissimo, Edward Dmitrik e Alva Bessi. Cercateli, sono i 10 di Hollywood, e sono questi registi che si sono propriamente rifiutati di rispondere alla domanda sei o non sei stato parte di un partito comunista. Si sono avvalsi praticamente del primo emendamento della Costituzione americana, che tutela la libertà di parola e di associazione. Cioè loro dicevano: non bisognerebbe decidere chi può o meno lavorare in generale, lavorare nel mondo del cinema, e giudicare un cittadino sulla base delle proprie idee politiche, soprattutto visto che il cinema, come anche la radio, è stato usato come strumento principale di propaganda, per esempio durante il fascismo. Mussolini, Hitler hanno usato principalmente questi strumenti, cioè il modo in cui hanno effettivamente creato il loro dominio effettivamente con i media.
1: Ma tra l'altro è stata una delle è stata in larga parte un periodo estremamente prolifico del cinema italiano, nella storia del cinema in generale.
0: Quello dell'epoca fascista?
1: Sì.
0: Sì, tantissimo.
1: Cioè, hai una fase che comunque è stata molto prolifica, vabbè, anche per una questione di finanziamenti, e poi una fase immediatamente successiva, che è quella del neorealismo.
0: C'era un investimento dietro grandissimo, forse che neanche oggi c'è tanto. Erano film anche tra virgolette che venivano creati con uno scopo educativo, cioè si parlava tanto dello sport, si parlava tanto dell'educazione, quella che doveva venire a scolastica, secondo ovviamente quello che erano le regole imposte dal regime fascista. Però mettersi adesso a fare due pesi e due misure diverse tra un cinema che fa propaganda fascista e uno che ne fa propaganda comunista, ma neanche, perché loro hanno iniziato a fasciarsi la testa prima di cadere, diciamo, e a cercare di censurare le persone che facevano parte di eventualmente o si supponeva facessero parte di un partito comunista, ma non vuol dire che facessero film in cui ti incoraggiavano a diventare comunista.
1: Ma infatti è stata è una seconda ondata poi di censura che viene fatta ad Hollywood, quella del maccartismo, mm-hmm. immediatamente. Immediatamente no, però una ventina d'anni dopo, rispetto a quella che era avvenuta già alla fine del cinema muto. C'era quest'altro comico, collega di Buster Keaton,
0: che non mi viene il nome, che pure partecipa a un certo punto in questo documentario, perché lui ha fatto questo film De Fronte insieme a Woody Allen e si è esposto a riguardo, perché sono stati censurati anche comici, sono stati censurati, vi dicevo, attori, gente del mondo dello spettacolo, anche tanti musicisti.
1: Io coglierei effettivamente con il aprire un piccolo discorso sulla censura, no? Perché da una parte è una cosa che in un certo senso comunque un po' vediamo, è quasi ovvio come discorso, però un po' vediamo anche oggi, da una parte da un punto di vista di linguaggio, da un punto di vista di cosa si può dire e cosa non si può dire, in larga parte alle volte giusto, in parte no, ad esempio. Ora, c'era stato un caso, non legato al cinema, ma che mi viene in mente, di un pianista russo che doveva andare a fare un... no, ucraino, ma del Donbass, che doveva andare a fare un concerto al Teatro di Chiasso un po' di tempo fa. Il concerto è stato prima cancellato e poi riproposto l'anno successivo, per questioni ovviamente
0: politiche.
1: Un paio d'anni fa, per questioni ovviamente politiche, sì. Ora, ci sono Il caso del maccartismo ovviamente è di pura propaganda, però mi chiedo fino a che punto la censura può essere anche accettata come può essere anche accettata da noi come comunità, in un certo senso, come essere percepita come qualcosa di normale, che non vuole essere sentito, che non può essere accettabile nel dibattito pubblico.
0: Sì, diciamo che la domanda è: quando è che un messaggio diventa così pericoloso da dover essere censurato, e quando invece quella censura sta limitando effettivamente la libertà di espressione?
1: Esattamente, perdonate il mio solito caos.
0: No, figurati. Perché io, per esempio, mi ha fatto un po' sorridere vedere questo documentario, perché pensavo, io penso che a scuola ogni volta in occasione della giornata della memoria abbiamo visto tutti quanti qualche film che parlasse del fascismo, e in tutti quelli si mostrava, diciamo, il lato cattivo e il lato buono della storia. Nessuno di questi mi ha reso una fascista, o nessuno di questi mi ha reso un'ebrea, non mi sono tipo interessata a questa religione. O anche banalmente, io ho visto tutte le puntate di Friends, e lì Ross e Monica sono ebrei, loro parlano tanto di festeggiare l'Hanukkah, ma non è che perché rido alle battute di Friends o guardo quelle puntate allora decido di sostenere quell'ideologia, perché una religione è al pari di un'ideologia politica, se ci pensi.
1: Penso che se ne potrebbe aprire veramente un grande discorso, quindi rimarrei un pochettino più fissato su... Però, ad esempio, qual è il limite? Perché è vero che una cosa... ascoltare un'opinione con la quale non sei d'accordo, o magari addirittura assurda, diciamo per assurdo, un'opinione razzista, un'idea razzista, non ti rende necessariamente tale. Però poi c'è un limite, credo, perché ad esempio noi in radio, immaginiamoci di avere dall'altra parte del microfono una persona, un intervistato che si mette a fare dei commenti direttamente razzisti, proprio apertamente razzisti, ad esempio, no? Come ti trovi ad avere a che fare con una cosa del genere?
0: Cioè... Credo che dipenda dal tipo di dibattito poi che tu scegli da avere, perché io ho sempre pensato che da una parte sia corretto che ognuno di noi abbia la propria voce, il proprio spazio, in radio come in cinema e in televisione, in modo che tu possa ascoltare l'opinione dell'altro e decostruirla. Cioè, se tu pensi di avere ragione, dovresti avere i mezzi e gli strumenti a disposizione per dire quello che stai dicendo è una cazzata, per esempio, detto in parole proprio senza filtro. Il problema è che nel caso soprattutto dei film, ma anche nel caso della radio, dare spazio a quella persona, dargli voce, vuol dire dargli anche visibilità. Molto spesso nel caso del cinema vuol dire anche dargli dei soldi, dei fondi. È stato il caso per esempio con J.K. Rowling, dove tante persone hanno detto: non guarderò i prossimi prodotti che lei farà perché non voglio arricchirla di più. Allo stesso tempo io ti dico: non smetterò però di amare Harry Potter, che ho sempre amato finora. Perché in alcuni casi, secondo me, con i prodotti cinematografici, ma anche con le canzoni, potremmo dire, bisogna fare una distinzione tra l'artista e la persona. Secondo me J.K. Rowling è una pessima persona, non si può negare che sia un'ottima artista, che i suoi prodotti arte, come per esempio Harry Potter, siano effettivamente fatti bene. Poi non ho mai colto in Harry Potter un qualcosa che fosse stato direttamente omofobo, transfobico, contro le donne o razzista, per cui posso discriminare quel prodotto.
1: Se non ricordo male, Silente è un personaggio gay, mi sembra, no?
0: Sì, era così?
1: O forse nel film viene resa questa cosa, o forse è un mio piccolo effetto Mandela, può anche essere
0: sì,
1: questo.
0: Sì, sì, sì.
1: Però mi dava queste, mi ricordavo di questo fatto qui.
0: Ah sì, no, si dice, non sono cose confermate da J.K. Rowling.
1: Ah, una teoria.
0: E non sono cose che si vedono direttamente in Harry Potter, si vedono in Animali Fantastici.
1: Ah, beh, stiamo dando spazio a J.K. Rowling senza filtro comunque, incredibile. Io andrei con la prossima canzone, che è Hollywood di Irama, Ercomi e Shablo.

0: Hollywood di Irama, Ercomi e Sciablo, bentornati, siamo su Senza Filtro, sempre a Casa Azul. E quindi Dalida, stavamo parlando di censura effettivamente, ma poi tu la J.K. Rowling, vabbè, hai reso abbastanza chiaro la tua opinione, però la J.K. Rowling la ospiteresti a questi microfoni?
1: Allora, avvocato, sì. No, io sono proprio curiosa di sapere, per esempio, cosa ne pensa della nuova serie che verrà fatta di Harry Potter, in cui c'è Hermione, che è una ragazza di colore, c'è anche Piton, che è altrettanto un attore scelto di colore. Vorrei vedere lei che cosa ne pensa, anche se mi sembra che la critica che le è stata fatta principalmente era transfobica, sì. Non tanto razzista.
0: Ma lei è una TERF, quindi c'è una trans-exclusive feminist.
1: Ah, ok.
0: Radical feminist, ecco.
1: Che anche quello bisogna capirlo come concetto. Secondo me però è interessante pensare, sai, chiedere effettivamente tipo come la giustifichi questa cosa, perché questa cosa ti dà fastidio. E è il discorso che è quello che un po' è emerso anche da questo documentario, che tanti registi l'hanno detto, è che semplicemente loro hanno subito la censura perché si aveva paura di una cosa diversa, che in questo caso era il pensiero comunista, ma tante volte non è solo una cosa tipo negativa, può essere anche una cosa positiva, tipo, secondo me adesso si parla tanto dei pronomi che bisognerebbe usare oppure no, quello è diverso. È lo stesso discorso come se domani ti dicessero non facciamo più film LGBTQ+, che rappresentano personaggi, o vedere questo film ti rende gay. Perché il potere della propaganda ti trasforma.
0: È molto una cosa la Alex Jones, se ci pensi. Tipo, they're making the fucking frogs gay.
1: Questo potere è assurdo. Secondo me, io mi rifarei a una frase che ha detto proprio Dalton Trumbo alla fine di questo documentario. Il documentario, tra l'altro, se vi siete collegati adesso, si chiama Hollywood Trial. È stato presentato al Festival di Locarno, ma potete trovarlo anche, secondo me, su qualche piattaforma in giro. E ha detto, non esisteva davvero una blacklist, una lista nera. C'è stato soltanto un periodo in cui persone per bene facevano cose terribili ad altre persone, perché il punto è che la censura non colpisce soltanto chi viene messo a tacere, ma impoverisce un po' anche chi perde la possibilità di ascoltare quel punto di vista in più, quella voce in più, che magari ti dà anche ragione, cioè magari ascolti l'altro e sei ancora più convinto di dire ok, resto come la penso io, però non puoi crescere solo e vivere nella tua bolla piccola, carina, dove hai, tipo nel mio caso, io ho tutti gli amici che nessuno di loro è fascista, nessuno di loro è razzista, nessuno di loro è omofobo o altro, siamo tutte persone che io definirei per bene. Allo stesso tempo però, appena esci fuori da questa bolla rimani traumatizzato, perché la prima persona che incontri che non la pensa come te, che magari ti dice che sei un colonizzatore, tu dici ma io mi sono sempre sentita una brava persona, o non ti metti in discussione.
0: Ma cioè, su pensi un colonizzatore ti riferisci a qualcosa di preciso?
1: Ma nessuna cosa in particolare, sai. In generale, se non ti confronti con persone che la pensano diversamente da te, finisci per pensare che hai sempre ragione tu. Però se tu pensi di avere ragione perché non ti confronti con gli altri, hai davvero ragione? È come se avessi combattuto con te stesso. È facile vincere così.
0: Ma infatti, se ci pensi, è un po' uno dei paradossi delle nostre società democratiche, no?
1: Cioè,
0: che finiamo con... No, è solo che finiamo inavvertitamente con fare lo stesso gioco degli autoritarismi.
1: Sì.
0: Da un certo punto di vista. Poi, vabbè, non è una cosa così assurda. Però, ad esempio, quello che è successo durante il maccartismo, questa caccia alle streghe che dicevi, avevi detto quella frase sul non pensavo che essere una spia fosse un eroe, volesse dire essere
1: sì.
0: un eroe, no? E a me ricorda molto quella che è stata poi la storia della DDR, per dire, della Germania socialista dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Spiega.
0: Per gli ascoltatori che scusate il mio piccolo fanatismo di storia, per gli ascoltatori che non lo sapessero, alla fine comunque la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale viene divisa in due e è rinomato come, cioè risaputo come la metà della Germania Est sostanzialmente sotto il regime sovietico, sotto il regime comunista, è diventata per una trentina, quarantina d'anni uno degli stati più pieni di spie, pieni di spionaggio e soprattutto di denunce tra anche in quel caso in realtà di persone che avessero contatti con l'Ovest, che interagissero appunto con l'Ovest, oppure che non fossero convintamente socialiste, no? è lo stesso gioco che poi contemporaneamente in quello stesso periodo fa il maccartismo in America con i comunisti,
1: che divide da una parte i comunisti e dall'altra le persone che invece sono, perché loro definiscono poi questi presunti comunisti come anti-americani. Che lì ti vorrei dire anche, quindi, che cos'è l'americano effettivamente?
0: Beh, è una domanda che ci potremmo, cioè, potremmo
1: sarebbe
0: discutere,
1: troppo lunga. Ma... però sarebbe interessante parlare tipo con quelli che hanno votato Trump. Io gli vorrei chiedere, siete ancora convinti del vostro voto? Tipo in Italia io conosco qualcuno che ha votato la Meloni e dopo mi ha detto mi sono un po' pentita di questa scelta, però l'avevo votata per queste ragioni. E io lì dico, ok, ha senso che tu l'abbia votata per questo.
0: C'è da dire che negli Stati Uniti stanno recuperando molto questo concetto di anti-americanità da entrambi i lati, tra l'altro. I Dem danno degli anti-americani ai repubblicani, i repubblicani danno degli anti-americani,
1: certo,
0: dagli,
1: perché poi
0: ai
1: ognuno
0: Dem.
1: Ha la sua definizione,
0: ma questo è alla fine è quel tipo di polarizzazione che in realtà vedevamo anche già ai tempi, però adesso lo vediamo internamente nelle nostre società.
1: Sai perché? Perché si guarda tutto con un filtro,
0: e infatti dovremmo vedere tutto senza filtro.
1: Ok, basta, chiudiamo così.
0: Conclusione, no, prima della conclusione in realtà, cosa abbastanza importante, perché ricordiamoci comunque Locarno Film Festival 79esima edizione, questa mattina, tutte le mattine dalle 11 alle 12, ricordiamolo per chi in ascolto, ci sono le recensioni a colazione. Queste sono più tipo recensioni a merenda.
1: Questa sì, dopo aver digerito, comunque ci sta.
0: Ma infatti lo vedete dal livello, lo vedete dal livello della puntata. Quanti
1: lepri.
0: Conigli lepri. Quante lepri fumatrici dai a questo? Lepri fumatrici di sigarette senza filtro dai a questo.
1: È una visione per nulla sostenuta dagli animalisti questa, ma ti direi un onesto 4 su 5.
0: 4
1: perché
0: su 5.
1: Il documentario è fatto molto bene. È un po' lungo, la forma documentaristica, se non siete dei fan, all'inizio ve l'ho detto, può sembrare un po' noioso. Se ve lo vedete tipo dopo pranzo sicuramente vi viene un pochettino la biocca all'inizio, però dopo prende il suo ritmo ed è molto interessante il passaggio temporale tra passato e presente, che per loro è il futuro, in cui vedete questi registi che dopo 10 anni dicono io adesso ho ottenuto tutti i premi che prima mi erano stati tolti, però ancora oggi non capiscono come sia possibile che sia stata presa questa scelta, che gli sia stato fatto così tanto del male per delle anche supposizioni, gente che si diceva, cioè che li sostenevano il loro lavoro, li sostenevano come persone, amici. 4 su 5, secondo me è da vedere come anche occasione culturale di momento storico, ripetere un po' la storia ci sta.
0: Dopo un'intera puntata di insulti direi che
1: esatto.
0: Andrò a rendermi un po' acculturato
1: e a leggere
0: piazza.
1: Due libri, vai.
0: Vado. E appunto sotto queste note noi vi ringraziamo per averci ascoltato, ringrazio tantissimo Dalila.
1: Sempre un piacere.
0: Io sono Nikita. E ringrazio il nostro tecnico Nikita, no, e anche Armando che
1: Armando
0: mi ha spiegato come
1: funziona,
0: che ha avuto la pazienza e mi ha spiegato come funziona il mixer. E con questo vi salutiamo con l'ultima canzone, rimanendo in tema, Avrai ragione tu di Caparezza.

voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo hotel, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è quella che stai provando.

0: Radio Transmission.
1: Lasciati coccolare da Radio Gwen, perché ti vuole bene. Sono le 16.36 qui su Radio Gwen, siamo in diretta sempre da Casa Azul. Io sono Dalila e con me c'è anche Dani, che forse conoscete di più.
2: Ciao a tutti e a tutte, siamo qua a Casa siamo contenti di essere qua e abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite speciale che viene da molto lontano anche, direi, per Casa Azul.
3: Per cominciare mi chiamo Ulrico. 81 anni, abito a Gordola, ma la mia storia ha cominciato più che 50 anni fa nel Valle Versasca, con contadino della Domenica mi hanno chiamato. Io volevo imparare da dove vengono i prodotti che sono sul nostro tavolo. Io avevo un vigneto grande, no? Bosco, pecore, galline, orto, e così ho cominciato. Adesso nella pensione mi ho ritirato del Valle e abito adesso a Gordola. Sono passato sempre vicino del Casa Azul. Ho pensato questa è una cosa speciale, veramente speciale. Io tanto interessa che questa casa ha un futuro con un fondamento forte, no? Voleva sempre dire che sono

0: pronto per aiutare con la mia esperienza, perché tanti anni fa avevo a Lucerna, nella città, nel centro della città, anche un progetto. Era una casa grande per mobile. Questa casa ha fatto 3 volte fallimenti.
1: Oh no.
0: Non ha funzionato, e dopo ho domandato: è possibile di affittare questa casa, no? Con tanta complicazione, alla fine hanno detto sì, ma mi mancavano i soldi, no? Dopo abbiamo fatto questo progetto per cultura e commercio, insieme con tante persone differenti della città che cercano un posto che non è troppo caro per affittare, per parlare insieme. Un ristorante nel parterre, si chiamava parterre questa casa,
1: che non è quello di concerto.
0: Dopo abbiamo cominciato di pensare come funziona. Io ho presentato questo progetto per un cliente di me, per ricevere soldi. Nell'inizio ho pensato 200.000, no? Questo cliente ha detto: io non ho tempo per voi, ma io ho un amico che ha tempo e che ha soldi, no?
1: Carino, risponderei.
0: Questo amico è venuto dalla California, ha detto sì sì, sono pronto, vediamo come funziona. Lui ha pagato prima 200.000, e dopo abbiamo visto che costa sempre di più, di più, di più. Al fine questo amico ha assicurato 1 milione per questo progetto. E così abbiamo cominciato. Era complicato, complicato, ma questo progetto funziona fino ad oggi.
1: Ah, funziona.
0: Abbiamo fondato nel 1989 e esiste fino ad oggi. E così, quando sono passato qui al Casa Azul, ho pensato:
1: la casa gemella.
0: E bisogna di mettere questa casa su un fondamento. E i soldi sono sempre importanti, senza soldi non funziona niente. E così ho pensato, sono qui.
1: E come si chiama la casa a Lucerna?
0: La casa si chiama fino ad oggi Parterre.
1: Parterre.
0: Bundeshaus, ma scritto piccolo, klein geschrieben.
1: Ok.
0: È un centro con curdi, con albani, con architetti, centro delle donne, misturato. Ma funziona tutti insieme, no? Nel centro è questo ristorante, nel fondo, per si trovare, per discutere, per mangiare, per bere.
1: E se andiamo a Lucerna, dove si trova? Cioè, mi sa dire la via?
0: Nel Bundesplatz, vicino Bundesplatz.
1: Ok.
0: Sì. È più o meno nel centro della città nuova, no, di Lucerna.
1: Ok. Ha fatto anche una parte di orto lì, visto che ha esperienza come vinaio, agricoltura,
0: no,
1: galline.
0: A Lucerna?
1: Eh.
0: No, a Lucerna solamente.
1: Solo così?
0: Sì.
1: E qua a Casa Azul, nel giardino, si può fare? Magari che c'è tutto quello spazio verde, mettersi a coltivare qualcosa?
0: Sì, qui. Claro, Azul, il terreno è grande qui, no? Questo è il problema, no?
1: Parliamo di investimenti.
0: Dei soldi, no? Ma si trova sempre. Questo esempio che ho parlato di questo progetto Bundeshaus Parterre a Lucerna è un esempio che funziona sempre. C'è sempre una possibilità. Oggi abbiamo il nostro paese e il mondo è pieno di persone ricche che non sanno fare con i suoi soldi, no? Ma
2: hai
0: bisogno di trovare queste persone.
1: Proprio il mio caso, guarda.
0: Presentare un buon progetto con fondamento, no? Serio, molto serio, questo è importante.
2: Sì.
0: E dopo funziona.
2: Ma lei conosce qualcuno che ha i soldi, che può
1: qualche
2: investirli?
1: Amico,
0: sì, io conosco tanti con soldi, ma
2: perfetto.
0: Per presentare è un progetto con fondamento.
1: Devi fare colpo, Armando, devi andare
2: preparato,
1: colpo. Giacca, cravatta, con un'idea.
2: Devo far esplodere tutto il mio share.
1: Che fa wow e dice: tieni tutti i miei 100.000 euro.
2: Sì, sì. Coprimi di soldi.
1: Coprimi di soldi.
0: Importante è che anche voi tutti siete per me differente della popolazione di Gordola che io conosco. No? Io sono nella Nicoletta, nel Gordolese, io conosco le persone normali e voi siete importante per Gordola e per la società di qui. Questo,
2: per il Ticino.
0: Questo è per me un valore enorme, no?
2: Sì. Vabbè, ma comunque non so se lei, Osvaldo, sa che in Ticino comunque abbiamo problemi di spazi dove insomma la cultura diciamo alternativa fa fatica, quindi non è solo un problema di Casa Azul ma è un problema comune che abbiamo, sai?
1: Di tanti posti.
0: Sì, claro, ma i problemi esistono e bisogna di risolvere i problemi. Facile.
1: Sì, e a lei sì. Qual è la parte che piace di più di Casa Azul, se dovessi dire uno spazio o un modo per farla vivere davvero?
0: Also, Casa Azul, il contenuto di Casa Azul, prima la casa, no? L'architettura della casa, questo è questa scala per
1: forte.
0: Esempio, queste cose speciali, ma dopo il contenuto, voi che hanno fatto tante cose qui, esposizione di foto, questo mi piace, no? Il giardino per i concerti,
1: è bello.
0: Sento la notte i concerti. Sì,
1: la ragione per cui Gordola non dorme siamo proprio noi.
0: Sì, ma è buono, sì, quando... Non è bisogno di dormire sempre, no?
1: Questa settimana
2: chi
1: poi fino a domenica.
2: Non piglia pesce, no?
1: Esatto.
2: Sai, lo sa il detto italiano.
1: Ma magari prende soldi.
2: Esatto, quindi.
3: È molto bello sentire queste parole dette in questo modo, che per ogni problema si trova una soluzione, ma anche il fatto di conoscere anche al di fuori persone che non sono di Gordola, ma anche andare in questi spazi, no? Per lei, non so, non credo che tante persone della sua generazione siano così aperti, o non so cosa ne pensa lei, avrà di sicuro persone che la pensano come lei, ma...
1: Beh, lui ha amici californiani, sì. Quindi avrà...
0: Allora, la mia esperienza mi ha detto sempre queste persone che non sono aperto nel primo momento, al fine sono molto aperto, molto aperto.
1: Dopo si aprono, quindi.
0: Sì, ma importante è il progetto, no? Adesso Casa Azul conoscono poche persone nel mondo, no? Ma è bisogno di andare fuori, volare, no?
1: È vero, è giusto.
0: Volare.
1: Anche un po' di tempo, un po' di anni forse, perché dall'89 esiste quella a Lucerna, quindi dobbiamo aspettare un attimo magari a investire.
0: Sì, ma abbiamo il tempo per la Casa Azul.
1: Sì, ci organizziamo. Sì. Questa settimana sarà piena di ospiti, facciamo musica, facciamo radio.
0: Sì, ma per risolvere la situazione, no? Come io ho sentito... un proprietario di questa casa è a Cometa, no? Loro pensano in commercio, no?
1: Pensano in soldi.
0: E questo è bisogno di accettare e dare proposte anche per loro per realizzare questo centro di cultura a Gordola, no? Che loro capiscono che anche per voi è un valore, no? Anche per loro è un valore, non solamente per noi, anche come tal può essere interesse, può essere avere interesse per un centro culturale a Gordola, no? Penso.
1: Secondo lei servono più attività fisse o più cose diverse da tutte le parti della Svizzera o l'estero in generale?
0: No, diverso come voi fate fino ad oggi, no? Era sempre un po' diverse, musica, esposizione, discussioni, questo è importante, non esiste a Gordola, no? Dove esiste una casa come Casa Azul?
1: La userei come pubblicità questa parte, no, registrata, questa
0: non esiste.
1: È Casa Azul.
0: Non esiste, allora e spero per un buon futuro per la sua casa.
1: Grazie, non vedo l'ora grazie di riaverla come ospite. Le faremo vedere una casa molto più viva, piena di gente, sì, e di musica e di caos che non la fa dormire.
0: Sì, sì, sì. Grazie mille.
1: A lei. Grazie. Allora noi continuiamo dopo la prossima canzone, sì, a raccontare allora un po' Casa Azul.
2: Infatti ringrazio appunto Osvaldo per il suo bellissimo discorso. Prendiamo esempio da lui, dobbiamo crederci, ma mi ha ispirato per trovare una canzone. Prima parlava di volare, bisogna volare, quindi io propongo come canzone Volare dei Gypsy King. Cosa ne dite?
1: Ci sta, sì, perfetta.
4: Penso che un sogno parassi

0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving.
2: E ciao a tutte e a tutte, bentornati sulle frequenze di Radio Gwen. Noi ci troviamo al momento a Casa Sul e siamo molto contenti e contente di essere qua. Questa è Daniela Baiardi che vi parla e siamo qua in compagnia con Dalila.
3: Ciao.
2: E poi con il nostro tecnico Armando.
4: Hola, hola, hola.
2: Oggi per il secondo episodio di Casa che parla, Casa che suona, un episodio speciale per Casa Sul. Questa volta, ieri abbiamo parlato del giardino con Nikita e vi svelo il segreto della pianta che ho in stanza, che è un cactus di Natale, si chiama così. Quindi quello
3: un cactus di Natale, sì. Cioè che ha una forma di un albero di Natale, quindi?
2: È un po' così.
3: Oh, che carino.
2: Che non riuscivo, non sapevo
3: non
2: il nome.
3: Non ha la forma di un albero di Natale.
2: No. Però è molto...
3: Sembra un cactus meno aggressivo,
2: sì,
3: di
2: sì,
3: quelli
2: sì,
3: che
2: sì,
3: puoi toccare
2: cute.
3: Senza pungerti, con i fiorellini rosa. Le foglie sono un po' schiacciate e tonde.
2: Giusto, sì. È molto... Io la trovo una pianta un po' buffa, divertente, da cartone animato.
3: È carino.
2: Un po'.
3: È quel tipo di albero di Natale che prenderei io che non ho il pollice verde, così almeno non muoiono, perché le piante grasse dicono che durano di più.
2: Oggi... visto che ieri eravamo nel giardino, oggi guardiamo l'esterno di Casa Sul. Cosa ci colpisce, cosa ci piace, cosa non ci piace. Anche possiamo dirlo liberamente anche qua, non c'è nessun problema. E niente, se vuoi...
3: Sì. Allora, la prima volta che sono arrivata a Casa Azul sono venuta con il treno e a seconda dell'orario in cui scegliete di arrivare la salita che c'è dalla stazione a Casa Azul è più o meno sofferente. Di solito l'orario che arrivo io è quello di pranzo, quindi è abbastanza sofferente. Se quella salita sembra un po' di viaggiare nel deserto, però Casa Azul è molto carina perché sembra che è un po' sollevata, come se fosse su una collina. Infatti da qui si spiega poi anche la canzone che ho scelto dopo. Ma in generale è molto bello perché effettivamente voi arrivate dal basso, piccolini, e man mano che si avanza si vede questa casa. E la prima parte che si vede di Casa Azul è effettivamente la parete azzurra, perché purtroppo devo distruggere i sogni forse di qualcuno, la casa non è più interamente azzurra all'esterno. All'interno è estremamente colorata, soprattutto adesso che c'è Radio Gwen, ci sono tovaglie che sono verdi, gialle, rosse, arancioni, cioè qualsiasi colore dell'arcobaleno. L'esterno però ha solo due pareti che sono ancora azzurre. La prima, che è proprio quella che vedete quando arrivate dalla strada, è proprio quella che dici ok, sono alla casa giusta, non c'è bisogno neanche di controllare il numero civico, l'indirizzo, che di solito io impazzisco ormai e vado ovunque in giro con Maps, quindi guardo solo il telefono. È stata la prima volta che cercavo un posto poi a Gordola, dove io non ero mai stata, e invece ho alzato la testa dal telefono e ho detto sento che sono arrivata, sento che questa è qui.
2: Bene, magari ci puoi presentare la prossima canzone, magari è collegato a quello che hai appena detto.
3: Sì, proprio perché mi dà questa bella sensazione della casa sulla collinetta, che però non è una casa, per quanto sia grande, che vi sovrasta, che fa paura, ma è una cosa carina. Mi ha fatto pensare tanto a una canzone di Ed Sheeran, che è la tipica canzone che dovete ascoltare soprattutto se viaggiate in macchina, anche se venite qua in treno, mentre siete in movimento ascoltatela con noi. Questa è Castle on the Hill.
5: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Avete appena ascoltato Castle on the Hill di Ed Sheeran e qua è Daniela che vi parla per Casa che parla e Casa che suona. Siamo qua con Dalila e alla tecnica c'è Armando e continuiamo a parlare dell'esterno di Casa Azul. Magari vi posso raccontare la prima volta che sono venuta qua, era, mi sa, oh là là, fatemi pensare, mi sa
1: due anni fa
0: per Caffè con gli artisti, una domenica, non so se ero venuta qua, credo in macchina, quindi prima di arrivare qua mi sono detto ok, devo trovare un parcheggio, per fortuna c'è un parcheggio qua vicino, una grande fortuna, no? Ovviamente quando uno va in macchina pensa al parcheggio. E c'era un gruppo di artisti qua fuori e c'era il caffè offerto, è stato un momento molto bello, conviviale e è stato bello anche, avevo portato il mio album di Polaroid e un po' di foto che facevo a suo tempo, ma adesso ho smesso. Però è stato molto carino, non mi sono sentita esclusa perché tutte le persone erano qua per la prima volta e ho conosciuto anche le persone che si occupano di Casa Azul. E poi dopo, vabbè, questa è la mia piccola esperienza, però possiamo anche parlare del fatto che se uno va dalla parte vicino alla strada principale, magari
1: l'altra facciata
0: che è un po' una zona un po' riservata dove la gente non può andare, però io avevo visto
1: se vi intrufolate
0: sì mi avevano spiegato che qua su un balcone sotto, quando uno può riesce da guarda da sotto, c'è la bandiera svizzera americana, quindi quello era abbastanza interessante. Poi ho fatto dei collegamenti, però magari non li faccio qua perché non è il momento.
1: Però è bello perché la casa ti racconta tantissime cose prima ancora di entrare effettivamente, perché poi dentro ci sono proprio le storie scritte, magari ci sono le fotografie di chi l'ha abitata e ci sono le persone che più ci stanno dentro, ma prima ancora di incontrare un essere umano che parla la casa già dall'esterno ti racconta tantissimo.
0: Giusto, è vero, è molto... è una casa che ha carattere,
1: sì.
0: Si potrebbe dire.
1: Poi ha tantissime facciate, cioè noi adesso ve ne abbiamo raccontate due, ma la cosa particolare è che appena si salgono i gradini già solo di quella prima facciata blu, scoprite che la casa continua, che
0: è
1: si
0: vero.
1: Gira l'angolo e lì ci sono altre 3, 4, 5 facciate almeno, c'è il giardino, poi adesso ve le raccontiamo tutte meglio.
0: E con questo ci ascoltiamo la prossima canzone, che si chiama A Casa di Vinicius de Moraes e Toquinho. Buon ascolto.

0: Siamo tornati su Radio Gwen, qui in occasione di questa puntata speciale dedicata a Casa Azul, con Casa che parla, Casa che suona. E la Casa Azul di Dani suona così. E quindi perché suona così?
1: Allora, sarò molto onesta, anche l'avevo detto anche ieri, ma quando stavo facendo ricerca per questo episodio mi sono detto: ok, cerco canzoni che hanno il titolo casa. E questa mi è piaciuta, mi è sembrata molto a tema e adoro, devo dire, le canzoni per i bambini piccoli.
0: È carinissima.
1: È molto coccola, ti fa divertire, anche se uno non... Io non parlo ancora portoghese, il portoghese.
0: Accidenti, Dani. Non è ancora. Il momento di impararlo.
2: Forse non fa la portoghese. Io falo portoghese, se você quiser.
0: Vedi, lui è preparato.
1: Armando,
0: ha ascoltato 2 minuti di canzone già.
1: Wow. Non sapevo che aveva questi effetti la canzone.
2: Sì.
0: Abbiamo un tecnico pieno di doti.
1: Fantastico.
0: È carina perché mi ha fatto pensare con le voci dei bambini tanto allo Zecchino d'Oro che
1: Vero.
0: Si ascoltava, che mia nonna lo metteva sempre in televisione e diceva, quando io ero piccola, diceva: perché non vai tu a cantare? Io tipo sì nonna, adesso vado. E un po' mi ha fatto pensare anche a uno degli ultimi cartoni della Disney, Encanto, quello che ha proprio quella casa magica che se non mi sbaglio è una casa che è viva, dove si muovono le stoviglie, si spostano i tavoli. Casa Azul pure dà un po' queste vibes, perché voi non vedete sempre le persone che sono dentro a cucinare, a cambiare. A un certo punto vi girate ed è comparso un divano, è una tovaglia, è un mobile, oppure c'è del cibo caldo e non si sa bene da dove viene.
1: Segreti di Casa Azul.
0: Segreti di Casa Azul. Vi dicevo prima poi che nel momento in cui entrate nella casa si scopre, girando l'angolo, tutta quest'altra facciata, dove la prima cosa che ho notato quando sono venuta qui la prima volta è questa scritta caffè in blu, che è estremamente carina, perché c'è accanto poi questa mini finestrella che in realtà poi ho scoperto essere una porta intera, ma è fatta come un bancone effettivamente bar, dove loro ti danno da bere, da mangiare con un'offerta. E alle vostre spalle invece c'è questo giardino enorme che è stato raccontato ieri, se non mi sbaglio, con anche questo palcoscenico dove a volte ci sono state conversazioni tra artisti, altre volte ci sono state, l'ultima volta c'è stato un dibattito proprio sul futuro di Casa Azul, o anche ci possono essere delle band che si esibiscono, quindi c'è tutta questa parte un po' che non, in senso positivo fa pensare al circo circense, perché c'è qualsiasi tipo di artista, di scena, di spettacolo, in una situazione, come dicevi tu, molto conviviale, molto festosa, in cui è bello perché è un po' sempre così quando venite, sembra un po' sempre domenica, quella domenica che si passa in famiglia. Allo stesso tempo sono tutte persone che non conoscete, ma ci sono sempre persone che non conoscete, quindi non vi sentite mai gli ultimi arrivati alla festa e tutti già si conoscono. E proprio questo mi ha ispirato la prossima canzone, infatti, che abbiamo scelto, che è dei Florence e dei Machine, ma in realtà io l'ho scoperta guardando un film che si chiama Miss Peregrine, che è molto vecchio, cioè non così tanto vecchio, però almeno 5-6 anni fa sicuramente adesso, dove si parla proprio di questa casa con dei bambini speciali. Poi magari dopo la canzone vi spiego meglio quali sono questi bambini speciali e cosa rende anche questa casa altrettanto magica. La canzone si chiama Wish That You Were Here.

0: Avete appena ascoltato Wish That You Were Here di Florence and the Machine. Come sempre Florence ha una voce fantastica. E cosa ci puoi raccontare di questa canzone, Dalila?
1: Allora, ti dicevo che l'ho scelta in realtà perché l'ho scoperta da un film, visto che siamo durante Locarno Film Festival, mi sembra giusto far riferimento. Non c'ero andata così vicino, ricordavo fosse di 5 anni fa, invece del 2016 questo film, quindi sono 10 anni fa adesso. Ed è un film tratto ovviamente da un libro. Il film è stato fatto da Tim Burton, quindi secondo me questa canzone, se voi ci ripensate, anche soprattutto la voce di Florence, è perfetta per un classico film di Tim Burton. E parla proprio di questa casa che è il centro in realtà di un loop temporale, dove si vive costantemente lo stesso giorno di un anno che è, se non mi sbaglio, negli anni 60. Perché Miss Peregrine è questa creatura magica che ha il potere di trasformarsi anche in un uccello e si prende cura di questi bambini speciali, che sono dei bambini che sono come dei mutanti. Ognuno di loro è nato con un potere. C'è uno che per esempio apre la bocca e gli escono api dalla bocca. C'è questa ragazza che invece è super leggera, tanto che deve indossare delle scarpe tipo fatte di sassi, come se fossero delle ancore, perché altrimenti vola via come un palloncino. Infatti sta costantemente con queste scarpe pesanti, oppure con una corda in vita. Ci sono tutte, c'è quest'altra bambina carinissima che ha 5 anni ma praticamente ha una bocca in realtà enorme nascosta dietro al collo, tra il collo e la testa, e mangia da lì lei. Sono tutte queste creature strane, un po' alla Tim Burton comunque. La cosa particolare è questo fatto che la casa si trova in questo loop, quindi loro vivono costantemente in questo momento idilliaco in realtà, dove ogni giorno si ripete, loro fanno un po' le stesse azioni, ma la giornata si conclude sempre con un bombardamento in realtà che avviene da delle truppe, perché sono in un periodo di guerra. Nel momento in cui il missile sta per colpire la casa, però il giorno si resetta e ricomincia da capo, e quindi loro vivono all'infinito, non invecchiano, sono sempre giovani e c'è sempre il sole, non c'è niente. Le uniche cose nuove effettivamente che accadono le fanno succedere loro, e mi ha fatto pensare un po' anche questo a Casa Azul, perché la struttura, abbiamo detto, un po' parla e racconta la sua storia. Il tempo va avanti, quindi noi siamo adesso in un futuro in realtà rispetto all'inizio di Casa Azul. Magari quando all'inizio era tutta blu, noi siamo arrivati al 2026, un giorno saremo nel 2036, speriamo che la casa sarà ancora qui, magari avrà cambiato colore o magari sarà rimasta sempre uguale in questo loop temporale che si ripete. Ed è un po', lo trovavo carino questo fatto che il mondo fuori va avanti, tutto cambia, magari tante cose si distruggono, tanti palazzi vengono abbattuti, vengono costruite cose nuove. Questa casa però, per tutte le persone anche di Gordola che ci passano, è sempre stata una costante, che tanti magari non ci sono entrati ma dicono sempre che passando la vedevano, l'hanno vista e sanno cos'è Casa Azul anche senza essere mai stati a Casa Azul, e quindi mi sembrava come la casa di Miss Peregrine in questo senso,
0: come anche un punto di riferimento, no?
1: Sì. Un posto anche per i bambini speciali del film, che sono tutti un po', se potremmo dire, freak show. Un po' degli stramboni, no? Un po' gente strana, che è quello che diceva anche il nostro ospite di prima, che adesso ci siamo noi di Radio Gwen, ma a volte ci sono degli artisti che fanno musica di ogni genere, o poeti, gente con il cuore spezzato, persone che vengono invece con i loro figli, con i nonni, con gli zii, persone di tutti i tipi, tante che potremmo definire un po' strane per la normalità, perché le persone di cultura così, che sono appassionate di poesia o che ascoltano i vinili nel 2026 e sono un po' particolari. Però facciamo una cosa bella, che è quella di riunirci, di stare insieme, di conversare tra di noi e condividere tutte le nostre storie, che secondo me è quello che fanno anche questi ragazzi, che hanno tutti poteri diversi, sono tutti uniti dal fatto che il mondo ha paura di loro in realtà, e che vengono considerati diversi, ma insieme si sentono a casa in famiglia, che è come ci si sente qui.
0: E con questo ci ascoltiamo il prossimo brano di Crosby, Stills, Nash and Young, Our House. Buon ascolto.

0: 17:28 qui su Radio Gwen, siete con Dalila e Dani con Casa che parla, Casa che suona, qui proprio a Gordola da Casa Azul, e direi che sta suonando proprio bene questa casa oggi, ci sta portando con delle vibes bellissime tra le mie canzoni e le tue canzoni. Quest'ultima che hai scelto, tipo, c'è una ragione speciale?
1: Il titolo, diceva House.
0: House, perché Dani ha scelto le canzoni che dicevano House. House, non Home.
1: Home è un po' diverso, ma perché anche mi piacciono i Crosby, Stills, Nash e okay. Young, li adoro. Adoro Neil Young, ho avuto la mia fase Neil Young, okay. Quindi,
0: come tutti noi.
1: Sì, sì, sì, avevo i suoi vinili, ma adesso purtroppo non più. Però ho scelto anche questa canzone perché l'ho trovata anche molto tranquilla, molto...
0: Chill,
1: che rappresenta anche cosa sta succedendo qua. Ovviamente non è che abitiamo tutti insieme qua, però
0: perché sarebbe veramente caotico.
1: Solo un bagno, mi dico, diventa
0: una grande
1: difficile.
0: Famiglia, una grandissima famiglia.
1: Diventa un po' difficile e io, scusate, devo dirlo, io ho bisogno dei miei spazi, ho bisogno del mio momento dove sto...
0: Dani, finita questa diretta, ci manda tutti a Locarno basta.
1: No, ma rappresenta anche un momento... Qua, quello che ho scoperto di questa canzone, va in dettaglio anche della relazione che c'era fra Graham Nash e Johnny Mitchell. Quindi è abbastanza interessante che... c'è questa descrizione di questa...
0: di questo rapporto tra di loro.
1: Tra di loro, ma anche questo bliss domestico, le fiori, ecco, tutto, no? Non so, scusate, sto andando un po' in tilt.
0: Abbiamo iniziato a fare anche aperitivo comunque questo orario a Casa Azul, e queste sono proprio le vibes giuste della canzone, perché se voi entrate per esempio adesso ci sono le sdraio fuori, le sedie, c'è anche già però il set per il DJ, perché tutte le sere mettiamo i vinili e potete avere anche voi la vostra occasione di portare il vinile con Mettilo Tu e giusto. Far sentire la vostra canzone. Ma se entrate a quest'ora ci sono le patatine, le birrette, a seconda di quello che volete, potete trovare anche qualcuno in realtà che sta cucinando già la pasta, perché comunque ci portiamo giusto. avanti, ma c'è sì. quella vibes del chill un giusto. Pochettino, che penso che c'è questa vibes se arrivate tra le 2 fino alle 6 del pomeriggio, poi dopo iniziamo a mettere la musica techno che fa tun, tun, tun, e dopo non capite più niente. Se però adesso potete mettervi tipo sul divanetto giallo iconico che ricorda un po' quello di Friends, e tra il fare un pisolino oppure farvi accompagnare dalle canzoni che abbiamo scelto per questa puntata speciale e dalle nostre dolcissime voci femminili, che dobbiamo dire, prima ho fatto la diretta con Nikita che metteva la musica metal e c'è stato un grande cambiamento. Quindi io direi di proseguire con queste vibes invece carine e coccolose qui su Radio Gwen con un'altra canzone che è di Edith e si chiama Lights Are On.

0: Avete appena ascoltato la canzone Lights Are On. Di chi è questa canzone, Dalila?
1: Questa canzone è di Edith Whiskers, che in realtà è uno pseudonimo, anche questo artificiale, perché è un alter ego di un cantautore britannico che si chiama Tom Rosenthal. Tante persone questa cosa non la sanno e quindi dicono che questo Edith ha una voce simile a Tom Rosenthal, che fa molto ridere. Lui ha deciso di creare questo alter ego quando in realtà ha iniziato a pubblicare canzoni nel 2020 su TikTok e la fama lo stava sovrastando, quindi un po' come Spider-Man, no? Ha deciso di crearsi questo suo alter ego, e tra l'altro lui è lo stesso che ha scritto un'altra bellissima canzone che potete cercare, che si chiama Home, ma siccome è Dani quella che cercava le canzoni con scritto Home, non l'ho presa, ha detto ne scelgo un'altra perché non volevo rubare il ruolo. Però questa canzone Lights Are On mi è piaciuta particolarmente, intanto dà molto le vibes che ci sono in questi orari qua, soprattutto quando il sole inizia a tramontare. Vi dicevo, in questo giardino tutto si tinge un po' di rosso e arancione con il cielo, con la gente che inizia a fare l'aperitivo d'estate, un po' il mio orario preferito. E poi è una canzone particolare perché in realtà è un po' triste come canzone, che parla di questa casa che c'è con tutta la sua struttura, le finestre, le porte, ma le persone che abitavano questa casa all'inizio non ci sono più, e dice, sottolinea quanto siano importanti le persone effettivamente che abitano una casa, che abitano quei posti, perché sono quelle che li rendono importanti, che gli danno vita. E anche questo è molto particolare, perché poi nelle prossime puntate racconteremo meglio gli spazi di Casa Azul, quindi non facciamo spoiler, ma vedrete che ci sono sempre cose in questa casa, libri, fotografie, cose appese sulle pareti. Anche questi piccoli dettagli vi raccontano un po' delle persone che l'hanno abitata negli anni, magari neanche tutte, ci saranno persone che, non lo so, non hanno appeso nulla magari e hanno invece lasciato uno scarabocchio, come quando vicino alle porte si segna l'altezza dei bambini. Tutti questi piccoli segni a me piacciono tantissimo, perché mi sembrano sempre che sono quelle cose che rendono una casa viva. La particolarità di Casa Azul è che, al di là delle persone effettivamente che l'hanno costruita e magari l'hanno abitata come famiglia, quella del Mulino Bianco, ci sono tutte queste altre persone che siamo noi che la rendiamo viva. Tipo, questo soggiorno adesso è praticamente diventato lo studio di Radio Gwen, quindi se venite qua c'è un Buzz Lightyear sul tavolino, borracce, fili, cavi da tutte le parti, ma anche tantissimi vinili, chitarre, pianoforte, uno spazio molto artistico, molto dinamico e colorato. Ma non lo so, finirà questa settimana del festival e magari qua verranno a stabilirsi dei ballerini etnici culturali e ci saranno invece dei tamburi o non lo so che altre cose, magari cibo con gli odori strani, non possiamo saperlo.
0: Giusto.
1: E tu invece hai scelto un'altra canzone?
0: Sì, ho scelto una canzone che è ancora in portoghese.
1: Perché vuole impararlo?
0: Sì.
1: O
0: sì,
1: vuole
0: sì,
1: vedere
0: sì.
1: se Armando è preparato?
0: Ci ascoltiamo questa canzone e dopo vi spiego perché l'ho scelta. Si intitola Abrigado e Edificio Italia com o Hilton Hotel.
1: Armando non lo vedo
0: con Tom Zé. Buon ascolto.

0: 17.41 qui su Radio Gwen, siamo sempre a Gordola, Casa Azul, e siamo con una insieme a Dani qui a fare una puntata speciale dedicata a questa casa, e si chiama proprio Casa che parla, Casa che suona. Sappiamo che tra poco la casa suonerà davvero e ci stiamo preparando, ma nell'attesa Dani ci deve raccontare perché ha scelto un'altra canzone in portoghese del quale dopo, cioè sulla quale poi dopo verrà interrogata sia come pronuncia che come significato del testo.
1: Vi ricordo che avete ascoltato la canzone Auriga do Edificio Italia e do Hilton Hotel di Tom Zé. Questa canzone è del 1972, in realtà è una, sto leggendo qua, una canzone satirica
0: okay.
1: su come una conversazione immaginaria fra questi due stabili, Edificio Italia e Hilton Hotel, quindi è una discussione. Un edificio dice, ah, io sono la vecchia scuola, invece uno dice, ah, no, io sono la nuova scuola.
0: No, bellissimo.
1: Quindi, sì, è super... io lo trovo una cosa di una creatività enorme, perché gli edifici possono anche regalare queste discussioni immaginarie, no? Beh, qua non abbiamo grattacieli, ma abbiamo... qua a Gordola non ci sono.
0: Piccole casette.
1: Piccole casette, non siamo circondati da... L'unica torre sarà quella del campanile, no, si può dire campanile? Cioè,
0: sì, sì, campanile non è una parolaccia.
1: Sarà...
0: Vuoi dirlo in portoghese?
1: No, mi dispiace, per ora il mio portoghese non arriva lì. Per
0: Finisce qui.
1: Però
0: molto carino, soprattutto che poi uno rappresenti il futuro e uno rappresenta il passato, questa diatriba. Potrebbe essere anche la lotta che fa proprio Casa Azul, che dicono che vogliono abbatterla per costruirci una struttura del tutto nuova, mi sembra di capire.
1: Speriamo che...
0: Che non succeda.
1: Che rimanga la casa. E beh, si potrebbe anche fare questa discussione fra... Oh mamma mia, mi vengono in mente gli stabili a Lugano, Casa Torre magari, che è l'unico stabile alto che c'è a Lugano, l'unico con il permesso che ho avuto negli anni 50-60, dovrei saperlo, e magari con un altro stabile che è più del... inizi del Novecento. Sarebbe divertente sentire anche questa prospettiva.
0: Me l'immagino
1: da un musicista,
0: con le voci
1: poeta.
0: Poi tipo un po' da novantenni che però ti dicono quando c'ero io le cose funzionavano bene, siamo tutti stabili, sono ancora in piedi comunque, cioè durano molto di più gli edifici che sono stati costruiti 50-70 anni fa rispetto a quelli che magari molti quelli che vengono costruiti adesso, quindi sarebbe divertente. Casa Azul ovviamente parla spagnolo.
1: Casa Azul, sì, credo.
0: O portoghese,
1: parla tutte e due, è bilingue.
0: Parla spagnolo, allora, portoghese, parlerà un po' di tedesco perché comunque si trova qua, o di francese, di italiano, accoglie tutte le lingue. Me lo immagino un po' con questa personalità multipla. Ma secondo te è una casa che poi cioè, si difende in questa lotta con le altre case? Parla in maniera aggressiva o più una cosa carina e coccolosa?
1: Io direi una via di mezzo, si sa difendere in maniera di... magari mi sto personificando io con
0: Vai.
1: Casa in maniera con diplomazia e con carattere.
0: Combatterà comunque.
1: Quando vale la pena di dire qualcosa, dice qualcosa, ma non mette parole in aria solo per dirle.
0: Non parla
1: ecco.
0: Per parlare.
1: Sì.
0: She's a bad bitch. Ce la vedo così questa casa, sinceramente. Che quando è il momento che dicono: oh, ma noi ti abbattiamo perché sei vecchia, dice:
1: non succede.
0: Non credo proprio. Però poi quando sente gli altri che parlano, magari inutilmente, dice: non me la sento neanche di intervenire, vi lascerò parlare da soli, così come parole al vento che non mi toccano. E chiude tutte le sue finestre e dice: continuate ad andare avanti. Si potrebbe fare una puntata intera solo su tutti i film, penso, e i libri che hanno case parlanti, che si muovono, che sono infestate.
1: Sì. Beh, potrebbe essere un programma tuo, se vuoi.
0: Prossimamente, amici.
1: È una bellissima idea e perché no? Noi siamo sempre aperti a nuove idee e nuovi programmi.
0: Fa questo sguardo, poi voi non la vedete per fortuna, ma lei si guarda con questo sguardo inquietante in cui adesso io la vedo proprio come personalità di questa casa che dice: tu non lo sai che cosa davvero io ho in serbo per te. Tipo quelle case che dite: sembra così carina e poi vi mangia appena entrate. Tutti penso che ce l'abbiamo qualche storia di case abbandonate, cose del genere.
1: A me vengono in mente solo quelli, quelle storie che sentivo dai miei cugini quando andavo su in montagna vicino La Calera, che è più o meno un'ora da Bogotà, da Colombia.
0: Vedi che comunque ce l'ha questa vena spagnoleggiante un po'.
1: Mi ricordo che i miei cugini mi dicevano: ah, c'è quella casetta piccola, attenzione che c'è una strega che abita lì.
0: Bellissima.
1: Cioè, ma comunque, era una bugia per fare...
0: No,
1: io ero
0: Dani,
1: piccolina.
0: Non dire così.
1: L'ho scoperto dopo. Nel frattempo mi ricordo ancora che quando mio zio e i miei cugini andavamo su da quelle parti, era una tradizione raccontarci storie su...
0: sulle case.
1: Sì, sì, sì, anche... o anche... so, altre storie non saprei dire, però c'è anche un altro fattore molto interessante, che quanto uno spazio, una casa, può essere una spugna per ricordi.
0: Sì,
1: anche la casa della nonna, la casa casa familiare, eccetera. Ci sono spazi, a parte magari la scuola, che ci sono ricordi belli e ricordi brutti.
0: Sì, dipende,
1: ecco,
0: da come avete vissuto la scuola.
1: Dipende.
0: Anche la casa, però ci sono alcune case che... alcuni posti che possono diventare case anche senza nascere magari come case, come anche un po' questo edificio alla fine. Nel mio caso io ti potrei dire la casa che i miei nonni hanno in montagna, in realtà, che non è che ci vivessi tutti i giorni, ma andavamo lì ogni tanto d'estate, ogni tanto d'inverno, e ha questa scala a chiocciola.
1: Bello.
0: Che a me ha sempre fatto impazzire, che dove si rischia di cadere tipo ogni secondo che tu fai quegli scalini, qualsiasi età tu hai, se sei bambino cadi, se sei adolescente. Mio cugino, che era più grande di me, si sedeva sul coso della scala sopra, sulla maniglia tipo, e scivolava come se fosse Spider-Man. Ma quella è veramente una spugna di ricordi che spero tipo non cambierà mai, non dovranno mai ristrutturare nulla.
1: Lo speriamo. E con questo magari annuncio cosa ci sarà fra più o meno 10 minuti, lo scoprirete fra poco. C'è il salotto di Gwen, che oggi parleremo di musica, dialogo e attualità. Abbiamo qua anche l'iniziativa per la diversità musicale, e abbiamo come ospiti Kim Bolag, e Noah Sartori e Zeno Gabbaglio. Rimanete su queste frequenze per scoprire di più, e vi auguriamo un buon ascolto. Speriamo, ascoltateci.
0: Perché sennò diventa lei una bad bitch.
1: E vi auguriamo una buona serata. Grazie per averci ascoltato. Grazie Dalila.
0: Grazie.
1: Grazie Armando. Grazie
2: a voi.
1: Grazie sempre a Casa Sul per questa ospitalità bellissima, e spero di vedervi qua. Se volete vederci, salutarci,
0: puoi imparare il portoghese da Armando,
1: giusto, o volete un autografo, noi siamo qua.
0: Esatto.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
3: Radio Transmission. Lasciati coccolare da Radio Gwen, perché ti vuole

0: سلام خراغ لاستا سو سیاستي د راديو ګوين سره پات شي.
1: راديو ګوين ټراولينګ وداوت موفينګ.
2: E buonasera popolo di Gwen, benvenuti e benvenute. Io sono Yelen, sono a Casa Azul a Gordola e siamo in 4 giorni di residenza qua a Casa Azul. Ci siamo installati e siamo al secondo giorno e oggi abbiamo avuto diverse puntate, episodi di Casa che parla, Casa che suona, il secondo episodio di Casa che parla, Casa che suona, le recensioni dei volontari e delle volontarie che ogni mattina alle 11, ciao Pippo, ogni mattina alle 11 i ragazzi e le ragazze che lavorano nella nostra redazione vanno a vedere i film, ce li presentano, ce li raccontano, davvero un bellissimo momento. Mentre adesso noi siamo qua con anche una sala bella gremita di gente, mi fa super piacere, con 3 ospiti specialissimi. Inizio subito con Kim Bollag.
3: Ciao ciao a tutti.
2: Zeno Gabaglio.
4: Ciao a tutti.
2: E Noah Sartori.
5: E ciao a tutte e a tutti.
2: Allora, questo è il salotto di Casa Azul, il salotto di Gwen Azul, e in questo salotto a noi piace, abbiamo deciso di fare questo formato per poter trattare di temi che ci stanno a cuore, legati alle tematiche musicali principalmente, e poi anche avere dei momenti di ascolto. Il tema di oggi si intitola Diversità musicale, ma davvero il 90% dei fondi pubblici destinati alla musica va alla musica classica. Abbiamo deciso di mettere un titolo, una domanda un po' provocatoria per attirare l'attenzione, poi però abbiamo deciso comunque di rendere questo momento non provocatorio ma assolutamente costruttivo. Qui con me c'è Daniela Baiardi che adesso ve la presento, ve la passo come se fossimo al telefono.
6: Ciao a tutte e tutte, spero che state bene, che oggi è una bella giornata un po' più fresca di ieri, che ieri faceva molto molto caldo. Vi ricordo per chi è qua di mettervi lo spray per i, come si chiamano, mosquitoes, e niente, iniziamo subito magari con un brano o la presentazione degli ospiti, si possono autopresentare.
3: Va bene, allora ecco, il mio nome è Kim Bollag, io sono qua come portavoce dell'iniziativa per la diversità musicale. Questa iniziativa insomma è un'associazione che è nata in un contesto molto speciale ed era un'iniziativa popolare nella città di Basilea, dove insomma un gruppo di persone ha lottato per discutere sul fatto che la musica classica in quei anni riceveva il 96% dei fondi pubblici della città e il resto doveva condividere quel 4%, e hanno messo un po' in questione queste relazioni e la distribuzione, anche perché la città si considera una città della musica e dice che è una città pluralistica, ma guardando ecco questi numeri c'era qualcosa che non quadrava, e hanno proposto di votare sul fatto se si vuole dare un terzo alle cosiddette musique actuelle, quindi jazz, pop, rock, hip hop, electro, tutto questo, ma anche folk o world music. Purtroppo non si è vinto questa iniziativa, ma si è spinto un dibattito che era oltre cantonale, sono successe molte cose e ecco io mi sono aggregata a questa associazione nel 2025 ed ecco perché sono qua, perché noi vogliamo più adesso creare un movimento nazionale, continuare a sensibilizzare su questa distribuzione, su questa situazione attuale e insomma spingere in avanti il dibattito.
2: Grazie mille. E infatti fra poco entreremo nel vivo di questa tematica. Intanto lascio Zeno Gabaglio presentarsi.
4: Allora, faccio una piccola parentesi su Kim, perché oltre a quello che ha raccontato di fare per l'iniziativa per la diversità musicale, non bisogna dimenticarsi che lei stessa è anche musicista, rapper. Giusto. Addirittura in virtù della sua doppia cultura di origine, perché tu hai vissuto anche diverso tempo in Ticino, in diverse delle sue produzioni è uno dei rarissimi casi, probabilmente l'unico caso in Svizzera di rap in cui convive sia la lingua italiana sia la lingua svizzero-tedesca, quindi in qualche modo vi invito ad andarla ad ascoltare e a conoscerla. Invece io sono a mia volta in parte musicista, attivo con progetti propri o nella musica per film, per teatro. Nel resto della mia attività lavoro sempre in ambito musicale come redattore per la RSI o anche sul piano istituzionale nella Commissione Culturale Cantonale e nella Suisa e nella Fondazione Suisa.
6: E la prossima persona è Noah Sartori, che si presenterà.
5: Sì, ciao a tutte, io sono Noah Sartori, anch'io come Kim e come Zeno ho molteplici ruoli nel mondo culturale, nel senso che anch'io da una parte ricopro la veste di musicista, in quanto faccio parte di un gruppo interregionale con diversi membri dalla Svizzera francese e Svizzera tedesca, e dall'altra parte, che penso mi associo un po' di più come lavoro, mi occupo di promozione culturale su più livelli, specialmente in ambito musicale, perché è la disciplina che più mi appartiene anche da più tempo, quindi mi occupo dell'organizzazione di festival nella regione della Svizzera italiana, Chiasso Means Noise a Chiasso, Crampi al Cuore a Locarno e Fresh Festival a Lugano, e poi mi occupo di mediazione, sensibilizzazione, politiche culturali in Ticino attraverso un'associazione che abbiamo fondato nel 2022 che si chiama Associazione Idra, con la quale abbiamo appunto promosso diverse iniziative sia di promozione culturale ma anche appunto più legate a momenti di sensibilizzazione in ambito culturale. Cappello che penso che oggi sia il cappello più appropriato all'interno di questa discussione, perché ci siamo adoperate tanto e continuiamo a farlo appunto nei gremi politici, proprio per portare diverse rivendicazioni legate anche ai principi legati ai fondi, quindi ai sostegni in ambito culturale, e ecco, quindi questo è quello di cui mi occupo.
4: Faccio un'ulteriore chiosa, Noah non l'ha detto, ma è il principale responsabile di quella esperienza, di quella parentesi felice per la cultura indipendente nella città di Lugano che corrispondeva al nome Morel.
5: Sì, giusto. Sì, un'altra esperienza che ha aiutato, penso, a incominciare a utilizzare un po' i termini legati alla cultura indipendente.
6: E grazie per le presentazioni. Magari adesso, Yelen, ci sentiamo un brano?
2: Allora, in realtà sentiremo. Abbiamo deciso di fare un piccolo gioco. Il gioco è, dal momento che, come mi spiegava Kim, c'è un po' un pattern, no, a livello svizzero, a livello cantone, ogni cantone in Svizzera si ritrova questo pattern dove c'è il 90% dei fondi destinati alla musica vanno alla classica e il restante 10%, quindi c'è questo 90-10%, e quindi ci siamo dette: facciamo questo gioco, ascoltiamoci 90 secondi di musica classica e poi 10 secondi di musica in realtà
3: Musique actuelle.
2: Quindi tu ci hai portato un brano che si chiama Karma Babylon, right?
3: L'artista si chiama Carmabilon e la traccia si chiama Compliment. Complimento.

0: eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' la proporzione a livello sonoro di questa redistribuzione. Quindi immergiamoci un po' nel vivo di questa tematica.
1: Allora, magari parto con la prima domanda che ci eravamo segnate qua, magari un po' molto frontale come domanda, ma è un problema di privilegi storici, tra parentesi, istituzioni consolidate, personale fisso, statuti giuridici particolari, chiusa parentesi, o riflette davvero le preferenze culturali della popolazione? Ha senso la domanda che ho fatto? O ci sono domande sulla domanda?
2: La domanda ha senso nella misura in cui mi sembrava di cogliere già una risposta implicita, per cui è piuttosto la prima parte. Le preferenze culturali della popolazione non sono quasi univocamente rivolte alla musica classica, quindi il dato di fatto è che la nostra realtà è molto variegata, ed è anche bello che sia variegata, che la popolazione, diciamo, del Canton Ticino o della Svizzera restituisca abitudini e gusti musicali estremamente vari, ed è proprio lì che si

0: Interessante vedere, abbiamo avuto un sociologo, Russell, che ha fatto degli studi e l'analisi di chi ha votato a Basilea, e quali gruppi e quale età, eccetera. Ed era anche interessante vedere che i più giovani hanno votato per una redistribuzione, mi permetto di dire, più equa, mentre i gruppi più, sì, di un'età più vecchia hanno votato contro. E quello è anche interessante vedere perché, insomma, i giovani sono il futuro del mondo culturale. Quindi attualmente questa distribuzione anche non ha una proiezione molto nel futuro, e questo ci fa anche riflettere.
1: Grazie Kim per questa risposta. E magari passo a un'altra domanda. Magari la musica classica dovrebbe essere trattata come, fra virgolette, patrimonio culturale da preservare, chiusa virgolette, fra parentesi, come un museo, chiusa parentesi, piuttosto che confrontata sullo stesso piano con generi contemporanei? Ha senso questa domanda?
2: Penso che la musica classica, ormai per questioni proprio, cioè, per dato di fatto, è patrimonio culturale, nel senso quindi mi verrebbe da dire che lo stato attuale è quello. La questione, secondo me, è necessario investire così tante risorse nella conservazione in proporzione alla costruzione di nuove storie? Cioè, forse è questa la domanda che ci dovremmo porre.
3: Sì, è un'ulteriore distinzione che magari complica un pochettino il nostro discorso, ma che è utile e in qualche modo dovrebbe delineare una nuova responsabilità, perché noi parliamo di musica classica, ma la tua domanda andava un po' più a fondo, oltre delle questioni di generi musicali, piuttosto una direzione di responsabilità culturale, quindi dei patrimoni da proteggere. La musica classica ha una particolarità, che fino al momento storico in cui non era data una possibilità di conservare i suoni, la musica classica è l'unica che si è preservata perché era l'unica che veniva scritta. Però questo, il punto di discrimine è capitato circa 120 anni fa, cioè è da 120 anni che non soltanto la musica classica può essere conservata, ma anche le altre musiche. Per cui una vera responsabilità culturale non sarebbe quella che porta a conservare la musica classica, ma bisognerebbe conservare anche gli altri generi, per esempio il jazz. Sappiamo che ad Ascona per anni c'è stato un festival che era dedicato proprio al jazz New Orleans, quindi al jazz degli albori, che è anche un patrimonio culturale. Poi magari qualcuno dirà non è esattamente il nostro patrimonio culturale, ma anche la musica classica che viene suonata per la stragrande maggioranza dagli enti sinfonici, operistici, non è musica svizzera. Stiamo conservando un patrimonio che non è il nostro. Quindi se uno volesse fare una riflessione sui valori generali in atto, non è sempre solo questione di genere, ma di che cosa, quale gesto della creazione umana deve essere conservato e come. E sono d'accordo con te, Daniela, per in qualche modo stabilire un parallelo rispetto a quello che viene fatto nei musei. Per cui è giusto preoccuparsene, è giusto valorizzare, interrogarsi su come certi messaggi culturali che ci vengono dal passato devono essere in qualche modo valorizzati e resi attuali. L'altra conclusione è che non ci si può occupare solo di quello, per un motivo molto semplice. Quella che noi oggi chiamiamo musica classica, quando è nata, non era musica classica, ma chi ha creato le condizioni affinché nascesse si stava occupando della loro musica contemporanea, della loro musica attuale. Stiamo se avessero ragionato

0: come noi, come le nostre istituzioni culturali fanno oggi da noi, a inizio 800 a Vienna, Beethoven non avrebbe scritto sinfonie, avrebbe dovuto reinterpretare musica di Bach. E lo stesso Bach, quindi se l'umanità avesse musicalmente ragionato sempre come ragioniamo noi oggi, staremmo tutti cantando canto gregoriano e basta. Ma quella tradizione culturale molto forte che chiamiamo musica classica è nata, si è creata perché qualcuno, poi all'epoca non erano gli stati democratici ma forse i principi o i vescovi, però si sono presi la responsabilità di dare le risorse ai loro contemporanei di creare musica che all'epoca chiamavano attuale.
1: Tu vuoi aggiungere qualcosa, Noah?
2: Certo.
1: Era un ragionamento ineccepibile. E quindi la mia domanda è, prende tanto tempo quindi fare tutta questa anche conservazione, no? di cultura, culturale. Quanto tempo ci vuole per poter in un qualche modo arrivare a ritrovarci come la musica classica nelle musiche attuali? Cosa ci vuole? Quali sono gli step e magari anche quali sono i blocchi per cambiare queste proporzioni dalle quali siamo partiti? E in particolare anche con l'iniziativa per la diversità musicale, voi cosa state proponendo? Quali sono le cose che praticamente cercate di portare avanti? Quali sono i vostri obiettivi?
3: Mm-hmm. Beh, la fortuna dei tempi in cui viviamo oggi è che il discorso è democratico. Cioè, in realtà, ciò che noi adesso vogliamo fare è proprio sensibilizzare per informare la gente, perché quello che abbiamo realizzato è che poche persone in realtà sanno sono a coscienza di questa distribuzione inequa, e quindi innanzitutto quello che noi adesso stiamo facendo sono delle ricerche per avere diversi numeri di diversi cantoni, diverse città, per avere del materiale, uno per sensibilizzare, portare a media, fare delle campagne di sensibilizzazione, anche è un appello a tutti coloro che ci tengono a più diversità, di partecipare politicamente. Ci sono diversi modi, ci sono modi molto semplici come insomma seguirci su Instagram, di entrare nella newsletter, di condividere le campagne. Ci sono anche altri modi come unirsi localmente con gruppi e fare qualcosa come abbiamo fatto noi oggi, o come Noah Sartori fa anche con associazioni Idra. Penso che dobbiamo veramente innanzitutto sensibilizzare e spingere il discorso, e noi adesso stiamo appunto creando una base che vogliamo distribuire in autunno. Vogliamo veramente portare in tutta la Svizzera questi numeri, e li ho qua con me, volendo vi dico, abbiamo scelto 5 città e abbiamo anche fatto le ricerche sul Canton Ticino, e ecco, il pattern è lo stesso. 90%. Ticino, Canton Ticino, siamo a 92,1% che va alla musica classica, alla musica antica e alla musica classica contemporanea. Quindi sì, questi numeri vanno distribuiti come informazione, e stiamo parlando di fondi pubblici, quindi queste sono tasse pagate dalle persone. E penso questo può anche smuovere tanto quando una persona sa che i loro soldi vengono investiti così, quando loro magari appunto hanno un interesse più variato di musica. Quindi sì, siamo a quel punto che dobbiamo spingere il dibattito.
1: Quali sono, grazie Kim, quali sono gli interlocutori ai quali avete voglia di, cioè ai quali volete rivolgervi principalmente? Perché prima facevi l'esempio di le persone più anziane, diciamo, hanno votato no, sono contro a questa redistribuzione. E quindi è lì che bisogna andare a sensibilizzare, in che modo, oppure bisogna fare una sensibilizzazione a più livelli? Come funziona?
3: Sì, allora noi abbiamo intenzione di parlare con i media, di parlare con i politici, di dare questi numeri, di organizzarci anche noi come persone che fanno lavoro politico e culturale. Sì, però penso che è un processo lungo, perché la cultura comunque è qualcosa che interessa sì e no alla popolazione, quindi penso che ci vuole anche un certo timing e una certa... Sì, dobbiamo anche essere aperti, essere in contatto comunque con le persone e non solo dire si deve fare così o cosà, ma vogliamo veramente spingere un dibattito.
0: Posso aggiungere, tu dicevi la cultura interessa sì e no, probabilmente la cultura interessa molta gente come fruitori, quello che magari interessa meno sono le politiche culturali, cioè quando si tratta di dibattere di politica va bene, io voto blu, tu voti rosso e ci possiamo anche azzuffare per ore, quando si tratta di politica culturale spariscono tutti. È importante segnare come in Ticino alle ultime elezioni cantonali Marina Carobbio è stata la prima consigliera di Stato eletta che durante la sua campagna elettorale ha evocato le tematiche culturali, ed era il 2021. Non era mai successo, nessun candidato al governo cantonale aveva mai usato i temi culturali anche solo come piattaforma di confronto. Cioè, a livello politico la cultura è veramente, cioè, interessa veramente a pochi, malgrado le conseguenze tocchino tutti. Un altro tema interessante che hai evocato prima è la questione del pagare le tasse, nel senso chi paga le tasse in qualche modo dovrebbe essere interessato a dove vanno a finire quei soldi. E il tema è stimolante per due aspetti. Nel resto della Svizzera è così. In Ticino siamo talmente, mi verrebbe da dire, condizionati ma anche arretrati da un certo tipo di visione, che la spesa culturale del cantone non è legata alle tasse, ma al gioco d'azzardo. Il sostegno cantonale alla cultura passa praticamente solo attraverso il fondo Swiss Laws. E lì a maggior ragione è ancora più generalizzato il target, perché forse non tutti giocano d'azzardo, ma quelli che giocano attraversano veramente tutta la fascia sociale, perché io ho già sentito il discorso provenire da ambienti borghesi, che sono quelli che hanno tendenzialmente una certa età, un certo tenore economico, dire ma siamo noi quelli che pagano più tasse, a noi piace la musica classica ed è giusto che le nostre tasse vadano soprattutto a pagare la musica classica, cosa che è di per sé discutibile, come quelli che dicono io pago tante tasse ma non ho bambini, quindi le mie tasse non devono andare alle scuole, cioè è discutibile in sé, è ancora più discutibile in Ticino dove la spesa culturale non è delle tasse ma del gioco d'azzardo, quindi nemmeno la presunzione borghese di poter dire dove bisognerebbe spendere i soldi per la musica ha nessuna ragione d'essere. E non è che sono contro la borghesia, sono contro chi travisa i fatti.
2: Grazie Zeno. Qua ci sono applausi. E, con questo non so cos'altro dire, scusate, mi sto riprendendo un attimo. E, magari potrei fare una domanda su quanto riguarda anche sugli spazi o sale prove per quanto riguarda in Ticino per chi vuole creare musica. Si può anche parlare di quello, giusto?
4: Sì, nel senso la spazialità, cioè quindi il poter avere uno spazio di lavoro sicuramente rientra nell'ordine delle risorse, quindi effettivamente si parla spesso di soldi, di finanziamenti che sono la base, sono vitali per costruire qualsiasi tipo di progetto, funziona nella stessa maniera anche in ambito culturale, però è certo che non esistono soltanto i soldi come risorsa. Un grande problema che c'è sicuramente qua in Ticino, che si riscontra molto di meno a nord del Gottardo, sono appunto tutti quelli che sono sostegni in prestazioni nei confronti di chi crea musica, quindi appunto musiciste e musicisti che hanno bisogno di uno spazio di lavoro, quindi sì, una sala prove, ma anche appunto soprattutto luoghi dove poi queste musiciste e musicisti possano esporre le proprie opere. E quindi questo è sicuramente una mancanza sul nostro territorio, una mancanza prettamente politica, perché sappiamo poi oggi più che mai, tra sistemi normativi e tra problematiche legate a Cramontana e a episodi che non piacciono a nessuno, la possibilità di avere degli spazi dove fruire musica o dove praticare musica diventano sempre più inaccessibili in termini economici ma anche spaziali. La musica, tra l'altro, è, mi viene da dire, la disciplina in assoluto più penalizzata proprio nei confronti dell'opinione pubblica, perché è quella disciplina che crea suono, armonie, musica fondamentalmente, ma che viene spesso interpretata come un fastidio anche per l'ambiente che, nel quale si trova ad operare, nel senso che sono momenti principalmente, parlo dell'esecuzione in questo caso, momenti principalmente serali, legati anche a forti ambienti, atmosfere di coesione sociale, quindi insomma un pubblico importante a livello di numeri e un pubblico che appunto che vive principalmente gli orari che possono dare fastidio a una certa parte di popolazione. E quindi sì, questa è una grave mancanza che abbiamo sul nostro territorio.
1: Si può anche aggiungere che in generale, per quello che riguarda le musiche attuali, tutti vogliono la musica, nessuno vuole pagare la musica. E dico questo perché è molto lampante, soprattutto nell'ambito di musica elettronica, come DJ, c'è... Innanzitutto non viene ancora riconosciuto come un lavoro artistico e come anche non rientra nella categoria musicista, in quanto non suona veramente qualcosa. Poi qua non voglio aprire nessun dibattito in più, quindi chiudo. Allo stesso tempo viene poco retribuito o retribuito in base a... ultimamente in base a quanti follower ci sono, molto papale, e allo stesso tempo spesso e volentieri tutti hanno piacere ad avere un DJ in un bar, in una serata, in un momento, in un aperitivo. È sempre molto difficile che questa persona venga poi remunerata il giusto, e quindi anche lì ci sono tutta una serie di mancanze, sia di anche di, non so come dire, ma di proprio percezione del lavoro nell'ambito culturale. E anche questo, secondo me, è una cosa che va discussa, che va fatta capire, secondo me, ancora di più. E c'è una domanda dal pubblico, questo mi riempie di gioia. E farei quindi un applauso a Vanni.
5: Ciao, sì, volevo legarmi a quello che stavi dicendo tu, Elena, adesso, non proprio per fare l'avvocato del diavolo, però è un parterre abbastanza di parte questo, quindi posso supporre che una delle obiezioni che vengano mosse a questo tipo di discorsi si lega proprio alla questione finanziaria, no? Quindi se con il cappello di musica classica, che come sappiamo racchiude molti tipi di musiche diverse, antiche e contemporanee, quindi la chiamiamo classica, le altre musiche potrebbero anche essere definite pop, e quindi sotto questo cappello, anche se può essere musica sperimentale contemporanea, forse c'è l'aspettativa che questo tipo di musica, dal DJ alla musica folk, rock, punk, in qualche modo debba avere degli introiti, cioè è musica anche se non è commerciale, ma che debba essere commercializzata. Quindi se fai dei concerti, se fai un DJ set, è una situazione commerciale, quindi in qualche modo questo dovrebbe portare degli introiti. Quindi posso immaginare che questa sia un'obiezione, mentre la musica classica, abbiamo parlato di conservazione, è come come i sussidi agli agricoltori, ai contadini di montagna, in qualche modo qualcosa di cui abbiamo bisogno, ma senza un sussidio statale o della Swiss Laws farebbe fatica a sopravvivere. Quindi sicuramente questo tipo di obiezione non giustificherebbe un divario di percentuali così ampio come quello attuale, 92% per la classica e 8% tra virgolette la pop, però potrebbe essere un argomento al quale vi chiedo di rispondere. D'altro canto però mi chiedo anche quanto tutti questi finanziamenti dati alla musica classica vengano con qualche condizione. Per esempio nel Regno Unito si vede come tutte le sale da concerto, le orchestre, così si spendano, in genere fallendo, però per cercare di portare la musica classica a fasce della popolazione che non sono i borghesi luganesi in pensione, che non giocano al lotto, ma invece tutta una serie di fasce giovani, migranti, eccetera. In genere i tentativi sono falliti, però ho visto cose bellissime, formati di opera contemporanea molto brevi, portati in posti urbani, eccetera, eccetera. Quindi mi chiedo, sull'altro piatto della bilancia, se tutti questi fondi dati alla musica classica in qualche modo portano le istituzioni legate alla classica in Svizzera a svecchiarsi, a cercare di uscire dalla sala da concerto col banchiere luganese e invece fare uno sforzo per andare a toccare delle popolazioni che quindi in qualche modo potrebbero giustificare di più questo investimento conservativo.
1: Mi hai rubato sul finale mi hai rubato una delle mie idee di soluzione, ossia avere più persone in ambito della musica classica che decontestualizzano la musica classica e la portano in situazioni diverse, magari combinandole con musiche attuali. Adesso c'è un festival a Basilea che è in montagna, quindi in mezzo alla natura, dove fa proprio incontrare la musica elettronica da rave alla musica classica allo stesso momento, quasi prima un concerto di classica e poi un concerto di musica elettronica, e questo è una bella soluzione secondo me, perché porta qualcosa di diverso, di creativo, di costruttivo. Quindi io volevo magari avvicinarmi un po' a quali sono, secondo voi, delle proposte, al di là dell'iniziativa, al di là di diffondere, al di là di far conoscere i numeri, quali possono essere delle soluzioni ancora più in là, pratiche? Come si può reagire, come si può, al di là di parlarne poi dopo? E come vi aspettate anche che rispondano magari le istituzioni?
4: Ma io penso che all'interno della scena musicale, ma in generale della scena culturale, si faccia di tutto e da tantissimo tempo per cercare di far emergere delle problematiche che sono sotto gli occhi di tutti. Il problema è prettamente politico, non arriva dalle operatrici, agli operatori, da chi crea musica o chi crea cultura, perché queste persone lo fanno e continuano a farlo in uno stato di estrema precarietà, soprattutto in Ticino, e lo fanno perché sono smossi da valori più importanti del soldo e del finanziamento. È viscerale la necessità di produrre, promuovere cultura. Quindi non è uno scarica, cioè non è un discorso da scaricabarile o da soggettare alle istituzioni, dalle scelte politiche, è un dato di fatto. Finché le decisioni politiche porteranno il 90% dei fondi alla preservazione di contenuti classici e lascerà perire in uno stato di precariato le persone che cercano invece di portare quello che un giorno diventerà la nuova musica classica, allora mi viene da dire che appunto è principalmente un problema politico. Un altro problema che accenna Vanni, che ha accennato Vanni prima e della quale non sono molto d'accordo, è il vedere la musica classica all'interno di un certo contesto che ha bisogno di sostegno pubblico a tutti i costi perché non è fonte di introito, eccetera. Io non sono per niente così sicuro che non sia lo stesso caso nei confronti di chi crea music actuelle, nel senso che non si vede tutto il lavoro che un musicista è portato e tenuto a fare per arrivare sul palco, nel senso che un fruitore vede un concerto di 45 minuti e pensa che il biglietto o che quello che deve pagare a quel musicista sono quei 45 minuti. Ma per arrivare a offrire quei 45 minuti c'è tutto un lavoro che è molto ampio, che richiede diverso tempo per la creazione, la composizione, l'arrangiamento, il lavoro di studio, le collaborazioni con altri musicisti, tutto il lavoro amministrativo e di ricerca, tutto il lavoro, anche una grande dose imprenditoriale per trovare delle etichette, per trovare delle agenzie, per trovare i modi di circuitare la tua musica. E ad oggi, appunto, tra l'altro ci sono diversi sistemi che si stanno consolidando, che rendono sempre più difficile da sostenere l'opera creativa, nel senso che la musica, mi verrebbe da dire purtroppo, ha sempre vissuto tanto attraverso la vendita di alcolici. È un tema che non si è mai veramente tematizzato, è alquanto orribile se ci si pensa che per riuscire a vivere di musica alla fine il cachet che ti viene pagato principalmente arriva da il consumo di alcol tanto quanto il gioco d'azzardo, quindi questo sarebbe un altro tema che sarebbe da approfondire perché è un tema particolare, ma in più sappiamo benissimo, ci sono, cioè, tutta una serie di studi a livello mondiale, che le nuove generazioni bevono sempre meno alcolici, e questo è un dato che va a impattare molto su tutte queste economie commerciali o non commerciali. Altra cosa è il prezzo del biglietto, forse qua è una questione molto legata al Ticino, nel senso che il pubblico ticinese non è per niente abituata a pagare per andare a vedere della musica live. Io ci ho messo un mese e mezzo, appunto, prima parlavo, non voglio fare spot pubblicitari, ma prima parlavo di questo festival Crampi al Cuore che faremo a Locarno a fine settembre. Ci ho messo un mese e mezzo a decidere quanto far pagare il prezzo d'entrata, e tutti i prezzi che mi venivano in mente mi dicevo: cavolo, ma il pubblico ticinese non accetterà mai questa policy dei prezzi. E quindi
1: secondo me
4: anche
1: adesso sì, perché se bevono meno hanno più soldi per pagare il biglietto, Johnny.
4: No, ma a dire la verità poi è un meccanismo abbastanza perverso, perché poi a dire la verità sono le stesse persone che quando escono il sabato sera non si fanno problemi a arrivare alle 3 del mattino davanti a una discoteca e pagare 30 franchi d'entrata per vedere un DJ arrabattato per un paio d'ore e bersi un drink a 25 franchi. Quindi c'è una meccanica molto perversa legata alla fruizione musicale. E quindi secondo me questi, appunto, sono temi che rendono, appunto, sono temi che bisognerebbe osservare quando si pensa a in che meccanismo ci si è incastrati quando si parla di music actuelle.
0: Mm, Kim, poi ti lascio rispondere soprattutto alle domande che aveva fatto Yelene su che cosa possiamo fare, come possiamo muoverci per provare a sbloccare la situazione, visto che l'iniziativa di Basilea è pionieristica in Svizzera. L'avete fatta partire prima di tutti, siete stati i primi a portare avanti un certo tipo di domande, di istanze presso la politica, presso la popolazione, quindi sono sicuro che ci potete indicare voi la via in qualche modo.
3: Ma in realtà volevo dire qualcos'altro.
0: Ah, allora.
3: Cioè, ho visto parlare il scienziato nel campo culturale Pius Knüssel, e lui ha detto una cosa semplice che mi è rimasta molto in mente fra tanti discorsi e tante cose che sono venute a sentire negli ultimi mesi. Lui ha detto: guardate, si è cercato da decenni di portare più pubblico nelle opere, con appunto tutte queste idee anche a Zurigo, il festival fuori sulla piazza che tutti possono guardare eccetera, però non con tanto successo. Perché? Perché semplicemente la gente non vuole. Quindi quello che diciamo noi, prendete sul serio la gente. Se non vuole e la gente, cioè i gusti sono diversi, rappresentate questa cosa, distribuite meglio i soldi. E Pius Knüssel ha usato una parola che è bellissima in tedesco, non so se c'è una parola simile in italiano, ma lui ha detto: non è che tutti vanno in un posto se appunto c'è un flyer più attraente o più pop con Beethoven, con gli occhiali da sole, perché non, la gente vuole andare lì dove c'è il proprio Stallgeruch, quindi l'odore della propria stalla. E quello secondo me è importantissimo, è da rispettare e appunto da rispecchiare anche, era quello che volevo dire.
0: Perfetto. Ti ringrazio e ricordo che Pius Knüssel già 10 anni fa, se non di più, aveva co-scritto un libro che si chiamava Kulturinfarkt, che aveva creato molto scalpore all'epoca, lui che usciva dall'esperienza di direzione di Pro Helvetia, in cui dava come imminente l'infarto della cultura, cioè il paradigma che continuava a sostenere sempre soltanto un certo tipo di cultura, e il riferimento principale era proprio la musica, diciamo, classica, non avrebbe durato molto. Sono passati 10 anni e l'infarto non c'è ancora stato, però non vuol dire che il paziente sia in piena salute. Una cosa che volevo fare era rispondere al noto provocatore Vanni Bianconi, innanzitutto tranquillizzandolo, perché in Ticino rispetto alla mediazione degli eventi culturali per i migranti non c'è nessuno a cui gliene frega niente, a maggior ragione quelli che avrebbero più risorse, cioè gli enti preposti all'organizzazione di eventi classici. Sulla questione del commerciale o non commerciale, è un argomento che è stato usato per decenni per difendere quella che addirittura nell'ambito germanofono, io ci ho messo un bel po' a capire che cosa cazzo voleva dire, e Musik. Io pensavo che era la musica elettronica, invece era Ernst Musik, cioè c'era un nome preciso per definire la musica seria, che era quella che meritava di essere promossa, sostenuta dalle istituzioni, e non solo quelle della cultura, ma anche quelle dell'educazione. Per cui un paradigma su cui bisognerebbe anche discutere è che cultura musicale viene insegnata nelle scuole. Si parte sempre da lì, dalla musica classica, in teoria, a livello di programmi, poi c'è un certo margine per chi deve scegliere cosa insegnare. La questione del commerciale, non commerciale, non funziona come argomento per due motivi. Quella che noi oggi chiamiamo musica classica è nata come musica non commerciale. Beethoven scendeva ogni mattina sotto casa a controllare quante partiture delle sue sonate aveva venduto. C'è sempre stato l'interesse commerciale anche all'origine di quella musica lì. Quindi che noi oggi improvvisamente ci facciamo un cruccio per le musiche non commerciali, difendendo musiche che sono sempre state commerciali, non ha alcun senso. Non ha senso maggiormente se andiamo a vedere quanto guadagnano quelli che si occupano di queste musiche non commerciali. perché se prendete il cachet di un solista, grande solista internazionale, che viene a suonare a Lugano per 3 giorni di lavoro a Lugano, 3 giorni quando va bene, non guadagna meno di 15-20 mila franchi per 2 giorni di lavoro. Poi ci diranno che è tra i più bravi al mondo, in realtà ce ne sono tanti, viene chiamato a suonare uno di quei concerti che si sa già che suona benissimo, quindi non è che nemmeno gli chiedi di prepararsi da zero per qualcosa di nuovo che non ha mai fatto. E se tu glielo fai notare ti dicono ma sono i prezzi del mercato, come anche i direttori guadagnano quelle cifre per lavorare 4 giorni. Ma sono i prezzi del mercato, e cos'altro è il mercato se non il principio del commercio? Quindi lo stesso sistema classico viaggia su dei binari legati a un mercato che è il loro e che ha dei principi commerciali, per cui in qualche modo dire dobbiamo dare a loro molti più soldi perché non sono commerciali non è vero. Poi io sono d'accordo che in un'ottica di responsabilità verso la cultura del passato dobbiamo prenderci cura di conservarla, ma conservarla vuol dire anche cercare di farla vivere. Non basta l'escamotage che descriveva Kim di mettere gli occhiali da sole a Beethoven per riuscire a trascinare le folle in piazza. Bisogna fare dei ragionamenti su come viene proposta la musica classica, su come vengono allestiti i concerti, però non dobbiamo essere noi a farli quei ragionamenti, dovrebbero farli quelli che già ricevono milioni di franchi per cercare di conservare quel tipo di repertorio. E siccome tu dicevi un po' ma voi siete d'accordo, io ti parlo da persona che ricava nel proprio privato un grandissimo piacere nell'ascolto della musica classica, anche di quelle musiche preclassiche che non si caca nessuno, diciamolo, perché i soldi che vanno alle orchestre sinfoniche non ti permettono di ascoltare Monteverdi o Buxtehude o Perotin, cioè quelli è come se non esistessero, no? E se il discorso fosse coerente su conservare la musica del passato, proviamo a conservarle tutte, non solo quelle che suonano alle orchestre sinfoniche. Per cui il problema sostanzialmente è l'onestà intellettuale di chi affronta questi discorsi, e chi lo fa da una posizione di forza, mi verrebbe da dire posizione di privilegio, non sarà mai intellettualmente veramente onesto.
1: Grazie Zeno per questo apporto e per questa visione. Mi è venuta un po' di tristezza, perché mi sembra che siamo un po' in una povertà intellettuale, o chi potrebbe portare avanti cose in maniera creativa, in maniera ricercata, in maniera meticolosa e attenta, in realtà tutto si riduce a bisogna portare avanti quello che è commerciale, quello che fa più soldi, piuttosto che quello che magari è più difficile da digerire, da prendere, e invece niente, si dà sempre del pop, perché anche nella musica classica c'è del pop, assolutamente pop, la musica classica in realtà è pop. E quindi sì, ogni tanto viene un po' una tristezza per questo, non so, manco di dedizione nella cultura, e no, chiaramente non sto parlando di voi, no? Però in generale, perché si tende ad andare verso una strada che forse adesso è ora di sbarrare e prenderne un'altra, la strada della cura, la strada dell'attenzione, la strada più umana, da nutrire anche le persone di qualcosa di diverso, di nuovo, e di farle scoprire al di là di quello a cui siamo sempre abituati e che fa sempre bene, fa sempre piacere. Il pop fa anche bene, abbiamo bisogno del pop. Però, ecco, io chiudo, so che c'era ancora una domanda, poi andrei a chiudere, però la lasciamo a uno spettatore, Alan.
6: Ciao, ho trovato molto interessante prima quando si parlava di... Sì, ho un commento e una domanda. Al tempo che il pubblico non conosce, no? Nella creazione, anzi anche il disagio di una vita che magari porta alla scrittura di una canzone, no? Nel senso che anche se non so, prendiamo un gruppo a caso, un Joy Division, no? Ed è tutto quello che loro rappresentano, lui rappresenta, non so, chiaramente non è quantificabile, no? Però quello che sta anche nelle parole, no, poi arriviamo anche a Bob Dylan che vince un premio Nobel, nel senso che è un valore, no? Incredibile. E poi questa domanda, se in futuro si diminuisse quindi i contributi, diciamo, alla musica classica, ce ne fosse di più a tutto il resto della musica, secondo voi com'è che ne giovereste? Cosa potreste fare con questo cambio? Quali sono, cioè, anche delle possibilità?
3: Beh, da parte nostra la risposta è abbastanza semplice: più festival, più album, produzioni anche di artisti molto più professionali, proprio dei videoclip fatti bene, delle produzioni album fatti bene, appunto dei festival, e appunto questa poter aprire la porta alla nostra Svizzera, che è super pluralistica, e creare questi differenti Stahlgeruch per differente gente, che questo crea anche comunque una unione tra persone, crea un ambiente molto valoroso, specialmente adesso che siamo in un periodo con tante crisi, quindi in sé più finanziamento c'è, penso che c'è anche qui una parola tedesca, florieren, tante cose, fiorirebbe tantissimo, e sì, sarebbe un sogno.
7: Sì, io aggiungo, hai chiesto come ne giovereste, io rispondo come ne gioveremmo tutti, perché la questione di fondo che stiamo ponendo è in che modo gli enti pubblici potrebbero essere più equi nell'utilizzo dei fondi a sostegno della cultura musicale, dove se l'ente pubblico diventa più equo, più giusto, a gioirne sono tutti, a trarne profitto. E non bisogna dimenticare che anziché fare lotte di genere, secondo me l'unica vera lotta che ha senso di essere fatta è quella per cui la musica continui a essere un veicolo di cultura, quindi un veicolo di rappresentazione e riconoscimento dell'essere umano. Questo non può succedere continuando a ripetere soltanto musica del passato. Quindi in qualsiasi direzione la creazione musicale nella sua diversità risponde alla necessità e esigenza culturale primaria. E finché non si capisce che questa è una responsabilità che lo Stato deve coltivare e garantire, rischiamo soltanto di impoverirci.
8: Io avrei una piccola domanda, magari per finire con una nota un attimino positiva. Se esistono degli esempi che si possono seguire da altri paesi o altre città che hanno veramente o provano a avere una diversità culturale, musicale? Questa è una domanda.
4: No, non lo so, a livello svizzero mi sembra di capire che siamo tutti sulla stessa barca.
1: Per una volta.
4: Sì. A livello internazionale non saprei, penso che è anche appunto una questione molto culturale, e comunque ricordiamoci che viviamo in un privilegio enorme, nel senso che in qualità di svizzeri noi possiamo fare questo tipo di discussione attorno alla tematica dei fondi. Se parli con colleghe e colleghi anche soltanto, cioè veramente, che vivono a meno di un'ora da qua in Italia, il sistema, la partecipazione dell'ente pubblico è cioè funziona tutto in maniera molto diversa, quindi è difficile farlo. A me, non lo so, in questa discussione mi è sorta una pseudo idea, rilancio di domanda da porre come riflessione, ma anche perché non so bene a livello numerico, ma quante orchestre sinfoniche abbiamo in Svizzera? E mi chiedo, ma non potrebbe essere necessario o non potrebbe essere una misura avere un'unica orchestra che rappresenta la musica classica a livello federale? Cioè, è necessario che Lugano abbia la sua orchestra sinfonica, è necessario che Lucerna abbia la sua orchestra, che Basilea abbia la sua orchestra, che Zurigo abbia la sua orchestra? Cioè, è necessario avere così tante cover band che ti presentano lo stesso repertorio musicale di 100-200 anni fa?
1: Io... Tu vuoi rispondere, Zeno?
0: No, se tu hai la risposta pronta...
1: No, non ce l'ho.
0: No, sì, ovviamente quella sarebbe una logica minima. Poi credo siano 15 o 16 le orchestre professionistiche stabili in Svizzera. Non per forza una, magari tre che fanno cose diverse e girano, però bisogna guardare la storia. Le orchestre sono nate soprattutto come iniziativa di una realtà borghese dei centri cittadini. Chi comincia a rinunciare alla propria? Spesso è questione di orgoglio delle singole città, quindi è difficile che lo faccia quel sistema spontaneamente. Se cambiano le condizioni quadro per cui a un certo punto dovranno farlo, sì, però l'iniziativa deve venire da fuori. Rispetto alla domanda su eventuali modelli virtuosi, sono d'accordo che tu hai detto no, in Svizzera non siamo tutti messi benissimo, siamo tutti sulla stessa barca, per certi versi nella Svizzera italiana siamo più su una zattera che su una barca. Invece modelli in positivo, mi verrebbe da dire l'Islanda, per un motivo preciso, ha circa la stessa popolazione del Canton Ticino, ok, è un'isola, sono isolati, sono lontani da tutto il resto, però c'è anche una condizione culturale abbastanza specifica come quella del Canton Ticino, e se voi andate, si può guardare le vette musicali che sono emerse negli ultimi decenni a livello mondiale provenienti dall'Islanda, ti fanno dire ah, lì qualcosa l'hanno capito. Però se si va a guardare il dettaglio della vita musicale di quel paese, si scopre una grande convinzione nella possibilità di produrre originalmente del materiale musicale che parla a molta gente, che è identitario. Se tu guardi l'orchestra sinfonica islandese, che esiste, fanno molto spesso repertorio loro, pezzi loro, scritti da loro, magari in commistione con altri generi, e l'idea di fondo è non tanto l'Islanda perché è esistita Björk, esiste Björk, ma perché ha avuto un sostrato vivo di musica di tutti i generi che ha anche consentito l'emersione di singoli episodi come può essere quello di Björk o di Sigur Rós o di altri. Però ecco, se c'è un modello che varrebbe la pena di studiare e capire come ce l'hanno fatta, ti direi l'Islanda. A te. Cioè...
1: Io vi ringrazio. Se Kim, tu vuoi ancora aggiungere qualcosa? O...
2: A posto.
1: Allora, vi ringrazio tutti e tre. Grazie Kim, Zeno e Noah. Ringrazio il pubblico, gli ascoltatori da casa che possono scrivere con delle proposte per magari... proposte creative, vogliamo, costruttive e creative. E concluderei con 90 secondi di ascolto di, tra l'altro, un album che a me piace tantissimo, era della mia mamma, con Marta Argerich e Claudio Abbado, che ci suonano Liszt e Chopin. E vi faccio ascoltare 20 secondi, faccio partire il timer.

0: Mentre i nostri 10 secondi sono con l'album di Cedric Blaser, bellissimo album tra l'altro, Fessure, e questa è Burrone. Non è vero, questa è Le Chiavi. E questo è tutto, erano pure 11 secondi, vi ringrazio, era il salotto di Gwen Azul, diversità musicale sempre e comunque. Ora vi lasciamo con come si chiama? The Moment of Truth, fuori, con anche un pasto, quindi se siete all'ascolto potete passare a mangiare, ho preparato della pasta fredda. E vi lasciamo con Nix e Costa e poi subito dopo con DJ Chillus. Grazie Dani, Zeno, Noah, Kim e io sono Yolen. Ciao!
1: Ascoltate Radio Gwen.

0: Yeah, moment of truth, raga.
1: Ci sentiamo, ok.
0: Ci sentiamo. Buonasera a tutti.
1: Perché quando siamo live, dopo ti spiego, siamo a Casa Azul, non siamo in Via Libio 16 a Chiasso come lo scorso mercoledì. E benvenuto Nix.
0: Bella Costa, mega. Benvenuti a tutti, gli ascoltatori e a tutti i ragazzi presenti.
1: Yeah, siamo nel giardino di Casa Azul. E vi metteremo un po' di pezzoni hip hop svizzeri. Questa sera abbiamo fatto una bella selezione di.
0: Sì. Siamo partiti dal 96 circa, giusto?
1: Esatto.
0: E poi ci avviciniamo. Verso due... Tantissimi anni sono passati, però fa niente. Allora. Tanta bella musica, però.
1: Il problema tecnico è che quando tu parli abbassi tutto il resto del volume. Sei il maestro della cerimonia questa sera.
0: Abbasso tutto, però.
1: Anche la mia voce, per quello che non mi so. Però penso che in radio poi ci confermeranno i ragazzi che ci stanno ascoltando. Cominciamo subito perché abbiamo un botto di pezzi da mettere, poi anche un mini live.
0: Yeah.
1: È un pezzo inedito. Partiamo con Sense Unique, l'hai scelta Tenix perché penso che rappresentano l'inizio della storia.
0: Uno dei primi dischi con un libretto gigantesco che non ci stava nel CD, no, tanto per farvi capire. Comunque Sense Unique, tanta roba. Anche loro proiettati avanti nel tempo, anche se siamo negli anni 90.
1: Beh, comunque loro sono ancora in giro in tour, anche quest'estate. La scorsa estate sono stati in tantissimi festival e chi li ha visti ha detto che è stato super divertente. Non so, tu li hai mai visti?
0: No, dal vivo no, però dai dischi si sente assolutamente che tutti quanti insieme live è uno spettacolo. Sense Unique hanno sempre spaccato veramente più nei live che nei dischi, è di solito il contrario. Allora, facciamo un po' di casino qua, raga. Ci siamo? Yeah, Casa Azul, parte Moment of Truth.
1: Era il 1994 con sì. Il Sense Unique.
0: Yeah!

0: L'appetito viene mangiando, raga. E qui a Casa Sul si mangia, giusto. Giusto? E siamo partiti così, quindi aperitivo.
1: Aperitivo.
0: Passiamo direttamente ancora al rap francese, giusto? Hip hop svizzero-francese nella casa. Svizzero-francese,
1: esatto. E qua passiamo a un gruppo importante. Andiamo avanti un po' di anni e ti volevo anche coinvolgere in questa riflessione di quanto erano importanti i mixtape all'epoca e le compilation, sia che venivano da fuori, no? Per far conoscere la Svizzera.
0: Per dire, Double Pact, io compro un mixtape di Cat Killer, che era Operation Freestyle.
1: Ci siamo.
0: L'ultima traccia era in Double Pack, sono impazzito. Tra l'altro, questo modo di rappare con la base che rallenta sembra che si velocizza, perché poi non è così, però tanta roba. Double Pack qui al massimo livello, dentro il mixtape di Cat Killer.
1: Esatto, no, però fai proprio una riflessione sulla cosa, perché comunque uscire dalla Svizzera all'inizio era un po' impossibile, anche se questi rapper erano veramente potenti. E quindi quanto erano importanti, anche tu hai vissuto comunque un DJ italiano che ti ha pompato poi nel suo mixtape, era importante sta roba, aveva valore.
0: Sì, sì, sì, anche perché la Svizzera ha questa particolarità dei confini, la vicinanza comunque verso le altre nazioni, ha fatto sì che lavorando internamente però ci si spinge anche fuori e si riesce a passare fuori dai confini. È molto importante, erano tante collaborazioni. Era farsi conoscere, era viaggiare, quindi quando non c'era la rete, non c'era YouTube, alla fine sembra di parlare chissà quanti anni fa, però in realtà si partiva quando non c'erano troppi controlli sui treni, le multe non arrivavano, noi partivamo, andavamo a Roma, ci bastonavano, però la passavamo liscia. Roba da non fare adesso, no, adesso. Sconsigliatissima, ragazzi, però diciamo ci muovevamo. Facevamo i mixtape, andavamo ai concerti, dicevamo noi abbiamo portato i dischi, ci fate fare qualche pezzo, quindi rompevamo anche un po' le palle, tra virgolette, e il fatto di queste cose giravano, quindi nel momento che tu davi il tuo mixtape, il DJ se lo ascoltava sicuramente, non veniva disperso magari in mille altre cose.
1: Esatto, esatto. Era un modo per farsi notare. Quindi hai parlato prima di questo pezzone, andiamo a metterlo. Chi è DJ Cat Killer? Uno dei più importanti.
0: Sì, diciamo DJ Cat Killer è uno dei più importanti. L'abbiamo visto nell'audio come DJ sulla finestra, mette uno dei primi pezzi, che è Rezwan. Odio, non so, l'avranno visto tutti, spero, se non andate a recuperarlo, Lion. E niente, dopo ha fatto tantissimi mixtape in Francia, DJ set, io c'è stato un periodo che l'ho seguito in Svizzera, faceva tante date, ballavi per 2 ore e mezza, 3, 4, con la pila di vinili che scendeva, perché non c'era neanche il serato, e è arrivato anche in America, ha lavorato con DJ V-Kid, ha fatto tanto. Cat Killer ha messo questo pezzo in Operation Freestyle, un mixtape fantastico. Andatevelo a ascoltare, adesso lo trovate anche su YouTube. Yeah! Double Pack, ragazzi.

0: Yeah, quasi saltava in aria, raga, qua ai concerti era potente, Double Pack nella casa,
1: yeah.
0: Moment of True, Casa Azul, Gordola.
1: Ci siamo. Oh, Nix, adesso spiegaci un po' la tua esperienza con Nega, perché andiamo avanti e ascoltiamo l'ultimo pezzo di Double
0: Pack. Sì, la mia esperienza è che non ho parlato per 3 giorni, in realtà, no? Quando ho incontrato Nega.
1: Comunque...
0: siamo stati in giro con gli Swiss Avengers,
1: yes.
0: Siamo stati in studio con Nega, abbiamo fatto anche live un pezzo di Double Pack, quindi sono riuscito a entrare nella macchina gigantesca.
1: Cioè, andiamo a ascoltare questo pezzo.
0: Andiamo a ascoltarci subito questo pezzo, yes. Che quando vi ho detto facciamo questo pezzo non ho parlato per altri 4 giorni, quindi questa è la vita del rapper, ragazzi. Double Pack.
1: Double Pack.
0: Yeah!

0: Really Pop nella casa, quello svizzero originale, tanta roba, quello che faceva esplodere tutto quanto. E ci sei?
1: Eccomi, scusate, cioè, troppe leve. sì, ci sono, e volevo passare a un altro amico nostro, questo è anche mio, perché purtroppo Nega non lo conosco, e faceva anche parte all'inizio del progetto Swiss Avenger.
0: Sì, no, l'ha fondato in realtà lui, è quello che ha mosso tutte le pedine, e ha mancato Frauenfeld nel 2013.
1: Però questa è solo una sua parentesi, diciamo che lui ha avuto una carriera veramente importante, stiamo parlando di Jim.
0: Beh, Jim, sì, io sono stato un periodo di Svizzera Interna a lavorare a Zurigo, compravo i dischi di Jim, andavo nei negozi dove c'erano i CD e i dischi, per favore riaprite i negozi. e quindi niente, quando poi... Anche lì mi sono trovato a contatto con questi artisti giganteschi, perché Jim è un altro, veramente un mostro da palco, da studio, scrittura, tutto quanto, quindi c'è solo da imparare. E ha fatto un sacco di strada, non passa tanto di età, cioè la generazione, però dimostra che veramente ha fatto tanto, ha preso MTV... gli MTV Svizzeri premi, ha presentato, ha dato premi, li ha ricevuti, ha fatto i dischi d'oro, quindi...
1: Sì, tanta roba, ha scritto anche dei libri su...
0: Delle sì, è anche, esatto, è anche un autore, scrive, quindi sì, ha fatto libri, ha fatto dischi, la sua storia è bella, spessa, è importante, quindi...
1: E intorno al 2016 era super produttivo, anche adesso ovviamente fa tanta musica, però nel 2016 in particolare aveva fatto uscire tanti progetti, ci ascoltiamo una bomba.
0: Sì,
1: quindi,
0: da Ultra Schwitzer, che è il suo disco, è uscito sia singolo che doppio, questa è una super bomba, raga, sparatevela, siamo sempre in Svizzera, andiamo nei grigioni, il pop comunque svizzero-tedesco. Yeah!

0: Yeah, Gima, siamo sempre live su Radio Gwen. Incredibili momenti che abbiamo passato col buon Gima, anche aperture live potenti, lo ringraziamo per sempre, anche per averci regalato un featuring.
1: Assolutamente, questo, su questo disco ci siamo, ci sono nel doppio
0: anche,
1: CD.
0: Anche è vero. Poi
1: ci
0: anche
1: siamo.
0: Su Insidia,
1: su Insidia c'è Gima, abbiamo ricambiato. Quindi sì, tanta roba, ancora nel 2016 si tritava come si deve, con diversi, cioè anche MTV Svizzera non c'era più, anche se dopo un po' tutto è finito, però si è mosso con l'autoproduzione, ha spaccato. C'era un libro con questo disco anche, purtroppo in svizzero tedesco, con il dialetto del romancio devi essere laureato, sì.
0: Allora, torniamo alla Svizzera francese, perché dopo un po' di anni dei Double Pack sono arrivati questi di Sweet Sang e Speech, che secondo me hanno fatto dei grandi dischi e andavano inseriti questa sera in questo speciale.
1: Assolutamente. Proprio lì c'è stata tanta roba, anche qui c'è un collegamento col Ticino perché hanno lavorato con Sisma parecchio, no? Però sì, hip hop proprio di qualità, al 100%. A Moment of Truth, è il momento della verità, quindi non si scappa. È qualità, giusto?
0: Assolutamente sì. Questa è la Selecta speciale da Casa Azul, Top Svizzero. Continuiamo con i Due Sweet Sang per A.

0: sì, che Tax Speech e la crew.
1: Yeah, livelli giganteschi, livelli altissimi quando arrivava questa roba in Ticino, perché anche qua c'è stato veramente ai tempi uno scambio di mixtape, tornando al discorso dei mixtape, girava, ci arrivava la roba appunto dalla Francia, dalla Svizzera francese, dalla Svizzera tedesca, anche dall'Italia, quindi eravamo belli carichi e belli aperti sia nell'ascolto che nei vari stili, no?
0: Nella connection anche.
1: Esatto.
0: Agganciamoci a questo argomento, perché oltre che i mixtape, le compilation erano fondamentali. Poi quando cioè il producer era buono a dirigere tutti questi rapper, diventava veramente molto molto bello. Con Ancora Records, che è la mia piccola etichetta che...
1: Che proppiamo. Mega Ancora Records, ragazzi.
0: Che proppiamo. ristampa sostanzialmente dischi vecchi usciti anni fa ticinesi, li ripropone in vinile.
1: E questa è una grande cosa, quindi sì. Tanti applausi.
0: Molti lo stanno facendo, è veramente un bel progetto. Anche prima si parlava di fondi, dove vanno, cosa si può recuperare, okay, come si può archiviare. E questo è un bel modo, no? Se molte persone si mettono in gioco e provano...
1: Certo, esatto, perché ci potrebbe essere anche musica che può sparire, messa nel dimenticatoio, mentre se l'archivio si riempie e non si perde niente, anche le ristampe sono molto importanti, no?
0: Assolutamente. E poi c'è un modo per riascoltare con più partecipazione.

0: po' il dietro le quinte, di conseguenza io non avevo accesso a tutti quei nomi, a tutti quegli artisti. Michelle si faceva questo sbatti incredibile e io poi mi mettevo in un solo disco, conoscevo moltissimi nomi.
1: Un lavoro di scoperta, quindi. Cioè,
0: esatto.
1: Cioè, ti risparmiava un lavoro di scoperta, difficile ai tempi.
0: Affidandosi al gusto di Michelle, poi soprattutto, appunto, difficile ai tempi, perché ovviamente dovevi beccare, mandare, spedire. Poi ci raccontava, quando l'abbiamo beccato per la parte di grafica, ci raccontava di come sono andati certi aneddoti e certamente noi li abbiamo vissuti in parte anche noi con la nostra musica, però certamente siamo figli di altri tempi, di conseguenza non proprio tutto si può rivedere tel quel, ecco.
1: Quindi, riassumendo, per Ancora Records adesso con i nostri tempi biblici ci lavoriamo e faremo uscire questo disco che è Michelle da lontano, è il 2005, sì. E Nix, comunque tu sei su quel progetto.
2: Sì, siamo su quel progetto, quelle super tre compile che meriterebbero un cofanetto proprio. Quindi Ancora Records, se ci pensi, è un bel cofanetto in vinile. Troviamo i fondi, raga. Sì, abbiamo partecipato a tutte e tre le compile, veramente grosse anche col tempo, diciamo che sono stagionate, se così possiamo dire, no? Stagionate, no? Non stagiona la musica, buon vino, ancora tuttora con un mix master di Bassi Maestro, La Fortezza delle Scienze, tiene ancora veramente come se fosse il presente, quindi compilation importanti. Da lontano, Champions League e bombe. Yeah!
3: E adesso vi facciamo sentire direttamente il pezzo con la cricca dei balordi.
2: Yeah!

0: Questa era Michelle da lontano, featuring Cricca dei Balordi.
1: Stop, pausa. Andiamo avanti noi. Questo è il moment of truth.
0: Yes. Allora, no, volevo...
1: Vabbè, sì, no, ci no, abbiamo...
0: Volevo assistere a questo scambio. Gli hanno dato una birra Nix. È il bello di essere a Casa Azul, no?
1: È bello della diretta, è giusto? Abbiamo dietro... Grazie, vi ringrazio. Beh.
0: Siamo sempre live su Radio Gwen, da Casa Azul. No, volevo concludere questo discorso di Michelle, appunto. Sì. Presto arriverà la ristampa, veramente un bel disco. Ci siete anche voi con un pezzo, l'originale, che poi dopo non so perché l'avete ricambiato per il vostro disco.
1: Quella è una bella domanda, nel senso che, visto che facevamo il disco, abbiamo detto dai, facciamo una versione 2. E dopo si sono staccate le due realtà, infatti anche live poi ci incastravamo perché abbiamo cambiato un po' le strofe, cosa che consiglio di fare, cambiate le strofe così quando poi siete live vi imbarcate, no? E ci poteva stare un bonus track con la versione 1,
0: è vero.
1: Giusto, sono un po' diverse.
0: Comunque sì, ci poteva stare.
1: Ci poteva anche stare lasciare una versione, in realtà. Quindi, niente, abbiamo fatto uno sbatti in più. Però.
0: No, ormai il
1: però secondo me la versione sulla compila, quella originale, è secondo me quella genuina, definitiva.
0: Ok, questo appunto era Michelle da lontano, avete preso news.
1: Quindi recuperate la ristampa per sentire la versione...
0: Quando uscirà, assolutamente.
1: Definitiva, quella originale.
0: Originale, assolutamente. E questo era il Ticino. Michelle è stato un personaggio importante, anche lui intorno al 94, no? Come Sense Unique ha formato i Momo Posse.
1: Sì, sì. Che sono andati contratto in... EMI, esatto, concerti strepitosi, tour, tre dischi di contratto, due sono usciti, più uscivano anche i maxi CD singoli, quindi yeah. Andavi al negozio e ti trovavi pure il singolo dei Momo Posse. Che era Lume di Cometa, mi sembra, il singolo, quindi mi ricordo anche quello. Io super fan, ho tutti e due i dischi, poi il terzo disco non è mai uscito, purtroppo. Momo Sutra, Momo Sapiens, questi sono i Momo Posse, sotto EMI, quindi uno dei il primo gruppo in Ticino hip hop. Bene. Nel 94 usciva sotto EMI. E poi Michelle ha tritato un sacco di nuova musica e tanta, tanta roba.
0: E ci torniamo dopo il Ticino, ma adesso torniamo in Svizzera francese, perché ci piace tanto il rap francese.
1: Torniamo in Svizzera francese da un rapper che ha condotto anche lui radio a Color Trois, Dynamike, ha fatto le robe con i Sans Unique, un altro rapper. Questo disco diciamo che è stato il suo ultimo disco, e quindi ci ascoltiamo un super pezzone che ha uno stile strepitoso. Quindi buon ascolto, raga. Moment of Truth, Radio Gwen, Casa Azul. Yeah!

0: Yeah, Dynamike nella casa. Svizzera francese, sempre Svizzera, moment of truth.
1: Yes, siamo da Casa Azul.
0: Casa Azul, Gordola.
1: Fra pochissimo avremo un momento live, ci
0: Yeah.
1: piace molto questa cosa. Però torniamo un pezzo in Ticino, una crew di amici
0: Yeah,
1: che
0: Locarno, giusto? No,
1: assolutamente.
0: Bellinzona, Locarno. Prendiamo questa connessione. Sì, anche loro hanno fatto tanto e continuano a fare perché Marcelo è fuori col disco. Andatelo a recuperare.
1: Sì, sono molto attivi, molte personalità diverse, anche Sisma ha
0: Yeah.
1: fatto tanto, tanto da solo, ha fatto anche tanto con te, anche la linea 23 ha
0: Yeah.
1: collaborato ai tempi, era un po' il
0: Era l'asse nord-sud del
1: nord-sud.
0: Ticino, eravamo riusciti un po' a connetterci anche se le distanze ci bloccavano, no? Però sì, si facevano tante belle bei party, bei live insieme.
1: E questo è un pezzone del 2007 che ha un po' rappresenta, ci cioè ha un po' gasato noi della nostra
0: Ha
1: generazione.
0: fatto rumore,
1: Ha
0: diciamo.
1: fatto rumore. Ci sta, ve lo
0: Una
1: riproponiamo questa
0: bomba,
1: sera a
0: vai.
1: Moment of Truth live da Casa Azul. Questo
0: Yeah.
1: è Pseudocriminalità Linea 23.
2: Questo è per chi cerca mille spiegazioni. Per

0: viceversa.
1: Questa era la linea 23, devo dire che ha casato i ragazzi qua nel giardino, di Casa Azul. Ci sta, represent, che bei te.
2: Yeah, yeah.
1: Scusa Nix, non ti ho
2: fatto io?
3: Yeah, facciamo casino, raga. Anche perché adesso arriva il momento live, giusto, Ci?
1: Assolutamente.
3: E che abbiamo un artista da Basilea, ma che è di casa, le radici sono in questa zona.
1: Esatto.
3: Lei è super attiva perché la seguo e vedo che suona sempre. E continua a produrre, quindi la chiamiamo, giusto?
1: Yes.
3: Facciamo casino, raga. Kimbo nella casa. Facciamo casino.
1: Però dobbiamo creare un po' di atmosfera. Anche ok, in radio non ci vedono, però qua nel giardino
3: veniamo tutti un po' davanti. Vediamo gli sbatti. Ci alziamo.
1: Solo
3: no, perché la situ è bellissima.
1: Sì,
3: qua.
1: No, poi solo un pezzo,
3: Casa Azul.
1: Yeah, yeah.
3: Sì, siamo qui con te, vai. Te...
4: Ah, repate che vuoi.
1: Però...
3: Inizia a farlo lei, però. Perché siamo un po' impacciati con i microfoni.
1: No, assolutamente. Dobbiamo usare solo questo per rappare, perché sennò togliamo la base. Questo è il limite che abbiamo a Casa Azul. dai, ragazzi, alzatevi un po', venite qua.
3: Veniamo tutti qua vicino, dai, raga. Dai, un micro, no, sbatti.
1: È un minuto.
3: A Casa Azul.
1: qual è il beat? Yeah?
4: Cosa...
1: Cosa mettiamo?
3: Ok, moment of truth. Continua il rap svizzero.
4: Mic check.
3: Yeah, c'è Kimbo nella casa.
4: Hello.
3: Vai, spacca tutto, raga. Facciamoci sentire, dai.
4: Damn. Guarda la city. Più forte. Hai letto nel giornale di sto rullo virtuale? Instagram e Face, TikTok gira di campale. Dicono fa cambiare il nostro mondo neuronale, perché come al casino continuiamo a scalare. Sto rullo infinito dono omaggi virtuali. Ricevo tanti like, allegria sulla faccia. Rincorro questi like, mi perdo sulla traccia. Col mondo mi confronto e mi...

Da quando TikTok il sorriso e le gambe certo cambiano un po', quindi osserva il mio show. Quando la camera mi filma e fa il fuoco su di me, sono in camera e perdo proprio il fuoco su di me. Sconnessa con me stessa e connessa con il wifi, a volte vorrei cancellare tutto e dire bye bye.

0: Ecco. Grazie.
1: Ma mega Kimbo, ce n'è un altro?
0: No.
1: Come no?
0: Mi spiace. Ah, ho portato una traccia da ascoltare.
1: Brava.
0: Due artiste di Basilea.
1: Mega, perfetto.
0: Allora, si chiama Cool.
1: 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1.
0: Questa, do that. Yes.

0: Vabbè, questa era Basilea nella casa.
1: Ma che stile abbiamo avuto sul finale, Nix?
0: Tantissimo. Mega Kimbo, spaccato tutto. Questo abbiamo fatto un po' il giro della Svizzera.
1: Yes.
0: Adesso partiamo e torniamo alla base, no? New York.
1: Assolutamente, ma ci dobbiamo congedare però con New York, quindi...
0: Ci congediamo a New York.
1: Esatto.
0: Che figata.
1: Ti devo ringraziare, Nix, per essere venuto.
0: No, grazie a voi, grazie raga, grazie a tutti.
1: Super
0: Questa
1: figa.
0: È una super situazione, Casa Azul. Grazie anche al servizio dal retro.
1: E noi...
0: Grande Moco, grande Kimbo, grande Radio Gwen. Facciamo casino per Radio Gwen, raga!
1: Wow, wow, wow, wow, wow. Vi lasciamo con l'ultimo pezzo e poi adesso si balla cumbia.
0: Non yeah! Vai con la cumbia, adesso andiamo a New York, ci facciamo un giro a New York. Noi.
1: Assolutamente, ciao Nix, bella lì.
0: Yo, bella yo, C. Yo.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.

Chilu, cumbia, selecta.

io no, il criollas canta nel trono che rap.

0: Cash.
1: Stai ascoltando una rotazione di musica made in Switzerland. Ti piace?
2: Che il signor Tali sta a lavorare.

filho. Aquele senhor está ali, está a trabalhar.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

4 orecchie elettroniche, 4 conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. 4 manopole, 4 respiri, 4 microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio imidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. 4 microfoni per 4 musicisti, 4 orecchie elettroniche che catturano 4 anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.